brucia bustina in radio onda rossa, piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, di Aniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai con forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

0: tagliare mai. Lurino con noi a quai.
1: This is Blues Power.
2: Eccoci,
3: caro Spider.
2: Iniziamo già in ritardo di un 20 minuti, prima trasmissione.
3: Ci hanno catturato, Spider, sono finite le ragazze, ti avevo detto basso profilo, non ti far vedere.
2: Invece no, mi hanno visto tutti, tocca iniziare.
3: E si sapeva anche perché sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info, dove potete ascoltare questa diretta, anche se siete in streaming, se non appunto dagli FM oppure dalle trasmissioni DAB di cui è dotata Radio Onda Rossa. E c'è scritto segue. Sì. Trasmissione a cura delle redazioni musicali, che saremmo io e te
2: segue.
3: Hai capito?
2: No, dobbiamo ancora riorganizzarla la turnazione delle trasmissioni musicali. È stata una bella esperienza.
3: Le vacanze, sì, ottimo. È stato meravigliosamente.

0: Ebbene, la sigla è finita, ci vorrebbe qualcosa da mettere, eh?
1: Dobbiamo mettere una sigla più lunga.
0: Sì, invece a me piace questa qua.
1: Insomma, siamo qui sabato pomeriggio, in genere, insomma, apriamo questi microfoni anche per dar voce a quello che succede in città o altrove, manifestazioni, iniziative di sorta. Non credo che ci sia oggi niente da ospitare, né nessuna iniziativa, vero Spider?
0: Ma mi pare che controlliamo.
1: Ho anche studiato un po', mi sembra, no? Quindi siamo soli, fateci compagnia magari con una telefonata ogni tanto, se mi fa 06 49 17 50.
0: Vabbè, io così, per non saperne leggere le schede, mando questa qua che ho trovato al volo. Modern Jazz Quartet Vendome.

0: Ebbene,
1: Modern Jazz Quartet è sempre piacevole, eh?
0: Eh sì,
1: questo ascolto. Allora, dunque, facciamo così: oggi andiamo random, peliamo il fior fiore dalle nostre trasmissioni, le cose che più ci ispirano, e poi dalla prossima settimana magari cominceremo a fare seriamente. C'è qualcosa che ci preme quest'estate. Prima di quest'estate credo ci è venuto a mancare il Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, grandissimo, sì, pianista sudafricano, assolutamente dedicheremo a lui almeno una trasmissione, un pianista che abbiamo ascoltato spesso, ci piace tanto e soprattutto si distingue fin dalle prime note, quindi vale la pena perderci un po' di tempo da parte nostra di dar su qualcosa di significativo in omaggio.
0: Qualche disco ce l'abbiamo,
1: dischi ce l'abbiamo, non ci manca, studieremo un po', insomma, è giusto rendere omaggio a questa grandissima persona di musica.
0: Bene, io sto pescando dalle, penso un po', dalle prime trasmissioni
1: del 91.
0: Eh beh, il 91 c'eravamo.
1: Terminato archivio di Radio Onda Rossa.
0: No, no, dalle prime trasmissioni dell'anno scorso, che se ben ti ricordi dedicammo qualche puntata al jazz nei libri di Murakami.
1: E come no?
0: E fra le varie cose c'era per esempio anche questa, Oscar Peterson Trio, Quiet Night, Quiet Stars.

0: Vogliamo riassumiamo la questione di questa musica associata a Murakami dicendo che Murakami è un grandissimo appassionato di jazz, di blues, di musica. In particolare ha gestito un pub dove si faceva musica dal vivo, dove vero, si ascoltava jazz, e in tutti i suoi libri
1: di...
0: c'è una colonna sonora dove vengono citati appunto dischi, brani, artisti, e ci siamo andati a leggere, abbiamo composto un paio di trasmissioni, credo se non tre, sulla musica indicata da Murakami nei suoi libri. Questo era Oscar Peterson, e ora a sorpresa Spider ci seleziona
1: Thelonious Monk. Only Sacred Rose.
0: Compriamo computer più grandi per Spider, che schermi non legge più. Vai.

0: siamo distratti, eh? Non sta andando quello che hai messo tu, no?
1: E cosa sta? Cosa sta andando?
0: Sta andando quello che avevo messo io di seguito per sicurezza, come infatti è servito. Charlie Parker, Embraceable You.
1: Un paracadute di lusso.
0: Tu stai pronto, no?

0: Dunque, una decina di anni fa ci ascoltavamo questa canzone che adesso vi mando in onda se Spider non mi non fa lo sgambetto, e Herbie Hancock, un brano del 1976, Doing It, ti ricordi? Era il 2016, una sera di venerdì verso le 11:15,
1: certo che mi ricordo,
0: mandammo questo
1: vividamente.
0: Secrets è l'album da cui lo prendiamo e ce lo ascoltiamo.

0: Tu lo sai che io preferisco Herbie Hancock Funky,
1: Funky, questa versione qua, quindi questo è il 20° album di Herbie Hancock, che siamo solo nel 1976, quindi abbastanza prolifico. Questo autore è straordinario, la distanza dal punto di vista musicale che c'è fra il suo primo album, Watermelon Man, per esempio, e questa versione funky, no? È proprio caratteristico degli artisti, degli autori nel jazz, più che in ogni altra musica, la continua ricerca sonora, certo. Evoluzione, innovazione e tutto quello a cui siamo abituati ad ascoltare anche durante le nostre trasmissioni. E dunque, andando a cercare negli archivi, caro Spider, ho trovato che se penso che saremmo stati a fine novembre del 2018, una trasmissione tutta dedicata
0: a memoria.
1: Visto che tutto a mano, ho scritto a penna sul palmo della mano. E tutta dedicata al blues, da Bill Withers a George Benson, Sister Sledge, Gladys Knight, Donald Byrd, Isaac Hayes. Ecco, Isaac Hayes, io mi fermo perché qui c'è Stormy Monday, che francamente non ricordavo neanche la versione di Isaac Hayes, e quindi perdonate, ma la voglio ascoltare e te la metto. Faccio io? Vado?
0: Sì.

0: per chi ha assistito ai concerti blues d'antan, insomma, questo è il classico momento in cui l'artista finge lo svenimento.
1: Esatto.
0: E c'è il suo collaboratore sul palco con l'asciugamano a tracolla che lo va a sorreggere. Io immagino questa scena. Anche qui l'abbiamo assistita vedendoli dal vivo, anche nei filmati che si trovano sul web. Meravigliosa questa, l'essenza del blues in questo brano classico, è poco motivazionale, a dire la verità, no? L'ore di tempesta, ma tranquillo, domani sarà anche peggio. E questo il messaggio di questo Storm Monday, cantato, suonato da Isaac Hayes. E sempre per restare nel blues, sul blues, visto perché poi anche a me fanno particolarmente piacere queste commemorazioni, brani dedicati a personaggi della musica o della politica o delle lotte per i diritti umani e civili, troviamo Otis Pan, un grande bluesman che frequentiamo poco ultimamente, vedi? È una buona, come dire, ritornare alla memoria di cose che magari abbiamo negli anni abbiamo smesso di ascoltare, anche perché insomma si cercano sempre cose diverse. E però questo Blues for Martin Luther King, direi di ascoltarcelo. Otis Pan.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Manca ancora una ventina di minuti,
1: vabbè, ma sono anche pochi, caro Spider. Qui ho tirato fuori uno scrigno del tesoro. 06 49 17 50, il numero di telefono, se ci chiamate anche per sentire e sapere come si sente, come si ascolta Radio Onda Rossa in giro per la città. E noi continuiamo con le cose della memoria. Questa che abbiamo ascoltato era l'inverno del 2018, invece qui siamo nell'estate.
0: Estate.
1: Sì, penso fine maggio, primi di giugno, vediamo cosa il caldo ci portava ad ascoltare. E montaggio analogico quasi, perché siamo passati da una canzone in omaggio a Martin Luther King a una canzone che Scott Aaron nel 1975 pubblica questo album che si chiama From South Africa to South Carolina. È un disco di denuncia dell'apartheid e del regime sudafricano, e quindi insomma si sposa bene con il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, che si tratta appunto invece di denunciare le condizioni degli afroamericani negli Stati Uniti. Adesso, se riesco pure a capire come si fa, ecco qua, Johannesburg.

0: Johannesburg, sì, vi ricordo che siete su all'ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che dal 1977, quindi 50 anni fa, non fa pubblicità e campa con le sottoscrizioni di chi se la sente, per cui www.ondarossa.info, andate sul sito e sostenete questa radio.
1: Allora, sono andato a fine stagione 2019, che evidentemente il caldo ci doveva aver in qualche maniera causato dei danni. Vedo cose che non riconosco, però a questo punto Plutonium Baby ti dice niente? Perché tu due brani hai messo del Plutonium Baby
0: a Plutonium Baby
1: giugno 2019, Big Mouth Girl, quel titolo insomma è abbastanza blues, vado e proviamo.
0: Che
1: dice, ascoltiamo magari pure a capire di cosa si tratti.

0: Allora ci piace pure questo, questo non so come si è finito in quella cartella, è un gruppo che suonò per la radio evidentemente in quel periodo.
1: Niente male, anche se distanti da Blues Night, synth punk, post punk, una band romana,
0: sì,
1: che era lo Spider.
0: Mi sa che erano almeno dei pezzi del ex Motorama.
1: Ecco, vedi, nella sua trasmissione del venerdì pomeriggio insieme a quella band sgangherata di persone che
0: frequenti anche tu.
1: Esatto, che frequento anche io, però di meno, posso dire, certe volte mi astengo. E potreste provare a vedere se ci si può rinnovare qualcosa, esistono ancora, fanno dischi. Blast era uscito nel 2018 e probabilmente il brano che abbiamo ascoltato abbiamo preso da quell'album. Bene, e
0: ci abbiamo qualcosa di più.
1: Cambiamo anno, vediamo un po' dove ti porto. Questo qua.
0: L'anno prima.
1: Oh, dai, Martha Reeves and the Vandellas.
0: Ma perché
1: ti piace? Dai. Un abbraccio alla nostra amica Martha.

0: Street Life, quindi era Randy Crawford. Ci abbiamo qualcos'altro? Sono, beh, qualche altro minutino ce l'abbiamo,
1: Ti faccio scegliere Sam and Dave o Sly and the Family Stone?
0: Sly and the Family Stone.
1: E allora, If You Want Me to Stay.

0: 3 milioni passate le 16, l'ascolto di Radio Onda Rossa. Di Spider, cosa ti veniva?
1: L'avrei ascoltato ancora per un altro
0: veramente paio di bella, minuti, bella, sì. Bella, bella, bella.
1: Sì, basso.
0: E noi però un altro brano ce lo ascoltiamo.
1: Bravo. Senti,
0: Wonfru.
1: Ripeti, ripeti.
0: Woman of the Ghetto. Ah. Marlena Shaw.
1: Sì.

0: 16:12, secondo me l'ora tonda tonda c'è.
1: Ebbene sì, anche l'ora di lasciare i comandi, eh. A chi?
0: A chi non si sa ancora.
1: Qualcosa la sappiamo, perché sicuramente qui alle 18 Salpinas.
0: Salpinas c'è.
1: Era antico quando siamo entrati noi. Quindi,
0: e c'è ancora.
1: Trasmissione leggendaria, direi. E poi alle 19:30 Disaccordo, alle 21 Musica Macchina, alle 23 fino a notte fonda, rotation.
0: La mattina dopo, forse.
1: Esattamente. Quindi c'è le 4 di mattina, io cronometrerò notte.
0: No. Vanno avanti del più.
1: Perché vado a ballare essendo sabato, quindi penso forse per le 4 sono tornato a casa. Vedo. Se va ancora in onda, controllo. Sì, presto sono fatto anziano. Bene.
0: Bene, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Esatto,
0: o venerdì.
1: Qualche sfortunato, sfortunata, gli capiterà anche la replica venerdì sera. Ebbene, naturalmente noi prima di lasciare questi microfoni auguriamo una lunga vita fuori dal carcere a chi non gode della propria libertà. Radio Onda Rossa, tutti noi siamo contro il carcere ora e sempre. Un abbraccio e a risentirci, a presto.
0: Buona giornata.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

aver scalato 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori, dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di me.

0: non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, il soldo cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: siamo sempre qui a educare le differenze, sempre alla fine dei tavoli, e siamo con Vanessa di Non Una di Meno, alla quale chiedo di riassumere l'intervento che ha portato al tavolo.
1: Al tavolo sulle mobilitazioni abbiamo parlato, cioè ci siamo proprio poste la grande questione di come organizzare una mobilitazione sulla scuola, a partire dalle grandi questioni che oggi ci sono sui banchi di scuola, che sono il divieto quasi totale di educazione sessuaffettiva, il razzismo, l'impossibilità di parlare di Palestina, le discriminazioni che ogni giorno vivono nelle differenziazioni di classe, nella scelta delle scuole superiori, le condizioni materiali delle scuole nelle quali viviamo, dove ancora fa caldissimo e non riusciamo di fatto a fare lezione. Di fronte a tutto questo veramente ci dobbiamo chiedere come possiamo organizzare la resistenze diffuse, le lamentele diffuse che esistono nel mondo della scuola, e anche chiederci come cercare di superare la rassegnazione e la risposta o l'indifferenza che esiste tra molti colleghi e colleghe nel mondo della scuola. Questa è una domanda a cui oggi di fatto non abbiamo ancora una risposta, ma che dobbiamo porci. Dobbiamo porci e chiederci, a partire però da delle questioni chiare per noi. Prima di tutto, non possiamo procedere per esclusioni nella costruzione di una mobilitazione comune. Non possiamo procedere subito dicendo tu sì, tu no, questo sì, questo no. E dobbiamo anche imparare dai blocchi e dai limiti che abbiamo avuto in passato nella costruzione di altre mobilitazioni sulla scuola. Attraversare le date che abbiamo in quest'autunno anche con l'idea e la prospettiva che però una grande mobilitazione sulla scuola è necessaria, è importante, dovrebbe essere una mobilitazione che parte dalla scuola ma che parla a tutta la società.
0: Sì, questa è stata un po' la sensazione di tutti gli interventi, anche i precedenti che abbiamo ascoltato anche qui in radio, ma l'idea è proprio questa, quella di far attraversare tutti i momenti di mobilitazioni comuni nei vari settori, dal tema della scuola e del vivere comune a scuola, ma per poi convergere comunque in un qualcosa di specifico e più a tema ristretto. Questo è un po' la sensazione. Tra i vari appuntamenti, il principale che avete portato,
1: il 25 novembre e tutto il mese di novembre, sarà il mese, grazie alle mobilitazioni dal basso di Non Una di Meno, che da 10 anni costruisce il 25 novembre come una giornata di lotta sulla violenza di genere, sarà di nuovo una giornata di lotta. E quindi il 25 novembre è un giorno in cui possiamo parlare di scuola, possiamo portare la richiesta di un'educazione sessuaffettiva per tutti i gradi di scuola, la necessaria trasformazione dei curricula, della formazione docente, delle condizioni ma anche materiali nelle quali questo deve avvenire, cioè le condizioni materiali nelle quali lavoriamo, la sicurezza, la gestione delle scuole. E quindi il 25 novembre è una... no.
0: Ah, sì. Vai, continua.
1: Il 25 novembre è una delle date che può parlare di scuola, e quindi è un giorno in cui sicuramente si può parlare di scuola, anche perché il lavoro delle scuole è un lavoro femminilizzato. La maggior parte delle docenti è donna, a partire dalla scuola dell'infanzia, dove sono tutte donne. Nella scuola primaria quasi il 90% è donna, e così leggermente a scolare, quasi tutte le dirigenti scolastiche oggi, la maggior parte comunque anche delle dirigenti scolastiche oggi è donna. Quindi è un lavoro femminilizzato e che parla della riproduzione sociale della nostra società, e che quindi è una questione femminista ed è una questione transfemminista, ed è per questo che deve attraversare il 25 novembre sulla violenza di genere. Ma certo è un passaggio e non è necessario, ma probabilmente non è sufficiente per una mobilitazione.

0: Allora, siamo sempre a Napoli all'incontro Educare, sono finiti i tavoli tematici e quindi chiedo alle diverse responsabili conduttrici dei tavoli cosa è emerso di cosa parlavano e cosa è emerso dai singoli tavoli.
1: Allora, c'è sicuramente una grande solitudine diffusa e delle risposte che si stanno dando, spesso sono delle micro risposte e delle iniziative che si danno a livello di classe, di corridoio, di scuola, ma c'è una grande necessità di combattere quella solitudine e invece queste pratiche di metterle insieme, di fare rete e di cercare veramente di dare delle risposte collettive. E questo crea due problemi. Il primo, il fatto che c'è bisogno di un'attivazione territoriale sempre più capillare, e questo Educare è una questione su cui sta ragionando da anni, anche attraverso il progetto di mappatura che portiamo avanti, e di come questi territori non siano solo i territori delle grandi città, dei grandi centri, ma siano anche i territori delle periferie, i territori delle aree interne, i territori delle province. Questo è molto importante per noi, che questi discorsi poi arrivino in tutti questi luoghi. L'altra questione è però che abbiamo anche bisogno di una mobilitazione nazionale. Rispetto alle politiche scolastiche che Valditara sta portando avanti, c'è un grandissimo vuoto in termini di risposta e di mobilitazione. Non è mai finora stata indetta veramente una mobilitazione grande, una mobilitazione nazionale, e questo crediamo sia un problema. Come Educare noi ci siamo per costruire processi, ma sicuramente non possiamo essere noi a chiamare questa mobilitazione, però ci sembra veramente importante che si dia una risposta, perché le politiche che sta facendo questo governo stanno cadendo sempre più nel vuoto e piano piano, passo dopo passo, stanno smantellando una scuola pubblica che sia veramente laica, aperta e plurale.
0: Posso chiederti di ricordare quali erano i tre tavoli?
1: Sì.
0: In cui si è discusso?
1: Sì, abbiamo lavorato su tre questioni e tre livelli che ci sembravano importanti. Il primo è il livello della mobilitazione dentro e fuori la scuola. Il secondo invece era il livello di lavoro culturale, di come possiamo continuare a fare informazione, formazione, a usare le parole, perché questo è un piano su cui si sta giocando tanto. Anche spesso parlare delle teorie gender che si sente dire, che è diventato un discorso così forte che è diventato addirittura legge, no? Quindi cercare di usare e di ragionare su come invece fare delle contronarrazioni rispetto a questi discorsi. E poi c'era l'ultimo tavolo, che era invece il conflitto giuridico istituzionale, quindi chiamare e richiamare le istituzioni a prendersi la responsabilità rispetto a queste questioni e ad essere presenti su questo.
0: Benissimo, ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi.

0: Siamo sempre a educare alle differenze, la giornata volge al termine, ma siamo qui con Cattive Maestre, che ha fatto un intervento, ha partecipato al tavolo mobilitazioni, uno dei tre tavoli previsti per il pomeriggio, e ti chiedo di riassumere l'intervento di oggi.
1: Sì, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto con piacere siamo venuti a educare le differenze, perché quest'anno siamo veramente tante e tanti, e in questa fase, soprattutto dopo la settimana che abbiamo vissuto, è una boccata d'aria. Al tavolo mobilitazione ci siamo andate con una convinzione, che è quella che nessuno basta a se stesso, e che è il momento di ragionare seriamente su quali alleanze costruire per mobilitare la scuola. Pensiamo infatti che la scuola sia una delle istituzioni della riproduzione sociale maggiormente sotto attacco, e allo stesso tempo debba avere un ruolo fondamentale per opporsi all'ipertrofia normativa che il governo sta producendo. Chiaramente qui si è parlato tantissimo di educazione sesso-affettiva, che consideriamo un tema fondamentale, indispensabile, e che è stato attaccato e denigrato fin troppo. Allo stesso tempo pensiamo che è giusto ripartire da quello, ma mai come in questo momento possiamo fermarci. Dobbiamo infatti guardare alle reali condizioni della scuola, e pensiamo che non si possa ragionare di educazione sesso-affettiva se non in un contesto concreto che ci parli delle condizioni materiali, sia degli spazi fisici che stiamo vivendo, uno tra tutti il caldo asfissiante che viene negato appunto dai negazionisti al governo del cambiamento climatico, e l'altro che ci sta da sempre a cuore è quello delle condizioni salariali dei docenti. L'insegnamento è un lavoro estremamente femminilizzato, che ci costringe a un lavoro sfruttato di cura costante, di tensione, di burnout, e che vede appunto dei salari, dei redditi ai minimi storici europei in un momento di inflazione, di guerra e di impoverimento complessivo. Ecco, noi pensiamo che l'occasione di oggi debba essere una delle tante da qui a venire per ritrovarsi, per riproporre, ripensare, ricostruire insieme una marea e riscendere in piazza a bloccare tutto, così come abbiamo fatto per il genocidio in Palestina, e così come vorremmo fare per una scuola che davvero sia istanza di democrazia e diritti contro il fascismo.
0: Vediamo che la scuola appunto è al centro di diverse istanze. Abbiamo i salari, abbiamo la convivenza collettiva con le persone migranti, abbiamo le differenze di genere. Tutto questo al momento sembra appunto un po' atomizzato. La sensazione che è venuta fuori dai diversi tavoli mi è sembrato la necessità di unire questi diversi aspetti.
1: Esattamente, appunto l'idea è di ricominciare a interrogare i sindacati, a reinterrogare tutte le sigle, ma anche a uscire fuori dalle scuole e ritrovarsi nelle piazze con i corpi e convincere i tanti singoli e singole che sicuramente vivono i nostri stessi problemi, a sconfiggere la paura, l'indifferenza, la rassegnazione che talvolta sembrano avere ad avere l'ultima parola, e a capire che davvero come mai ora o lo facciamo tutti insieme o non lo facciamo. E questo, per quanto riguarda la scuola, appunto mette assieme già di per sé una galassia enorme, come dicevi tu, a partire dalle persone non italiane, dalle persone migranti, chiamiamole come vogliamo, anche perché siamo un po' disgustate dal dibattito mainstream di questa settimana. E ci battiamo contro la violenza di genere, siamo atterrite dagli attacchi continui alle persone trans che vengono sferrati quotidianamente, e di cui di nuovo la scuola è uno dei teatri maggiori. Ecco, noi pensiamo banalmente che la scuola non sia un affare degli studenti, dei docenti, dei collaboratori, ma sia un affare che riguarda l'intera società, perché Così come costruiamo una nuova scuola è il primo passo fondamentale per costruire un futuro diverso da quello che ci sta asfissiando oggi.
0: Va bene, ti ringrazio molto e ovviamente rimando più che a una registrazione, a una presenza in radio in cui parleremo in maniera molto più approfondita di tutti questi temi. Grazie.
1: Ciao a tutti.
2: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
2: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
2: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
2: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
4: Our little girls of about 6 or 7 were asked, what do they like to do? And then, some time later, the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do?

0: E siamo sempre a educare, siamo adesso all'aperto, sono finiti i tavoli tematici e sentiamo Donatella di Agedo, genitori resistenti, sono genitori, parenti, amici di persone LGBTQIA+, e ci vuoi raccontare sia cos'è Agedo, chi siete e dove siete, cosa fate, ma soprattutto una tua opinione, posizione su come, qual è il rapporto adesso con l'istituzione scolastica, per essere diciamo banali, ma qual è lo scontro più difficile, più concreto che incontrate nel rapportarvi con le istituzioni scolastiche in primo luogo, ma ovviamente che poi questo si allarga.
1: Grazie. Allora iniziamo da Agedo, che presentiamo Agedo. Agedo è un'associazione di genitori sostanzialmente, ma anche di parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+. Questo cosa vuol dire? Che la maggioranza delle persone che compongono e fanno attivismo in Agedo sono genitori che hanno figli gay, lesbiche, transgender, bisessuali, queer. Mi fa piacere sottolineare questo aspetto, perché quando la sigla LGBTQIA+, spesso questo suo acronimo nasconde le persone, e quindi sono i nostri figli, sono i nipoti di qualcun altro, sono gli amici, le amiche di qualcun altro, e credo che questo sia importante da sottolineare. Cosa facciamo? Innanzitutto noi aiutiamo le famiglie che si rivolgono a noi nel momento nel quale, a seguito del coming out dei propri figli, delle proprie figlie, comunque dei propri parenti, queste persone vivono un momento di turbamento, di spaesamento, di difficoltà. Spesso il coming out di una giovane persona o giovanissima persona in famiglia genera, è vissuto come un imprevisto, e quindi ci si trova impreparati. Cosa possiamo fare? A seguito della nostra esperienza e della formazione che abbiamo fatto in chi, questi genitori che abbiamo deciso di rimanere in Agedo per dare una mano, noi accogliamo, supportiamo dal punto di vista emotivo queste famiglie, permettendo loro di confrontarsi con altre persone attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, confrontare la stessa esperienza, anche gli stessi turbamenti, con qualcuno che magari è un po' più avanti in questo percorso, si trova qualche passo più avanti, e soprattutto diamo delle informazioni corrette sui temi legati agli orientamenti e alle identità di genere, cercando appunto di, come dire, allontanare, sminuire l'effetto che i pregiudizi e i pensieri stereotipati e le false narrazioni hanno su queste famiglie e sui familiari. Questo è quello che innanzitutto facciamo, ma facciamo anche qualcos'altro. Noi crediamo moltissimo in un intervento culturale di cambiamento, e quindi lavoriamo tanto in questo senso con le scuole fino ad oggi, e poi veniamo alla seconda domanda, con le aziende, con le istituzioni, cercando di diffondere una cultura che promuova la convivenza delle differenze, tutte le differenze, non solo quelle per esempio legate agli orientamenti e alle identità di genere, in particolare queste, perché questa è la nostra storia, questa è la nostra mission. Allora, partecipiamo di tutte le lotte del movimento LGBTQIA+ come associazione alleata, ormai anche forse associazione LGBTQIA+, e questo ci fa molto bene alle persone che rimangono in Agedo. Tutti raccontiamo, tutti diciamo un po' la stessa cosa, che ci sentiamo persone migliori. Questo è un po' l'effetto che fa Agedo, quindi la consiglio. E poi vengo alla tua seconda domanda. tu hai detto qual è lo scontro con l'istituzione scolastica. Allora, io credo che in questo momento con le scuole noi cerchiamo un incontro, no? Non uno scontro. E in effetti con tutte le scuole con le quali abbiamo sempre collaborato, anche in situazioni diverse, come testimoni, portando piccoli progetti di infoformazione, abbiamo sempre avuto delle felici collaborazioni. Certo, adesso c'è un problema. Adesso abbiamo il DDL Val di Tara ed è questo il tema. Ed è un tema però che non so fino a che punto riguardi le scuole, no? Le scuole sono i luoghi dove ci sono gli insegnanti e le studentesse e gli studenti, questo. Forse riguarda un piano più alto il DDL Val di Tara, che poi diventa un peso su chi invece ci lavora nelle scuole. Credo che educare alla differenza, questo meeting di questi giorni, ne sia la prova di quello che sto dicendo. Qua ci sono insegnanti, personale docente, non docente, educatori, operatori, genitori che hanno i figli a scuola e che sono preoccupati per quello che sta succedendo. Allora, credo che l'ideale Val di Tara sia stato pensato, come dire, sotto il cappello dell'educazione sesso-affettiva, ma in modo mirato per invisibilizzare la popolazione LGBTQIA+. E certo, è un modo di fare grande propaganda a costo zero, eh? Non c'è una voce di bilancio su questa roba qua, questa è la mia opinione. Quindi noi cosa possiamo fare? Noi possiamo, insieme al personale docente, insieme agli studenti, alle studentesse, insieme a quella insieme di genitori, che il consenso lo darebbe sicuramente e sono la grande maggioranza, noi possiamo continuare a fare quello che facevamo. Non ce lo fanno più fare a scuola, lo faremo da un'altra parte, ma non ci tiriamo indietro.
2: Benissimo, questo è chiarissimo. Certo, il fatto che bisognerà chiedere consenso, tu dici, senza dubbio la maggior parte delle persone con cui è entrato in contatto. Mi viene da pensare nelle realtà più piccole, più forse di provincia, anche negli interventi precedenti alla plenaria si sottolineava anche questo tema, quindi delle differenze a livello territoriale. Voi siete di Torino?
1: No, noi sì, siamo registrati a Torino. Agedo ha 38 sedi in Italia, okay, siamo un'associazione di secondo livello, siamo presenti in tutte le regioni italiane, in alcune con più di una sede, manchiamo in Molise e in Valle d'Aosta, okay? Che speriamo di arrivare anche lì, ma insomma abbiamo una diffusione capillare. È chiaro che quei territori, no, laddove non solo Agedo ma anche altre associazioni, movimenti arrivano con maggiore difficoltà, saranno i territori più penalizzati, su questo non c'è dubbio. Credo però che questo tipo di come dire, lotta per riconquistare quegli spazi di parola, quei diritti che a scuola ci sono sempre stati e che è da poco che vengono sottratti, debba partire proprio dai territori. E quindi faremo qualcosa per arrivare anche là dove non arriviamo, e questo, insomma, l'intento è questo, è quello di esserci, di non abbandonare nessun territorio, è quello di fare rete, più rete possibile. Per questo prima io dicevo genitori, insegnanti, studenti, cittadini, associazioni trasversali. Non c'è bisogno di essere un'associazione LGBTQIA+, per assolutamente no, per avere una visione come quella che io ho portato in questa intervista, assolutamente no. Qui a Educare siamo tante associazioni e devo dire la visione mi sembra che sia abbastanza comune. i centri antiviolenza sono grandi alleate nostre, quindi credo che si tratta, come dire, di mettere a fuoco uno, l'urgenza e la necessità di esserci, due, organizzarsi per esserci dovunque.
2: Benissimo, ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Allora, siamo a Napoli alle due giornate di educare alle differenze con Samantha Picciaiola, alla quale chiedo di raccontarci questa 12ª edizione, quindi sono già anni che si ripete questo incontro nazionale sulle differenze, sulla scuola, e appunto educare alle differenze nella scuola da diversi punti di vista, e sono due giornate ricchissime di incontri, laboratori e tavole rotonde. In questo momento è sabato pomeriggio e ci sono in contemporanea tre tavole rotonde, ma ti chiedo, Samantha, di raccontarci sia il tema di quest'anno e come è stato costruito e in che situazione anche siamo.
1: Innanzitutto siamo felici perché la partecipazione è numerosissima e questa è una comunità di educare che cresce negli anni. È la 12ª edizione. Il meeting è un momento di autoformazione, quindi è totalmente gratuito ed è sorretto sulle forze delle associazioni che fanno parte della rete, che ormai siamo a quasi 20 associazioni. E in questo caso Napoli è la città che ci ospita, perché qui è nato anche un nodo di educare le differenze territoriale, formato prevalentemente da docenti, ma da persone che in qualche modo attraversano gli spazi culturali della città da tanti punti di vista diversi. Il tema quest'anno è fuori controllo, perché abbiamo alle spalle un anno che ha visto un'intensa attività sulla scuola da parte delle politiche ministeriali, governative, un'attività che va in una direzione che non è quella che noi auspichiamo, perché avendo a cuore la scuola pubblica, avendo a cuore l'idea che la scuola sia uno spazio trasformativo e non normalizzante, una serie di, potremmo chiamarli, dispositivi che sono a tutti gli effetti dispositivi anche di disciplinamento, di controllo, che sono stati messi in atto sulla scuola, ci portano a sentire sempre più forte questa pressione. E questo sia come persone docenti, abbiamo nella plenaria di questa mattina parlato a lungo anche di quelle che sono le possibili risposte, le pratiche di autotutela che abbiamo messo in campo lavorando moltissimo dal basso, quindi attraverso un'attività di ascolto e di attivazione proprio delle singole realtà, comunità scolastiche, ma anche abbiamo bisogno di un'attività sempre più forte di collegamento di rete, perché la risposta non può essere singola, individuale, non può stare nell'isolamento. Il meeting ha anche un po' questo senso, le tavole rotonde sono dei momenti, se vogliamo, anche di riflessione politica, dove ci rivolgiamo anche al mondo fuori dalla comunità di educare per trovare tutte le possibili risorse per riportare la scuola a quella libertà, a quelle libertà di base, no? Libertà di espressione, libertà di insegnamento, e anche soprattutto la scuola come luogo che accoglie. È di ieri la notizia di un nuovo, l'ennesimo decreto scuola che fissa addirittura un tetto al 30% alla presenza di alunni con provenienze alte, con tutta una serie di complicanze e di difficoltà che, senza entrare nel tecnico e quindi negli aspetti più burocratici, pongono la scuola fuori da quella che è la traiettoria costituzionale della scuola, che nasce quando questo paese sceglie di essere antifascista e di darsi questo strumento per costruire cittadinanze.
0: Sì, ecco, e in questo percorso direi che sono diciamo le tre tavole rotonde rappresentano un po' il cuore e i tre argomenti principali che sono in discussione in questo momento, e voglio ricordarli, anzi ricordali tu, così ne parliamo insieme.
1: Allora, la tavola rotonda in realtà è una, e l'abbiamo suddivisa in tre quesiti fondamentali, tre macro domande che tengono insieme ovviamente tantissimi piani, riguardano un po' le strategie di risposta e non solo di resistenza a questo quadro complessivo, che è un quadro che ci vede sempre più vittime di un tentativo di disciplinamento, ma anche con il timore di perdere i tratti essenziali della scuola costituzionale. Quindi noi abbiamo lavorato su quello che può essere il mondo dei movimenti, intercettando anche le comunità di studenti e tutte le realtà che si affacciano attraverso lo spazio delle scuole. Le scuole sono spazi aperti, questo con buona pace di chi le vuole e le immagina come luoghi di selezione meritocratici nel senso peggiore del termine, meritocrazia democrazia. Le scuole in realtà sono la prima linea di questo paese ancora per tutta una serie di aspetti, anche banalmente di welfare e di aiuto e contributo al benessere delle persone, sia le persone studenti che le persone docenti, che anche tutto quel mondo che si affaccia alle scuole. Noi sentiamo tantissimo parlare in maniera retorica di famiglia, di libertà educativa della famiglia. Quelle che abbiamo davanti sono le famiglie, tante, diverse, con moltissime caratteristiche. Sono quelle famiglie che spesso hanno bisogno, che spesso credono nella scuola e vengono a chiedere aiuto, e quindi noi sappiamo che di fronte a questa complessità, questa retorica normalizzante non aiuta in nessuna maniera. Quindi si tratta di dare voce a una realtà che esiste e che è lontanissima da quello che può essere il dettato legislativo che riguarda la scuola in questo momento. Le tavole rotonde nascono per questo. L'altro aspetto che abbiamo voluto indagare è proprio l'aspetto culturale, la narrazione che si fa della scuola, che si fa dell'educazione sessoaffettiva, che si fa del consenso, anche il fatto di essere, come dire, desiderose di riprenderci le nostre parole d'ordine, perché consenso, prima di essere quella parola usata in quella legge in quella determinata maniera, invece era una parola preziosa per noi, resta una parola preziosa. Educare al consenso e alle relazioni, no? Qualcuno l'ha detto, si stanno occupando del consenso sbagliato, cioè, e questo è un tema importante anche come raccontiamo. Purtroppo, questo anche da parte dei media, spesso e volentieri c'è una conoscenza molto sommaria del mondo della scuola. E perché la scuola è complessa, e quindi raccontarla bene vuol dire conoscerla prima di tutto, e questo non avviene. Perciò l'idea è anche di aprire una discussione su questo. E infine non può mancare un aspetto dentro e fuori le istituzioni. La scuola è un'istituzione, no? Qualcuno l'ha definita anche una vera e propria emanazione della Costituzione, perché non allora interrogare anche quelle realtà che si relazionano con la scuola e che troppo spesso non ragionano sulla scuola come bene comune. Per noi era importante aprire anche questo spazio, consapevoli che tenere insieme movimenti e istituzioni è un po' un'impresa non facile, ma noi siamo per provare sempre a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo.
2: Educare alle differenze è un movimento appunto nazionale, e ci puoi raccontare come si costituisce, come avviene il coordinamento, gli incontri?
1: Nasce 12 anni fa dall'iniziativa in realtà di tre realtà che erano appunto realtà anche locali, quindi Roma, Bologna e altre piccole dimensioni si uniscono per rispondere a quelli che erano i primi attacchi delle associazioni cosiddette pro vita che intraprendevano quel percorso che purtroppo possiamo dire oggi a distanza di tempo è arrivato a uno degli obiettivi che era proprio quello di impedire, ostacolare non solo lo svolgimento di progetti, attività legate all'educazione sessoaffettiva, ma proprio il riconoscimento della dimensione legata ai corpi, ai bisogni e desideri come oggetti dello spazio pubblico. È un po' il tentativo di riportare al privato, no? Il pater familias, adesso si chiama libertà educativa delle famiglie, ma la sostanza è sottrarlo a uno spazio pubblico. E nasce così, nasce quindi in reazione a qualcosa che sta accadendo, nasce perché queste associazioni erano coinvolte pienamente nel mondo della scuola, quindi nasce dal basso. Queste caratteristiche Educare le ha mantenute, adesso è diventato un ETS e quindi contiamo appunto quasi 20 associazioni, da associazioni nazionali grandi tipo Famiglia Arcobaleno ad associazioni piccolissime come Falling Book, l'associazione a cui appartengo, che è un gruppo di insegnanti che si mette insieme e cerca di dare una risposta e di dare anche un po' di sostegno ai primi progetti di educazione sessoaffettiva, perché anche noi siamo partite che era circa il 2015, quindi in anni diciamo non sospetti. Adesso Educare si è organizzata, si è articolata, perché coordinare tante realtà non è semplice. Il meeting è l'evento più importante, ogni anno in una città diversa, ogni anno diciamo così mosse da quello che è il desiderio, quindi dal costituirsi di gruppi o di realtà o di associazioni che magari hanno già partecipato ad altri meeting e decidono di potersi lanciare nell'organizzare un evento così complesso. Quello che vediamo oggi è un esito ci sono incontri e percorsi di avvicinamento sui territori, quindi educare si muove, questa è una natura un po' nomade che noi abbiamo, siamo dislocate, siamo anche abituate a spostarci, ma questo anche per dare possibilità a questi territori poi di fare in maniera che quello che succede in questi due giorni diventi un terreno per qualcosa che accadrà e continuerà a accadere in futuro. Noi lo sappiamo, nelle altre città in cui siamo state sono sempre nate poi delle collaborazioni, delle possibilità di proseguire, anche momenti di autoformazione per i docenti, quindi il meeting è, diciamo che è il momento di grande visibilità di educare, ma in realtà l'eredità è più complessa, è più capillare ed è lunga nel tempo, e a noi piace anche questa idea di andare nei territori per raccogliere sempre nuove istanze, nuove possibilità, nuove sollecitazioni. E uno dei nostri, diciamo così, elementi costitutivi è il conflitto, anche il fatto di agirlo in termini non violenti ma sempre propositivi, dialettici, all'interno del nostro gruppo, che è un gruppo composito, quindi come tale portatore di tante differenze, ecco.
2: Assolutamente. E questa è una due giorni, oggi 26, sabato 26 settembre e domani 27, se ci puoi ricordare comunque i riferimenti, dove trovare informazioni e come continuare a seguire Educare.
1: Ovviamente ci sono le pagine social, ma c'è anche il sito di Educare le Differenze, www.educarelediferenze.it. Tra l'altro questo mi permette di ricordare che uno degli strumenti che presentiamo in questa edizione è la seconda edizione del Vademecum di autotutela docenti, che sul sito è scaricabile già da ora in versione gratuita, e il nostro invito è non solo a consultarlo ma a diffonderlo, perché è uno strumento che giustamente deve essere anche messo in mano alle persone docenti in maniera tale che possano testarlo, e per noi è importante anche avere un riscontro, e nel caso in cui quello che abbiamo provato a tracciare come un percorso che non è solo di resistenza ma, come abbiamo detto stamattina in plenaria, anche di forzatura della legge, no? Di messa un po' in conflitto della legge per continuare a rendere possibili quei percorsi di educazione sesso-affettiva che le scuole hanno sempre fatto e che continueranno a fare. Ebbene, il sito può essere il luogo dove scaricare questo strumento, e questo strumento è stato già nella sua prima edizione l'occasione per noi per andare poi nelle scuole, presentarlo, portare dei workshop, dei laboratori, quindi insomma noi facciamo riferimento senz'altro alla dimensione social, perché è quella che consente di arrivare in questa nostra perpetua dislocazione a tutte le realtà, a tutte le persone. Educare non è fatta solo da docenti, questo lo voglio dire, è importante la componente delle associazioni, noi crediamo in una scuola che lavora con le associazioni del territorio, crediamo in una scuola aperta, e quindi lavora anche con le comunità di genitori, perché ci sono, esistono e sono tante, diverse, belle e colorate, e lavoriamo anche con tutte quelle soggettività che possono trovare nelle scuole dei punti di approdo e di aggregazione, quindi di tutta questa complessità il sito in qualche modo conserva un po' anche la memoria storica, vi si trovano anche gli strumenti precedenti, il Che Fare, che era il Vademecum che avevamo fatto sulla violenza di genere, e anche per esempio la mappatura che consente di ritrovare, abbiamo mappato dal basso le realtà della rete, ma non solo, anche le singole realtà che magari lavorano nell'ambito della promozione di un'educazione aperta, plurale, e che magari non fanno parte della rete, però possiamo considerare tutti gli effetti dei presidi, perché è importante uscire da questo isolamento.
2: Benissimo, ti ringrazio molto e ovviamente ci teniamo in contatto anche per il prossimo anno.
1: Grazie a voi.

0: ulteriori approfondimenti. Eccoci. Pronto?
1: Pronto? Sono qui.
0: Sì, grazie Tina per la tua disponibilità. Stavamo giusto, insomma, parlando prima di entrare in contatto con te, insomma, della la possibilità che venerdì il DDL approdi alla Camera e quindi ci sia un'approvazione anche da parte della Camera, come è già avvenuto nel Senato, di questo decreto legislativo che a tutti gli effetti pone un bavaglio, pone un limite o potrebbe porre alle critiche a quello che avviene, insomma, a quello, al genocidio messo in atto dallo Stato israeliano. Sappiamo, insomma, che come Amnesty voi fate parte di questa campagna, quindi volevo chiederti un po', insomma, dall'appuntamento scorso, quando c'è stato il primo appuntamento in commissione, ad oggi, com'è il percorso, le adesioni, che cosa si sta costruendo?
1: Beh, si sta costruendo una realtà bellissima, perché il comitato promotore No DDL 1004 ormai ha raggiunto più di 300 adesioni tra associazioni di vario tipo, ordine dei giornalisti, gruppi attivisti, ed è qualcosa di meraviglioso, una voce unica che si alza dalla società civile appunto per dire no a questa norma bavaglio, cioè una norma che rischia seriamente di compromettere la libertà di opinione, il diritto del dissenso, diritti che sono sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione innanzitutto. E poi c'è tutto un movimento della società civile, tutte le realtà che fanno parte di questo comitato sono per esempio le proiezioni del film NASA con foglietti informativi, con il QR code per aderire, con le mappe che si stanno riempendo, ormai le mobilitazioni per questo weekend, non solo il 2 ottobre ma per tutto il weekend fino a domenica, si rientrano giorno dopo giorno, è possibile partecipare alle manifestazioni da nord a sud. Questo vuol dire che questa battaglia per la libertà di opinione innanzitutto è una battaglia condivisa che va da nord a sud, che attraversa le generazioni, perché appunto quello che oggi andiamo a chiedere è di non far passare questa legge che va a mettere un bavaglio al diritto di opinione, alla libertà di critica, che è il fondamento di qualsiasi democrazia.
0: Sì, diciamo, insomma, è vero, insomma, stanno crescendo le mobilitazioni, giusto anche per ricordarla chi ascolta anche in questo momento la radio. Oggi, insomma, c'era anche l'appello ad esporre una bandiera palestinese nel giorno dedicato proprio appunto alla bandiera palestinese, quindi si moltiplicano le iniziative anche in virtù di questa mobilitazione internazionale del 10 ottobre, no? Quindi è vero.
1: Sì, esatto, sì, è un insieme di azioni, movimenti, partecipazioni che ci portano poi al 10 ottobre, perché ormai è sempre più chiaro a tutte e a tutti che questa battaglia per salvare la popolazione palestinese dal genocidio, questa battaglia contro questo DDL non è limitata alla questione palestinese, ma è qualcosa di più ampio, è qualcosa che riguarda tutte quante noi, tutti quanti noi nella nostra quotidianità, nella nostra libertà, nei nostri diritti fondamentali. E quindi esporre una bandiera, andare al cinema, vedere un film, firmare un banchetto, scendere in piazza vuol dire mettersi dal lato giusto della storia, che è quello che ci dice che i diritti umani devono essere per tutti e per tutti, altrimenti sono sempre solo un privilegio.
0: Indubbiamente, anzi mi sembra che c'era proprio un invito ad andare a vedere Nazza anche con un bavaglio, no?
1: Cioè, sì, esatto.
0: Insomma, come dire, momenti di comunque di comunicazione sociale, di ampliare, no, questa possibilità che di Palestina se ne parli, perché il rischio grosso è che da quando è stato annunciato, diciamo, il falso, perché poi non è stato mai messo in atto, c'è stato il fuoco di ottobre, se non erro, dello scorso anno, insomma, è diventata qualche notiziola quando il numero dei morti supera per il crollo di un palazzo per un ulteriore bombardamento, oppure lì vagamente, insomma, quando le violenze dei coloni in Cisgiordania superano una determinata diciamo, gravità, mettiamola così, sia notizia nei nostri mezzi di informazione, ma quello che è poi la quotidianità, che è fatta appunto di violenze, di crimini, di pianificazione di un'espulsione etnica, di un genocidio, se ne parla veramente molto poco da un punto di vista ufficiale, diciamo, no?
1: No, assolutamente, per questo che rimane fondamentale continuare a parlare, partecipare alle varie azioni, alle varie mobilitazioni, perché sebbene ci sia stato un cessate il fuoco firmato, oggi i palestinesi continuano a morire, continuano a non ricevere i beni di prima necessità, continuano a non ricevere medicinali e le cure mediche necessarie per sopravvivere con un genocidio in corso. Noi non possiamo assolutamente accettarlo, abbiamo bisogno appunto di andare

0: comunicato di denuncia di compagni e compagni di Osa Cambiare Rotta che sono stati aggrediti per strada qui a Roma, no? Perché portavano una bandiera palestinese. Ecco, diciamo, anche questi tanti piccoli episodi messi in atto nei confronti di chi esprime la propria solidarietà col popolo palestinese, anche qui da noi ci dovrebbe far capire e riflettere, no? Rispetto alla necessità, insomma,
1: assolutamente,
0: di creare
1: assolutamente.
0: Poi non
1: perché...
0: so
1: infatti... sì. No, scusami, sì, perché noi abbiamo raccolto tantissimi episodi, insomma, di criminalizzazione della solidarietà, non è la prima volta, ce ne sono stati diversi, e questo deve essere un campanello d'allarme per tutte noi che siamo abituati a scendere in piazza. Non possiamo accettare nessun tipo di bavaglio su nessuna discussione, ma dobbiamo essere solidali con un popolo che chiede semplicemente rispetto del diritto internazionale.
0: Bene, quello, insomma, è ovvio che, insomma, l'importante è arrivare. Quello che volevo chiederti anche è in merito, no? Forse qualche passettino avanti, a parte dal basso, insomma, quindi la moltiplicazione delle associazioni, diciamo, un po' qualche piccola crepa si è immessa, anche se mi sembra che poi la posizione di alcuni partiti come il PD sia quella di non votarlo, quindi di astenersi in qualche modo, che è un po' da Ponzio Pilato. Lasciami passare questo termine, visto.
1: Sì, la questione è che non saremmo proprio dovuti arrivare a questo punto. Noi da sempre ci battiamo, insomma, contro l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IRA, l'unica per noi definizione, insomma, accettabile, condivisibile, è quella di Gerusalemme, e anche perché un uso strumentale della definizione di antisemitismo in realtà non fa altro che creare problemi anche alla vera lotta contro la popolazione ebraica.
0: Sì, infatti mi sembra che sono usciti anche dei comunicati da parte di organizzazione di ebrei contro il sionismo, contro l'occupazione del laboratorio ebraico, se non erro, proprio su mettere in luce il rischio, no? Di identificare, sì, l'ebraismo con il sionismo.
1: Assolutamente, ci sono tantissime organizzazioni ebraiche, ma anche studiosi, non solo società civile, storici, intellettuali di tutto il mondo, che hanno firmato più volte manifesti contro l'adozione di questa definizione, perché è molto semplice: criticare le politiche genocidarie, criticare la politica di apartheid, criticare la polizia etnica che porta avanti Israele, non vuol dire in alcun modo attaccare e criticare gli ebrei. Sono due cose, due percorsi completamente distinti, e mischiarli è assolutamente controproducente per tutto questo tipo di battaglie.
0: E credo che un film, ne facevi riferimento te, un film come Naza, al di là che sono tantissimi film, appunto, che denunciavano da un punto di vista, diciamo, dei palestinesi, no? Palestinese, che cosa avveniva, qual era la loro quotidianità, i comportamenti dell'esercito, e oppure quello che avviene dentro le carceri o dentro i territori, i soprusi, i crimini messi in atto dai coloni. Però, insomma, un film come Naza, anche quello, no? Mette in luce come anche all'interno della società israeliana, benché repressi, perché la prima cosa che è uscita fuori è appunto di togliere la cittadinanza israeliana a questi due registi, no? Insomma, ci fa ben capire anche che cosa è oltre quello che uno può immaginarsi.
1: Sì, il film ci racconta tutto quello che, insomma, abbiamo cercato di raccontare in questi ultimi 3 anni. Ovviamente vedere le scene dei film su un grande schermo dà molto di impatto, apre appunto una crepa su quello che sembrava essere invece tutto perfetto. Invece abbiamo finalmente immagini concrete di che cosa voglia dire far compiere un genocidio, essere parte di un esercito di forze che portano avanti un genocidio, e questo spero aiuti un po' ad aprire gli occhi a tutti quanti, e ad essere, insomma, a cominciare tutte le persone a unirsi a questa battaglia.
0: Bene, tornando all'appuntamento di venerdì è dalle 14 alle 16, un orario, diciamo, un po' strano.

0: per la nostra città, che è sempre molto lenta a muoversi, però è perché in quelle ore ci sarà la discussione?
1: E per dare la possibilità anche agli studenti, perché questa battaglia, è importante sottolinearlo, appunto non è una battaglia solo di chi lavora in questo campo, ma è anche delle persone giovani che vanno a scuola la mattina, e quindi abbiamo scelto questo orario anche per dare la possibilità a chi è a scuola di raggiungerci una volta finite le lezioni. Quindi aspettiamo tutte e tutti di fronte, appunto davanti al Montecitorio, per dire no a questo DDL.
0: No, ma io mi chiedevo perché finisce così presto alle 16, c'è un vincolo? Perché non va oltre?
1: Noi di solito sì, chiediamo, si indica una fascia oraria e abbiamo dato quella come limite, insomma, di discussione, quindi essendo un venerdì dovrebbero finire i lavori verso quell'ora.
0: Ah, quindi sono legati ai lavori sì, dei parlamentari. Sarà come la volta scorsa un momento in cui al microfono ci saranno vari interventi delle associazioni aderenti, o l'avete pensato?
1: Sì, cercheremo sempre appunto di dare la voce a chi c'è, a chi ci vuole essere, a chi è appunto con noi decide di essere in piazza in maniera pacifica, aperta e libera.
0: Per chi volesse, no, continuare a seguirvi sui social, è sempre valida il sito di non bavaglio pressing.
1: Sì, poi c'è una mappa che è possibile trovare sul sito, anche sul sito di amnesty.it, in cui ci sono anche tutte le piazze che sono attive da venerdì fino a domenica, quindi anche chi non è a Roma, insomma, può trovare la sua piazza per mobilitarsi.
0: Bene, io ti ringrazio, metteremo poi insomma questi dati, questa mappa, queste cose le pubblicheremo. Legata insomma anche al tuo intervento, grazie ancora e mi auguro
1: a voi
0: che di essere in tanti e in tante venerdì sotto Montecitorio, almeno per riuscire a far sentire la voce.
1: Vi aspettiamo in piazza numerosi.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Allora, come detto poco fa, torniamo in voce sempre sulla Onda Rossa e diamo il benvenuto ad un compagno francese, un amico delle realtà di San Lorenzo, che appunto ci voleva un po' raccontare quello che sta succedendo in questi giorni in generale in Francia, e quindi magari ti chiediamo un pochino di fare un cappello iniziale dove ci racconti quello che sta succedendo in questi giorni, come ci si è arrivato, e poi magari ti facciamo qualche altra domanda.
1: Ok, dai, buongiorno, ciao a tutti e tutte, quindi vi parlo della Francia, proprio da un liceo dove sto lavorando, quindi la situazione in Francia è veramente impressionante, come è andata velocemente in poco tempo, e da un movimento abbastanza locale, in realtà, da alcuni licei delle banlieue di Parigi, per arrivare fino a un movimento nazionale entro meno di una settimana, una cosa un po' grossa che ormai sta arrivando ai livelli di mobilitazione del 2005-2006, quindi sono cose che non sono state viste da anni, da vent'anni.
0: Certo. Perdonami, raccontaci un attimo proprio l'inizio di questa mobilitazione, appunto. È vero che
1: Ci sono i licei delle banlieue di Parigi, che sono quelli che hanno il meno di materiale, di soldi, cioè che hanno il più grande numero di problemi. Tutta la scuola pubblica in Francia adesso ha dei problemi gravi, perché lo Stato francese da anni non prende più i soldi ai ricchi e dice non c'è più denaro nelle tasche dello Stato. Ecco, e questo problema si ritrova un po' per tutti i servizi pubblici. Sì. Che questi ultimi 10 anni abbiamo ridato tanti soldi ai miliardari e ai milionari, che la Francia adesso a livello assurdo di inegualità, ineguaglianza a livello di tasse, eccetera, eccetera. E quindi i servizi pubblici non funzionano più perché lo Stato smette di dare i soldi, e perché dice che non c'è più i soldi. Quindi le vittime più grave di questi problemi sono ovviamente le popolazioni periferie.
0: Certo.
1: Ecco. E quindi nelle scuole pubbliche di alcune città delle banlieue di Parigi c'erano dei problemi, tipo fa 45 gradi in classe, c'è il tetto che crolla, c'è la pioggia dentro la scuola, ci sono delle cose così. Quindi alcuni licei di zona si sono messi a muoversi proprio per questa situazione, che è una situazione abbastanza globale ma anche specifica a questi licei, e che almeno in circostanze in amplitudine più grave in questi licei che in altri posti della Francia. Però c'è questo problema, si ritrova anche fuori da queste città, e fuori di questo c'è una rabbia sociale che non si è espressa da alcuni anni, e c'è il fatto che anche tutti gli spazi alternativi, gli spazi di democrazia, si sono tolti passo a passo, e arriva che abbiamo una gioventù che ha meno libertà della mia. I ragazzi di liceo ora hanno meno libertà della gioventù, delle persone della mia età, che ho 20 anni di più di loro. E quindi infra la Francia, che ha sempre avuto progressi a livello delle libertà, e soprattutto delle libertà della gioventù nel Novecento, in tutto il XX secolo, c'è ogni generazione aveva sempre più diritti spazi della precedente, e invece adesso no, e quindi direi che anche questa situazione partecipa molto dalla rabbia, dal fatto che questa rabbia si è difesa, eccetera, perché possiamo prendere tanti esempi degli spazi di libertà che sono spariti, eccetera, e direi che ha creato le condizioni per diffondere e sviluppare questa, a livello nazionale, questa rabbia.
0: Certo, e d'altronde, insomma, come ci raccontavi, il sistema scolastico francese, d'altronde come quello italiano, viene smantellato a favore del riarmo, no? In questi momenti, dove bisogna investire in armi piuttosto, appunto, che rendere agibili le cose, quelle basilari, come appunto le elezioni, che in Francia, adesso leggevo, circa il 10% delle elezioni non sono garantite proprio per mancanza di
1: professori,
0: esatto, hanno i livelli di stipendi molto molto bassi, quindi c'è un malcontento da parte dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti, e questa roba qua appunto si riversa.
1: Ma poi è ancora più grave, perché adesso in questi licei, da dove sono partite le prime proteste, sono i licei dove l'acqua non si può bere, dove l'acqua è contaminata. In uno liceo pubblico in Francia, che è la quinta potenza economica al mondo, che è a 30 chilometri dal centro di Parigi, scherziamo? Cioè, non si può bere l'acqua in tutto il liceo. È così la situazione.
0: Certo,
1: situazione di un paese impoverito, è una situazione assurda.
0: Allora, andiamo un attimo, se ti va, a parlare di quello che è successo proprio invece in questi giorni, quando poi è partita la mobilitazione, perché abbiamo anticipato poco prima di metterci in contatto con te dei grandi numeri dei fermati, insomma parliamo di circa 2000 persone fermate, di una repressione appunto che da parte del governo sugli studenti in particolare, insomma, negli ultimi anni si è sentita molto, quindi se ti va ti chiedo anche un po' di raccontarci quello che sta succedendo, perché appunto proprio oggi, certo, insomma, sono successe cose anche abbastanza gravi, quindi se ti va di prendere parola.
1: Certo, noi il numero di fermati ormai ha superato i 3000, e ci sarà ancora di più, perché non abbiamo ancora i numeri di oggi, la repressione è altissima. Ci sono 3 persone già mutilate, 2 ragazzi hanno perso un occhio, una ragazza in ospedale in condizione grave dopo aver ricevuto un proiettile di gomma del LBD sui seni, proprio, quindi hanno proprio sparato verso il suo cuore. Ce n'è uno che ha perso tutti i denti, si è fatto distruggere la mâchoire, non so dirlo in italiano, mi dispiace, non potrà parlare per 6 settimane, e ha perso tutte le denti, perché gli hanno sparato in faccia una granata ad un metro di distanza, e ci sono 2 ragazzi che hanno perso un occhio. Già per il bilancio, che non è completo, perché non ho ancora avuto il bilancio di tutta la giornata di oggi, è stata ancora una grande giornata di lotta, ma ancora una grande giornata di arresti, di fermi, di violenza da parte della polizia, e stanno mobilitando un livello di repressione assurdo, molto impressionante. Che oggi in Francia il Ministero dell'Interno ha chiuso 400 licei.
0: Esatto. Per impedire che... Spieghiamo un attimo, perché appunto quando parliamo di repressione in Francia le occupazioni sono praticamente, è stato creato un sistema ad hoc per renderle impossibili, perché vengono chiuse preventivamente, dicei, giusto?
1: Sì, la chiusura così non si faceva sui licei, si è fatta un po' su alcune università nel movimento del 2018, ma era una cosa un po' straordinaria. Ma quando chiudono le l'istituto scolastico, qualsiasi sia, bloccano un po' la situazione, perché impedisce di bloccare il liceo, perché se entri sei un delinquente, è delinquenza, è un delitto di entrare in un liceo se il liceo è chiuso. Quindi può aiutare ad avere una risposta dalla polizia, perché entrare la polizia dentro la scuola è molto difficile in Francia, perché c'è una legge che protegge la scuola, è uno spazio protetto dalla polizia fin dal 650. E da rivolte dei paesani durante la monarchia, quindi è una situazione molto vecchia, e quindi far entrare la polizia dentro le scuole si deve fare con la collaborazione e l'approvazione della direzione della scuola, di una parte dell'amministrazione, validato dal prefetto, validato dal ministro dell'interno, cioè non è un intervento che si fa così in 5 minuti.
0: Chiaro, molto chiaro.
1: Però invece se la scuola è chiusa e se ci sono dei studenti che provano di entrare per tenere un'assemblea pubblica, assemblea generale dentro di scuola, proprio dentro i muri, quando hanno deciso di chiudere, e allora sei un delinquente e posso far venire la polizia entro 5 minuti senza avere approvazioni di nessuno, ecco,
0: certo.
1: Basta.
0: Diciamo che la risposta appunto dei compagni più giovani fuori le università, i licei e anche le medie appunto è quella di organizzare i picchetti. Ci dicevi insomma che in questi giorni sono state chiuse 400 scuole chiuse in generale.
1: 400 scuole chiuse dal ministero oggi. Ma fuori dalle scuole chiuse dal ministero ci sono state 526 chiuse dai propri studenti.
0: Certo, ovviamente. Quindi, perché poi gli studenti non è che stanno ad aspettare la chiusura, ma ovviamente si organizzano al contrario. Continui.
1: Siamo arrivati a più o meno un migliaio di licei bloccati in diversi modi, e anche una trentina, quarantina di università che stanno raggiungendo adesso il movimento. Ma per i licei, quando parlavo di repressione, si deve parlare anche fuori dalla violenza di polizia, della diffusione di massa di queste pratiche, che in una città piccola come la mia c'era stamattina per 2 ore e mezzo l'elicottero, che la prefettura ha deciso di usare i droni contro i blocchi di liceo. È una cosa assurda, si tratta di cortei di 500 ragazzi di 15 anni, cioè ormai prendiamo la polizia antisommossa in numeri assurdi, gli elicotteri, i droni contro ragazzi di 15 anni. Ecco, è uno stato poliziesco, uno stato di guerra. La situazione della mia città stamattina, nemmeno nel 68 non c'era mai vista. Quindi è una cosa molto impressionante, perché è una cosa che non è solo nella mia città, ma in tutte le città e anche piccole città di destra, in una zona poco urbanizzata, non con poca mobilitazione, poca roba che succede, eccetera, e succedono delle mobilitazioni grosse e una repressione di livello altissimo. Avevo l'impressione di essere alla ZAD o di Notre-Dame-des-Landes o a Parigi durante la Loi Travail o i gilet gialli. Cioè, nella mia città una situazione così non si era mai vista.
0: Certo, assolutamente. Senti,
1: vedo immagini che a Tolosa è la stessa cosa, ci sono gli elicotteri tutto il giorno sopra la testa dei studenti, sopra i licei, eccetera. Cioè, fanno la guerra ai licei, ecco, punto, basta.
0: Ok, visto che ci siamo, ti chiedo velocemente se puoi insomma di un commento diciamo su come i media istituzionali mainstream stanno trattando questa questione, insomma se ti va di fare velocemente una riflessione su questo.
1: I media stanno provando di dare la colpa alla France Insoumise, il partito di Mélenchon, il più grande partito di sinistra ora in Francia. C'è perché come questo partito sta avendo dei risultati buoni nei sondaggi, hanno paura e preferiscono, cioè, come nel 1936 dicevano piuttosto Hitler che il Fronte Popolare, e preferiscono la Le Pen invece di Mélenchon, perché la borghesia ha paura e non vuole nemmeno condividere un centesimo dei suoi soldi, perché Mélenchon non è una sinistra rivoluzionaria, eccetera.
0: Certo.
1: Però dicono che la colpa di Mélenchon, che la colpa della France Insoumise, che sono tutti gli eletti della France Insoumise che organizzano i cortei. Certo. Questo è veramente una
0: appunto è un grande classico, cercare di sviare l'attenzione, diciamo, dell'ascoltatore medio della notizia da quali sono le vere cause, no? Delle mobilitazioni. Questo qua, diciamo,
1: sì,
0: che...
1: poi le mobilitazioni dei Pischelli si dice molto, si dice sempre, anche nel 68, che sono strumentalizzati, che loro non sono in capacità di pensare, che sono troppo piccoli, che sono troppo giovani, che quindi c'è forse, ci sarà ovviamente da qualche parte un'adulta che decide per lui e che decide per loro e che li porta e che fa il capo di tutte queste mobilitazioni. E questo era un'accusa che esisteva già nel 68, che esisteva nell'86, eccetera. Però avere questo tipo di argomento usato contro il principale partito di sinistra, dove l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau ha detto che dobbiamo vietare il partito La France Insoumise, cioè l'ultima volta che abbiamo in Francia vietato un partito di sinistra era proprio sotto Vichy, sotto Pétain, nella seconda guerra mondiale, sotto la dittatura fascista. Quindi non si tratta solo di dire sono manipolati da adulti, eccetera, no, si tratta di usarlo come strumento di repressione contro la sinistra,
0: sono, e
1: contro
0: loro stessi,
1: il grande partito
0: di sinistra, certo.
1: Di opposizione.
0: Certo. Allora ti faccio velocemente anche un'altra domanda, ti chiedo un po' di poterci fare un po' un immaginario delle prospettive dei prossimi giorni, insomma, perché 1000 persone al giorno in più bloccate con questo clima in cui appunto si spara ad altezza uomo con fucili, sì, è vero, con fucili che magari hanno proiettili di plastica, però fucili che appunto fanno saltare occhi a manifestanti, come in questo caso, come dicevi tu, anche a giovanissimi.
1: Oggi a Tolosa hanno fatto uscire i fucili d'assalto antiterrorista HKG30 6, che sono questi che sono stati dati in dotazione contro il terrorismo dopo gli attacchi del 2015 a Parigi, e non hanno sparato, però hanno minacciato la folla di liceali a Tolosa questo pomeriggio con questo. Abbiamo il video, abbiamo le foto, è incredibile. Cioè, adesso c'è la polizia francese che minaccia con fucile d'assalto antiterrorista e arma di guerra vera, non cioè, veramente questo è un materiale militare e non è, quando diciamo, il gas CS arma di guerra, no, questo è un'arma con proiettili di ferro che spara 25 proiettili di ferro entro 30 secondi, ecco. Parliamo di questo, di un mitraglietta e di una mitra. E quindi questo è il livello che abbiamo adesso, però sta creando anche un'onda di volontà di opponersi a questo stato di polizia. E c'è una chiamata allo sciopero che è partita dai sindacati dell'educazione per il 6 ottobre, però adesso lo sciopero si sta diffondendo anche verso altre professioni e altri settori dell'economia e dei lavoratori.
0: Certo.
1: Quindi assistiamo a però c'è ancora un po' di di sconosciute, perché c'era una data del 17 ottobre, una data gilet gialli, eccetera, però aspettare fino al 17 ottobre è troppo tardi, quindi certo, la data del 17 ottobre è molto interessante, ma aspettiamo altre date, vediamo se lo sciopero si diffusa in altri settori di lavoratori. E vediamo anche, penso che la settimana prossima vedremo tutte le università entrare nella danza.
0: Certo, e quindi insomma diciamo il prospetto è quello che la massa di persone coinvolte all'interno insomma della mobilitazione cresca ancora e insomma speriamo che
1: A livello studentesco la massa c'è, la massa oggi è arrivata al livello del 2006, quindi di 20 anni fa, però il 2006 era un livello che si è arrivato dopo 3 settimane, un mese di cortei, poi in meno di una settimana siamo passati da 500 nella piccola città a c'è 2000 qui, 3000 qui, 5000 qui, 7000 qui, 4000 qui, eccetera eccetera. È veramente una situazione molto interessante, molto impressionante, perché la data del 17 ottobre l'avevamo già tutti in mente e aveva già un po' di visibilità, però questa esplosione di rabbia della gioventù crea uno spazio e un calendario molto diverso ed è molto interessante, perché dobbiamo anche capire che tra poco ci saranno le elezioni presidenziali. Certo. In Francia, sin dal momento in cui votiamo per il presidente dal 1975, perché prima il presidente non era eletto all'elezione diretta, eccetera, al suffragio diretto, ormai dal 1965 non c'è stato mai un movimento sociale così vicino alle elezioni, perché anche una gran parte della sinistra parte di partiti e vogliono mettere tutta l'energia per la campagna elettorale, e quindi no, non serve a niente andare in sciopero, andare a fare i cortei, perché tutta si risolverà con la presidenziale, con le elezioni, eccetera, e quindi mettono tutta la loro energia per questo. Ma stavolta ho l'impressione che i sindacati vogliono seguire un po' questa rabbia che arriva da fuori di loro e che sembra di avere per la prima volta abbastanza spazio e potenza molto prima di un'elezione presidenziale. È una cosa che non si era mai vista. Un'altra cosa da dire è che i servizi di polizia e del primo ministro hanno detto che per la prima volta vedono un'alleanza tra i liceali di centro città e i liceali delle periferie, e che si sta vedendo una convergenza molto forte tra popolazioni che prima avevano difficoltà ad avere convergenza vera. Quindi questa situazione è molto interessante, speriamo che continua, speriamo che vada bene, però dobbiamo anche organizzarci contro la repressione, visto il numero di persone fermate, di persone che stanno per andare a processo, e ci saranno migliaia di processi entro questi prossimi giorni.
0: Proprio per questo infatti ti chiediamo anche nei prossimi giorni insomma di tenerci aggiornati su questi sviluppi, insomma.
1: Sì.
0: Va bene, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa in merito, altrimenti appunto rilancerei un appuntamento appunto tra pochi giorni.
1: No, direi che vabbè, c'è la data del 6 che martedì, che è interessante, perché ci sarà lo sciopero che adesso era prima nell'educazione, ma adesso è uno sciopero che tocca a tutti i servizi pubblici, e vediamo, abbiamo appena ricevuto un comunicato di sciopero dei lavoratori delle energie, quindi ci saranno tanti altri settori che faranno lo sciopero questo 6 ottobre, ma c'è anche lunedì appuntamento liceo e università, e lunedì mattina ci sono decine di assemblee chiamate in tutte le università di Francia, quindi vedremo la settimana prossima l'arrivo dei studenti e dei lavoratori, almeno per la data del 6, però gli studenti ci saranno poi ogni giorno, faranno assemblea eccetera, ma hanno anche lo Stato anche la possibilità di chiudere l'università come lo stanno facendo per i licei, però i sindacati chiedono a bloccare il lockout o il lockdown delle scuole, e avremo anche delle riunioni la settimana prossima per vedere come noi lavoratori dell'educazione possiamo anche impedire o bloccare un po' la volontà del governo di usare questo modo per impedire la rivolta. Ecco, e quindi aspettiamo un po' la seguita. Vorrei dire un abbraccio a tutti i compagni che hanno perso la libertà, sia temporaneo o per un momento più lungo, che ormai adesso ci sono 2500 ragazzi di liceo che sono in cella in Francia per queste giornate, ma pensiamo anche a tutte le persone che non hanno la libertà, e dobbiamo continuare di lottare e di creare legami e solidarietà internazionale. Grazie.
0: Grazie a te. Allora ti chiediamo se l'ultima cosa, se c'è una canzone, un inno che in questi giorni insomma sta raggruppando un po' tutte quante le varie mobilitazioni, oppure niente. Vi salutiamo e ci sentiamo prossimamente.
1: Beh, stranamente a livello musicale, su tanti video TikTok e Twitter diffusati dai Pischeli, c'è una canzone dei Gilet Gialli del 2018 che apparentemente è molto sentita, molto usata nei filmati dei cortei, nei filmati dei scontri, è una canzone che fa gilet jaune, è una canzone che non avevo sentita dal 2018, e vabbè, ora i Pischeli la stanno usando in la metà dei video che vedo, stanno usando questa canzone.
0: Eh sì, anche su questo qua magari nei prossimi giorni, poi quando vi risentiamo dedichiamo anche un po' uno spazio al passaparola sui social e questa roba qua di quanto ha preso lì in Francia. Comunque per adesso ti ringraziamo, ti salutiamo.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Cioè, facciamo tutta l'escursione?
3: Sì.
2: Allora aspetta un attimo che prendo i pezzi di carta.
3: Allora, evidentemente per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori non c'eravamo preparati abbastanza, ma per
2: sì, allora,
3: sempre per scontato.
2: Ci siamo?
3: Sì, ci siamo.
2: Allora, oggi come sommario ci sono ovviamente le mobilitazioni in tutta Italia contro il DDL antisemita, che antisemitismo che trova oggi l'aula alla Camera, e non si conclude oggi ovviamente la disanima, né il procedimento avviene per votazioni sui singoli articoli, poi c'è una votazione finale che è prevista entro il mese di ottobre, però è estremamente significativo perché l'altro ieri in commissione al voto, ovviamente il governo compatto, la cosiddetta opposizione ABS e Movimento 5 Stelle votano contro, il Partito Democratico abbandona l'aula, capite bene le contraddizioni che hanno all'interno quel partito, e quindi è veramente una cosa pessima quello che è avvenuto, e Italia Viva, cioè Renzi, vota a favore, e non si poteva fare altrimenti. Quindi questa è la situazione. Oggi pomeriggio a Roma dalle 2 è prevista la mobilitazione sotto Montecitorio, staremo in tanti e tante lì sotto, quindi avviamoci, perché sarà un'altra delle battaglie verso il 10 ottobre, che ovviamente è il significativo terzo anno di genocidio e di lotta per la Palestina libera. Dentro il sommario c'è anche l'allarme critico per i prigionieri della Sumud flottiglia tunisina, che sono 7, sono in galera ormai da 7 mesi, e se ne annunciano altri 4. C'è uno di loro che si è messo a fare anche lo sciopero della fame, le condizioni erano già critiche con lo sciopero lo sciopero della sete, erano già critiche con lo sciopero della fame, per cui c'è necessità, come indica la flottiglia, di mobilitarsi un po' in tutte le occasioni. Poi lunedì 5 ci sarà uno streaming in tutta Italia del film Palestina 36, dove tutto è cominciato, questo dice l'incipit del film. Sarà bene, questo avviene in tutte le sale cinematografiche, non avviene dentro le case, insomma, di cui si può già vedere questo film da tempo. È molto molto importante questa iniziativa, perché prende corpo insieme a quello che sono state gli ultimi eventi, dove Nazza ovviamente mette il dito nella piaga assolutamente. Qualcuno l'ha paragonata ovviamente alla Norimberga, insomma, no? Per capire a che paragone siamo arrivati, ovviamente, eccetera. Dove ieri in un comunicato stampa dell'IDF israeliano c'è stato uno scagliarsi contro in maniera feroce nei confronti di Nazza, ma in questa ferocia ovviamente c'è anche la rivendicazione del genocidio, cioè si possono uccidere i civili perché i civili parteggiano ovviamente per la Palestina. Capite che evidenza da questo punto di vista. Va bene, allora oggi è venerdì 2 ottobre, lo dicevo, insomma, ci sono le manifestazioni, ho detto di quella di Roma, ieri c'erano state a Milano, a Treviso, a Monza, a Vicenza, oggi a Bologna alle 18.30 in Piazza del Nettuno, a Mantova nel Piazzale delle Poste, a Firenze nello spazio Alfieri, ad Ancona nella piazzetta Corso Carlo Alberto, a Varese in piazza Montegrappa, a Siena in piazza Tolomei, a Catania in via Etnea, a Chieti in via Vico, a Venezia al ponte delle Griglie, a Siracusa in piazza della Prefettura, a Terni in piazza della Repubblica, a Modena in piazza Matteotti, a Brescia in largo Formentone, a Morbegno in piazza Santi Antonio. Ce ne saranno molte di più, queste sono quelle che abbiamo ricevute e così ve le trasmetto. Però non c'è solo una mobilitazione sul DDL. A Palermo alle 16 in piazza Politeama, in questa marcia della piazza Politeama a piazza Indipendenza si svolge il sudario dei bambini di Gaza, che sapete è lungo un 150 metri. E a Membro alle ore 18 in corso cinema palestinese presso la Cascina Terra Buona. A Catania alle 20.30 all'Arena Argentina ci sarà un concerto per la Palestina. A Trieste alle ore 10 in Liceo Dante la pace unisce il mondo. A Milano comincia oggi e finisce il 4, c'è questa 3 giorni all'Auditorium Cerri, Biblioteca Lambrate. Pronto?
3: Ci sono. Sono qui.
2: Biblioteca Lambrate, ci sarà il festival Human Week 2026. E a Monfalcone, che è in provincia di Trieste, cioè legato a Trieste, ci sarà la quarta marcia mondiale per la pace, che comincia con questo film nel Kinemax, nel Cine Kinemax, How to Feed the Planet. A Roma, invece, in piazza Luccitelli, qui al Pigneto, alle ore 18, Solidali con la Palestina, a Leverano, in provincia di Lecce, alle ore 20, in piazza in Borgo Gargani, Palestina libera tutti, a Firenze alle 21.30 presso lo spazio Alfieri, la proiezione di Not Other Land e Palestina 36, a Prato alle 17.30 in piazza San Francesco, il sudario a Prato, a Tavernelle in Val di Pesa, che è in provincia di Firenze, alle 18 in piazza Matteotti, Voci della Palestina, a Sesto Fiorentino alle 18.30 in piazza Rapisardi, Palestina Mon Amour, e a Cagliari alle 17.30 in piazza Nepida 36, mai più mine antipersone, riconvertiamo la Valsella. E sapete che in Sardegna tante sono le fabbriche militari, e questo è molto importante perché sono le mine antiuomo che dovrebbero essere vietate, cosa che invece è molto in discussione. E allora arriviamo poi a sabato, un sabato ancora di grandi mobilitazioni, dove ad Ancona dalle 9 della mattina alle 23 di sera, verso la piazzetta Corso Italia Alberto, presso la piazzetta Carlo Alberto, presidio per la resistenza palestinese. A Palermo alle ore 18 in piazza Sante 1, Palermo con la Palestina che resiste. A Milano all'auditorium Baldoni alle 17.30, Italia chiama Palestina, voci, storie e azioni per la Palestina. A Bologna alle ore 19 nell'aula Capecchi, dibattito sulla resistenza palestinese. E ancora a Milano alle 19.30 il CSA, presso il CSA Lambretta, ci sarà un dialogo tra Francesca Albanese con Milano in Movimento, che è una delle associazioni che ci dà spesso molte informazioni sull'Interland milanese. A Milano però, come sempre ogni sabato ormai da quel lontano 10 ottobre del 2023, alle ore 16 a Piazzale Rureto ci sarà il corteo in solidarietà con i prigionieri palestinesi in Italia. Sapete che il 9 di ottobre ci sarà il ricorso in Cassazione di Hannoun e Riyad, si prevede la possibilità della concessione, ovvero della eliminazione del mandato di cattura, e poi il 10 saremo in piazza per rivendicare la libertà di tutti i prigionieri, che sono ben 6 fino a questo momento. E a Udine, al parco Moretti, ci sarà il No Pride, cioè ci sarà il Pride, ma sarà un no al genocidio, e alle 15 ci sarà il corteo. A Roma alle 17.30 presso Piazza della Maranella, il corteo per la Palestina verso il 10 ottobre. A Galbiate, in provincia di Lecco, alle ore 20.30 al Circolo Arci, motivazioni per la Palestina. Ad Alessandria alle ore 18 presso il Cine Cristalli il film Nazza. A Cuneo presso l'Open Baldini alle ore 18 il libro Immaginando Gaza. A Pisa alle ore 16.30 in piazza 20 Settembre il sudario di Gaza a Pisa. A Sesto Fiorentino dalle ore 9.30 alle 21 in piazza Rapisardi, altre guerre, futuro nelle nostre mani. A Napoli dalle ore 9.30 alle 18 presso l'asilo per un mondo senza guerre. A Gatteo in provincia di Forlì alle 14.30 in piazza Vesi, marcia della pace del Rubicone. A Pignedoli, in provincia di Reggio Emilia, presso la chiesa Sant'Agostino, alle ore 20.30, lettere, canti, prigionie e lotta per la pace. Queste erano le iniziative per sabato, cioè per domani 3 ottobre, ed arriviamo a quelle della domenica del 4 ottobre. Ah, dimenticavo, domani, che è una cosa molto importante, domani sabato sempre a Bruxelles ci sarà una fortissima delegazione, quindi una manifestazione del movimento dei fenicotteri, sapete, albanesi, quelli che hanno ormai sconvolto la realtà dell'Albania, che si oppongono alla vendita dell'isola nel sud dell'Albania al genero di Trump, che significherebbe farne un'enorme residence per ricconi e quant'altro, un'espropriazione della terra albanese, e il movimento ha messo in piedi veramente decine di migliaia ogni volta di iniziative, con j'accuse nei confronti del governo, sapete che fa un balletto ogni tanto con la signora Meloni e vuole ha accettato, come dire, di costruire le detenzioni all'estero per i migranti, come ormai farà più o meno tutta l'Europa. Quindi il movimento dei fenicotteri si trova dalle 16 alle 19 presso la rotonda Schuman, che è la rotonda che sta davanti, la vediamo tante volte in televisione, davanti alla Commissione europea, davanti a quell'enorme palazzone, quindi siamo al centro di Bruxelles, e il titolo è "L'Albania non si vende". Mi sembrava importante non solo recuperarlo, ma ne abbiamo dato più volte l'adesione. Domenica 4 ottobre a Bergamo alle ore 18 in via Marzaneca, alle Marzaneca 33 ci sarà la presentazione del libro "Ogni mattina a Jenin", a Forlì alle ore 8:45 in piazza Saffi in bicicletta per la pace, e più o meno alla stessa ora alle 9:15 partirà da Cesena in zona ippodromo un'altrettanta biciclettata, confluiranno tutte le biciclettate a Forlimpopoli e poi arriveranno insomma a Bertinoro presso i Giardini della Rocca, dove ci sarà la conclusione una cena comune. A Roma alle ore 18 presso Villetta Social Club ci sarà la conclusione dell'iniziativa su il festival Beit al-Falestin, e quindi vale la pena ancora, le iniziative cominciano venerdì, quindi venerdì 2, domani sabato e infine domenica, uno sguardo, un passaggio alla villetta si può sicuramente fare, ne vale la pena. A Firenze alle ore 10 in piazza dell'Isolotto, Insieme per la Pace, nel circuito dei Heyrain Fest, e arriviamo, giusto per darne comunicazione, per non lasciare vuoti, nella prima fase della prossima settimana, lunedì 5 a Padova alle

0: vi ricordo l'evento in streaming da vari cinema a livello nazionale, almeno una trentina, in contemporanea appunto. Si farà alle ore 21 il film Palestina 36, e giusto per darvene comunicazione, il 7, che è un mercoledì, a Lecce alle ore 18 in piazza Germenati ci sarà il corteo per la Palestina. Valeva la pena pure questa darla come comunicazione, è una manifestazione che si svolge giù in fondo allo Stivale in provincia di Lecce. E per concludere queste annotazioni, alla fine della scorsa settimana, il 28 a Liverpool, davanti alla sede del congresso dell'ABUR, sapete, c'è il nuovo segretario che si è largheggiato con varie indicazioni. Ovviamente la cosa più decisa che ha fatto comunicazione è quella del ritorno dell'Inghilterra nell'Europa, quindi la fine della Brexit, ma ce ne vorrà ancora, eccetera. Beh, dentro questo congresso però c'è stata al di fuori una protesta molto molto rumorosa per la Palestina, e non hanno gradito anche questo nuovo Labour, per esempio, così che ci sono stati ulteriori 16 arresti e nella continuità della repressione delle iniziative di solidarietà con la Palestina, che dal 2025 ha visto già 3.000 arrestati. Pensate come stiamo messi in questa Europa, a maggior ragione nel rientro anche dell'Inghilterra nell'ambito della UE. Poi dell'allarme critico sui nostri militanti della Sumud Flottiglia in Tunisia, già l'ho detto, lo voglio solo ricordare che sono da 7 mesi in galera, se ne annunciano altri 4 per loro, stanno facendo sciopero della fame e qualcuno anche lo sciopero della sete. Bisogna avere sostegno e umanità per loro. Poi c'è questa storia simpaticissima, ovvero molto importante, che fa parte del boicottaggio e della resistenza nello stesso tempo. Israele aveva costruito anche un'altra arma strategica, che erano i bond di sostegno ovviamente alla propria economia e via di seguito. Aveva fatto questi bond e se li voleva vendere qui in Europa. C'è stata una fortissima mobilitazione, soprattutto in Irlanda, ne hanno fatto fuoco e fiamme. Sapete, l'Irlanda è quella che ha boicottato la partita anche con Israele, che poi per maggioranza di votazione dei giocatori ha giocato in un clima molto effervescente, ha vinto pure, questo c'è stato pure. E c'è stata una grande mobilitazione dal basso, un po' per tutto, non ce ne siamo quasi accorti, non vi abbiamo partecipato. Ci sono state raccolte di firme, petizioni, appelli e la segnalazione addirittura anche alla Corte Penale Internazionale. Alla fine la mobilitazione ha vinto e l'Europa ovviamente si è ritratta laddove c'avesse avuto qualche intenzione, e Israele non può raccogliere denaro per i propri risparmiatori. I bond israeliani non si possono vendere in Europa. E con questo finisco, almeno qualche cosa ogni tanto di buono c'è.
1: Ti ringrazio tantissimo per questo excursus enorme, ancora tanto movimento, e grazie di avercelo raccontato tutto. Scusa se sembravamo morti da questo lato del microfono, in realtà ti stavamo ascoltando con attenzione, e grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao di nuovo, buona giornata a voi. Ciao.

0: l'ordine degli addendi, ma insomma il risultato non cambierà. E abbiamo con noi la presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Diamo il buongiorno perché oggi e domani c'è, come dire, un importante anniversario che si celebra, si racconta alla Casa Internazionale delle Donne, cioè 50 anni fa fu occupato a Roma il Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio, che è stata, diciamo, la prima sede storica del movimento femminista romano, cioè la prima, non in assoluto, ma insomma la prima collettiva condivisa, e giustamente questo anniversario viene fortemente sottolineato. Ci vuoi raccontare qual è, insomma, ovviamente adesso la Casa Internazionale delle Donne non è più al Governo Vecchio, lo spostamento, se non sbaglio, è stato nell'84, ma si tratta di realtà con una linea di continuità. Partendo da qui, se ci vuoi un po' raccontare quello che succederà in via della Longara.
1: Sì, diciamo che 50 anni fa le donne si sono prese una casa fuori dalle mura domestiche, e questa è stata non la scenografia del movimento femminista, ma è stata proprio una condizione materiale del movimento femminista che ha consentito alle donne in quel momento storico di intanto di costruire alleanze, di ospitare tantissimi collettivi. Al Governo Vecchio c'era un asilo nido, si stampava e si facevano i primi discorsi che sono diventati poi i centri antiviolenza, quindi avere uno spazio ha significato moltissimo. È una storia che in maniera non lineare e porta fino alla Casa delle Donne di oggi, e quindi ci sentivamo così invitate a festeggiare questi 50 anni e anche a prendere un po' forza, perché questi 50 anni, diciamo, ci consentano anche di immaginare futuri femministi. Quindi,
0: sì, in maniera non lineare, dicevi, perché insomma mantenersi una casa fuori dalle mura domestiche per le donne, per le femministe, ha significato dover continuare a tenere la lotta alta per tanti anni, perché insomma quando poi fu lasciato il Governo Vecchio, perché sostanzialmente pericolante, perché le istituzioni premevano perché venisse lasciato, fu assegnato il Buon Pastore, ma poi non fu consegnato, quindi ci sono stati lunghi anni d'occupazione, poi finalmente, insomma, bisogna arrivare alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 per perché insomma la Casa Internazionale delle Donne diventasse quello che è oggi, no?
1: Sì, e poi non ci dimentichiamo che comunque non troppi anni fa la Giunta Raggi ha provato a sgomberare la Casa delle Donne, quindi diciamo che mantenere quello spazio è stato un oggetto di negoziazioni e di mobilitazioni continua. Per questo dicevo non lineare, perché non è stata una storia, diciamo, per cui abbiamo una casa e da lì in poi è tutto andato bene. E anche perché il passaggio da occupazione a, diciamo, istituzione dal basso, istituzione autogestita, comunque è un passaggio non semplice, perché poi c'è un tema di autofinanziamento, c'è un tema di gestione, c'è un tema di come far vivere quello spazio e di come fare in modo che in tante lo possano vivere e sentire proprio. Quindi non è lineare, perché richiede, come tutte le esperienze che nascono dai movimenti, una rinegoziazione continua sia esterna ma anche interna. E noi però, diciamo, in questo momento volevamo veramente festeggiare, quindi sono due gli appuntamenti: uno stasera, che è un appuntamento sulla memoria, per cui riprendiamo il canzoniere femminista e diamo voce, facciamo una specie di falò simbolico in cui diamo voce ai ricordi, alla memoria orale del Governo Vecchio, e poi facciamo festa insieme. E poi domani ci sarà una grande assemblea politica pubblica in cui diciamo, un po' tutte insieme dai diversi luoghi del femminismo da cui proveniamo, proveremo a ragionare su che cosa significa futuri femministi. Quindi, diciamo, oggi memoria e domani slancio verso il futuro. E ci saranno un mese poi di iniziative, parleremo del libro che raccoglie gli scritti di Oria Gargano, parleremo memorie con Archivia, che organizzerà un convegno e poi una mostra, parleremo di violenza sessuale e consenso, in che modo il movimento femminista negli ultimi 50 anni ha affrontato il tema della violenza contro le donne, e poi organizzeremo un incontro di tutte le case delle donne d'Italia per provare a metterci in rete, a ragionare insieme. Chiuderemo poi il mese con la cassetta degli attrezzi femminista, che farà sia una mostra che anche un reading a cura di Giulia Siviero, Chiara Alessi e Mari Moise.
0: Quindi, riprendendo, stasera a che ora ci vediamo alla Casa Internazionale delle Donne?
1: Alle 8.
0: Alle 8 per questa serata di memorie parlate e cantate?
1: Esatto, riprenderemo il canzoniere femminista con Le Infestanti, che è un collettivo di giovani donne che sta riprendendo la memoria di tutti gli aspetti performativo del femminismo degli anni 70. Quindi dagli archivi hanno ripreso delle canzoni e devo dire che molte fanno molto ridere. Ci cimenteremo in questa prova corale.
0: Quindi, insomma, l'appuntamento è in via della Longara 19, o si entra da San Francesco di Sales?
1: Si entra da San Francesco di Sales.
0: E per stasera, e poi domani l'assemblea, perché appunto è importante che la memoria serva per costruire il futuro, e poi magari seguiremo passo passo le iniziative che ricostruiscono questa memoria e questo presente. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Message erased. First saved message. Received May 8th at 4:09 a.m.
1: Hi, piece of shit. You might as well erase this message, too. It's not nice, like the other ones. Yeah, you wanted to call me a psycho. I'll show you psycho. I will show you psycho.
2: ...8500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
2: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
2: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
2: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
4: Pronto Parigi, ci sei?
5: Ci sono e spero che questa volta non caschi, scusate per il disagio.
4: Vabbè, è strano, a volte è più difficile chiamare in Francia che, non so, dall'altra parte del mondo. E comunque ricominciamo da capo, appunto una compagna che insegna in una scuola statale francese. Abbiamo letto anche dai giornali italiani finalmente che la Francia sta vedendo un movimento studentesco enorme. Ti lasciamo raccontare cosa è successo dal tuo punto di vista e ci confrontiamo un po'.
5: Allora, come avete potuto leggere, il movimento studentesco ha preso un'ampiezza enorme. Il movimento è partito in qualche liceo della banlieue parigina, in particolare qualche liceo del dipartimento di Saint-Denis, per esempio giustamente un liceo di Saint-Denis-Pont-le-Loire, dove gli studenti hanno cominciato a protestare, a fare dei blocchi per denunciare le condizioni di studio indecenti in cui si trovano. Bisogna sapere che nella scuola francese c'è le diseguaglianze tra i licei di banlieue e i licei di centro città sono particolarmente scandalose. E quindi insomma sono iniziati là i blocchi, peraltro in uno dei licei che è stato l'epicentro dell'inizio di questa protesta, i docenti, il personale, cioè molti docenti e molto personale si sono solidarizzati con gli studenti perché le rivendicazioni su... Non so perché solidarietà con gli studenti e poi perché le rivendicazioni sulle condizioni di studio degli studenti sono anche le rivendicazioni sulle condizioni di lavoro del personale delle scuole. e piano piano la rivolta si è estesa a altri licei, in particolare il 29 c'è stata, quindi la settimana scorsa c'è stata anche una grande giornata di sciopero della funzione pubblica, che era un po' attesa come un classico giornata di sciopero puntuale, rientro sul in questo momento è in discussione il bilancio. E all'occasione di questa giornata invece la collera studentesca si è di nuovo fatto incendiare moltissimi licei, si è moltiplicata nei licei, non soltanto a questo punto in Ile-de-France ma anche al di fuori. Ad oggi ci sono licei mobilitati, guardavo ieri, ci sono state venerdì erano un migliaio i licei dove ci sono state azioni, blocchi, mobilitazioni in tutta la Francia metropolitana, detta metropolitana, nell'esagono e nei territori detti di oltremare, dipartimenti ex colonie. E quindi si è estesa da tutte le parti e prende un'ampiezza veramente inedita, raccogliendo anche sollevando anche le speranze delle tante collere che sono in questo momento, covano in un momento particolarmente esplosivo per la Francia e non solo d'altra parte.
4: Sicuramente, e quindi diciamo le motivazioni di partenza sono, correggimi se sbaglio, il disinvestimento statale sull'istruzione e le grandi differenze di classe sostanzialmente, no? Quindi ottimi licei del centro e a degradare verso la periferia. Quindi diciamo che sono queste le motivazioni maggiori.
5: Queste sono state le motivazioni che sono state, che hanno fatto, come dire, da scintilla. Si sentono molto, cioè in generale la questione che è portata è anche la questione dell'avvenire, molto dai giovani. Per esempio Parcoursup, che è il sistema, la piattaforma che regola l'affettazione degli studenti negli studi superiori, è diventata anche, cioè è molto al centro anche delle proteste, appunto con...
4: Scusa, affettazione che intendi?
5: È un francesismo, è quando gli studenti per poter entrare negli studi superiori devono postulare attraverso Parcoursup per all'università o i BTS o insomma il luogo di studio che decidono, e attraverso Parcoursup il loro dossier è analizzato dalla formazione. Poi c'è anche tutta una discussione intorno alla questione in quanto l'algoritmo interviene nella selezione, eccetera eccetera, però in sostanza per poter entrare negli studi superiori bisogna necessariamente passare per Parcoursup, e la constatazione è che moltissimi alunni si ritrovano senza possibilità di entrare negli studi superiori o in un'università o in un luogo di formazione che non desiderano, che non è quello che avevano scelto, in una specie di
4: diciamo
5: gioco.
4: Noi ci lamentiamo molto in Italia, ma diciamo la scuola francese è molto più estrema nel modello neoliberista e violentemente meritocratico, tenendo conto che la meritocrazia, così come viene pensata dal liberalismo, ovviamente è assolutamente classista.
5: Assolutamente, peraltro diciamo Parcoursup è anche un dispositivo di organizzazione di chi deve andare dove, per cui per esempio i BTS, che sono delle formazioni post-bac, nel quale peraltro insegno, sono stati adesso destinati in questa specie di ingegneria sociale che si concretizza in Parcoursup agli studenti che vengono dalle scuole professionali, quindi ci sono delle quote eccetera eccetera. Poi ci sono i DUT, che sono delle università non credo che esista l'equivalente in Italia, quindi sono fondamentalmente delle università ma un po' più tecniche, in cui c'è un non è la classica università in cui ci stanno.
4: Credo che assomigli a quella che hanno iniziato ultimamente, che sono gli LITS Academy, che diciamo sono lo sbocco che il governo ha pensato per gli istituti tecnici, e che peraltro in Italia è gestita solo da privati.
5: Esatto, è un po' questo principio qua. No, in Francia ce ne sono anche di pubbliche, e qua vengo però alla questione delle proteste, perché tra le altre cose ieri forse avete sentito le università, cioè ieri è stata l'esplosione, ma insomma le università hanno iniziato a scendere in campo, diciamo così. Ci sono stati ieri mobilitazioni a Rennes, Parigi, avevo scritto la lista, me la ritrovo. In diverse università, Rennes, Parigi, Marne-la-Vallée, Lione, Toulouse, Nantes, eccetera, eccetera. Le ragioni della protesta sono un po' per certi versi le stesse, nel senso pochi posti e pochi insegnanti, pochi luoghi di studio degradati, ma sono anche l'aumento delle tasse di iscrizione, in particolare per gli stranieri, perché adesso hanno il governo ha già dall'anno scorso ha aumentato drasticamente, ma veramente drasticamente, le tasse di iscrizione per gli studenti extraeuropei, e quindi c'è questa la questione dell'accessibilità proprio finanziaria, che è strutturata in modo completamente razzista dal governo. E in più, tra le misure del governo, cioè tra le misure dell'ultima legge di bilancio, c'era in previsione di rendere a pagamento anche i BTS, che sono appunto queste formazioni sono formazioni più professionalizzanti, quindi in 2 anni esci con un diploma professionalizzante spendibile, diciamo, sul mercato del lavoro. Volevano rendere, che ad oggi sono gratuite, perché sono completamente gratuite, perché sono dentro il sistema scolastico, sono concretamente dentro i licei, come per esempio nel nostro, e invece il governo le voleva rendere a pagamento. Adesso questa misura, in modo molto demagogico, è stata ritirata prima ancora di essere approvata, dicendo: vedete, il governo ascolta, ma diciamo una misura che non era nemmeno ancora stata presa, quindi un po' gratis, diciamo, come risposta.
4: Certo. E senti, tu dicevi queste proteste comunque partono da qui, dalle condizioni delle scuole statali e delle periferie, ma portano in piazza tanti tipi diversi di collera, di rabbia. Quali istanze arrivano in piazza, e anche quali soggettività?
5: Le soggettività sono sicuramente la soggettività al centro delle proteste. È la gioventù, e in particolare, come si dice qua, la gioventù dei quartieri periferici e più impoveriti, e che non a caso anche una gioventù razzializzata che quindi subisce in pieno viso non soltanto la degradazione delle condizioni economiche, ma anche il razzismo strutturale. Infatti una delle rivendicazioni è la questione della violenza della polizia, che peraltro si è manifestata in tutto il suo splendore nella repressione violentissima che sta subendo il movimento. Quindi questa, diciamo, l'allargamento alla questione delle condizioni di vita è già evidente proprio nelle rivendicazioni degli studenti. Per esempio, ieri il flyer che girava era appunto, tra le rivendicazioni c'erano questione della violenza della polizia, questione delle condizioni di studio, ma che sono anche condizioni di vita, questione dell'avvenire. Molti slogan sono intorno a ci rubate l'avvenire, i soldi che potrebbero andare nella costruzione delle nostre condizioni di studio e di avvenire sono soldi che invece vanno all'esercito, quindi c'è anche spesso dei riferimenti alla militarizzazione e in particolare all'imbrigatamento, questa parola l'ho inventata dalla francese, scusate, dei giovani, che è sempre più evidente anche nelle scuole, perché per esempio questo rumore di botto, come si dice da queste parti, si sente anche nel fatto che dispositivi come le classe défense, che sono delle classi speciali, diciamo, che sono hanno come tema dell'anno le questioni legate alla difesa, e grazie a questo dispositivo le classi possono avere dei finanziamenti per fare delle gite scolastiche, delle cose, e che però chiaramente porta l'esercito in legame diretto con le scuole, per cui ci sono esempi di classe défense che vanno a visitare dei centri, cioè, caserme, strutture dell'esercito, eccetera, eccetera.
4: Sì, che è un altro problema che abbiamo pari pari in Italia, insomma, la militarizzazione dell'istruzione, tanto che insomma abbiamo un osservatorio che ormai di compagni e compagni che lavora da anni su questo, quindi diciamo nelle scuole europee poi ritroviamo problemi molto vicini l'uno all'altro, ecco. E senti,
5: tanto che non è un caso che sia nelle scuole di periferia molto spesso questo tipo di dispositivi, perché
4: che si cerca di dare un futuro militare, diciamo,
5: a cui si toglie un futuro
4: reale.
5: Reale.
4: E senti, la questione, poi tu dicevi appunto, c'è sicuramente la questione decoloniale delle persone razzializzate, immagino che anche la protesta per la Palestina animi le piazze.
5: Sì, la Palestina è molto presente, nel senso che si vedono bandiere della Palestina, segni di solidarietà con la Palestina. Qua e là è emerso nelle rivendicazioni, per esempio, la questione della Baia, e dietro la questione della Baia la questione della legge 2004 sull'interdizione dei segni religiosi, ossia del velo, che è questa la vera ragione della legge 2004. Quindi ci stanno delle questioni che sono esplicitamente delle rivendicazioni decoloniali.
4: Certo. Senti, almeno sui giornali italiani ovviamente si parla molto, diciamo, della violenza, del fatto che questo movimento sarebbe violento, tutti raccontano della benzina addosso a un dirigente scolastico e si parla di 2000 arresti e si critica molto France Insoumise, che verrebbe accusato di aver acceso le piazze.
5: Sì, qua si è andate fino alla proposta di sciogliere la France Insoumise, perché c'è una, come dire, dalla legge sul separatismo di qualche anno fa, sul separatismo tra virgolette, cito il nome della legge, c'è una gloriosa, tra virgolette, tradizione di scioglimenti di organizzazioni politiche, in particolare musulmane, o in lotta contro l'islamofobia, esempio più eclatante il collettivo di lotta contro l'islamofobia, e quindi questa foga di scioglimenti ha portato fino alla domanda dell'altro giorno di sciogliere la Constance Unis. Ovviamente
4: che ricordiamo è un partito che raccoglie anche molti voti, quindi insomma
5: è un partito che è molto chiaramente presidenziabile, come dire, che ha molte chance di vincere potenzialmente le elezioni.
4: E quindi proporre di sciogliere un partito del genere, insomma, è un atto
5: un'enormità. Tra l'altro era già stato avanzato. Comunque sì, la France Insoumise è assolutamente demonizzata con ogni pretesto. È stata sulla questione della Palestina e lo è ancora, perché ricordiamo che Rima Hassan, che è parlamentare, europarlamentare della Conference Unita, ha oggi 13 processi in corso per apologia di terrorismo. 13, che persino l'ONU ha detto che è una.
4: Saranno un po' troppi.
5: Una situazione di acciarno giudiziario. E quindi sì, le scuse per demonizzare la Constance Unis sono molte. È partito in particolare dalla demonizzazione del sindaco di Saint-Denis, Billy Bakayoko, che ogni settimana c'è una polemica su di lui dal giorno della sua elezione, e là è stato accusato ancora là di attizzare, accendere fuochi, eccetera eccetera. E purtroppo non stupisce che ci sia questo livello. Certo, là andiamo su un livello completamente incredibile, diciamo.
4: Quindi insomma la demonizzazione del movimento che noi vediamo sui giornali italiani viene direttamente dalla politica francese.
5: Sì, assolutamente. Se qua è impossibile accendere la televisione o qualunque media mainstream senza vedere delle immagini di violenza, dei servizi di France Info, che è la radio televisione pubblica, sulle violenze degli studenti, eccetera eccetera. Quindi il trattamento mediatico italiano è sicuramente uno specchio del trattamento mediatico francese.
4: E la questione degli arresti, cioè la polizia agisce in maniera pesante?
5: Il governo si vanta apertamente di aver arrestato l'altro giorno si vantavano di aver arrestato più di 1000 studenti, che ricordiamo sono dei ragazzini spesso minori, la maggior parte del tempo sono dei minori quelli che sono arrestati. Nel quadro di questo livello di repressione ci sono stati anche diversi episodi di particolarmente gravi di violenza. Per esempio ricordiamo che c'è stato ci sono stati diversi tiri di LBD. Per esempio a Tours un ragazzo ha perso un occhio, ci sono stati a Saint-Ouen un'altra persona ferita, ci sono stati diversi, almeno 3 giovani recensiti, perché poi le informazioni sono molto, come dire, non tutte le informazioni arrivano ai media. Ci sono stati almeno 3 giovani che sono stati feriti gravemente, principalmente con LBD.
4: Dalle forze dell'ordine. Cos'è LBD? Scusaci l'ignoranza.
5: Sono dei delle specie di granate,
4: proiettili di gomma,
5: di proiettili che si tirano, si utilizzano in manifestazione sempre di più, e che al momento del movimento dei Gilets Jaunes hanno fatto veramente moltissime vittime, gente che ha perso occhi. Tra l'altro questo ragazzo di Tours, leggevo che i media locali dicono che avrebbe perso l'uso dell'occhio destro.
4: Senti, ti faccio un'ultima domanda e chiudiamo, ma insomma ci sarà modo di risentirci, perché insomma pensiamo e speriamo che non finirà qui questa mobilitazione.
5: Sì, anche perché volevo giustamente dire che martedì c'è uno sciopero che è chiamato in appoggio al movimento, è stato chiamato dai sindacati studenteschi e in appoggio a diversi sindacati, CGT, Solidea, hanno chiamato anche loro allo sciopero.
4: Quindi è uno sciopero generale quello di martedì?
5: È uno sciopero che è chiamato genericamente, la riguardavo perché so che le organizzazioni sindacali della scuola, dell'educazione hanno chiamato. Là però leggevo sul sito della CGT una chiamata che mi sembra piuttosto generale, adesso non è chiamato sciopero generale.
4: Vabbè, ci risentiremo martedì, ma insomma la mia domanda era esattamente questa, cioè qual è il sostegno politico a questo movimento? In parte questa è già una risposta, insomma i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici che chiamano lo sciopero quando lo fanno quelli studenteschi, e quindi tu dicevi prima che lavoratori e lavoratrici della scuola almeno in parte insomma condividono le motivazioni degli studenti, e più in generale c'è ascolto di questa grande protesta nella società francese, o almeno quella parigina che vedi tu?
5: Ascolto nel senso che la gente si accorta che ci sono delle proteste,
4: sì, nel senso che ne capisce, ne condivide le motivazioni, appoggio, eccetera.
5: Non ti posso dare una risposta, ti posso dare una risposta solo vaga, perché nei media. Ci sei?
4: Sì, ci siamo, ti sentiamo bene.
5: Nei media ovviamente si sente molta demonizzazione, parlando un po' con la gente intorno, per esempio c'è un po', sempre un po' di tentennamento, perché di fronte alle scene di cassonetti bruciati, roba così, c'è sempre il momento di i metodi così, però le cause della protesta, le rivendicazioni della protesta sono sicuramente delle rivendicazioni sentite, e ci sono già state molte prese di posizione in sostegno degli studenti da parte di organizzazioni, associazioni, personalità. Diciamo che chiaramente anche una protesta dei quartieri popolari, perché sono questi giovani, è la gioventù soprattutto dei quartieri popolari che si rivolta, quindi quelle, come dire, coloro che sentono le urgenze che li toccano sono in sostegno. I sindacati appunto si stanno muovendo per proclamare, per affermare, ci sono stati abbastanza comunicati già di sostegno e alle rivendicazioni e di denuncia della violenza della polizia.
4: Benissimo, noi ti ringraziamo augurandovi buona lotta, buono sciopero, e ci risentiamo tra martedì e mercoledì senz'altro.
5: Ok.
4: Grazie ancora.
5: Grazie a voi. Ciao.

0: 8 e 2, 87.9, stiamo per iniziare la rassegna stampa di oggi. Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a chi è privato o privato della libertà personale, buongiorno a chi è davanti a me.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Allora, se sei d'accordo, io comincerei la rassegna stampa, una rassegna stampa che apre sulla, insomma, almeno la Repubblica ad esempio apre su quanto sta avvenendo.

0: il 45, si parla poi di politica interna, insomma, di legge elettorale, di campo largo, più o meno, insomma, mi verrebbero a dire queste cose. Ti viene in mente altro per fare un...
1: Non mi viene in mente altro al momento, se non che appunto prima della sigla della rassegna stampa ricordiamo l'evento di questa domenica, cioè insomma non ci sono particolari eventi nella giornata di oggi, quindi direi che andiamo direttamente a domenica 11 ottobre al bilancio inoccupato, perché ci sarà una giornata di 12 ore, dalle 12 a mezzanotte, Benefit Radio Onda Rossa a cura di Indispensa. Il nome della giornata si chiama Anguille, quindi mi sembrava importante ricordare che si può andare al bilancione al mare e sostenere Radio Onda Rossa. Questa era una cosa importante da dire, no?
0: E allora
1: Ne parla pure
0: andiamo.
1: la Repubblica.
0: Come?
1: Ne parla pure la Repubblica,
0: Sì, ne
1: dico il
0: parlano
1: Corriere.
0: tutti i giornali di questa mattina. Allora andiamo con la sigla, poi sentirete l'audio e poi torniamo in voce.
1: Arriviamo con la sigla.
2: La rassegna stampa dei giornali.
0: Il sito

0: scusare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ciao, buongiorno. Allora, io sono stato a Madrid 3-4 giorni tra il giorno dello sfratto di Mari Carmen Abascal, il 24, giovedì 24 settembre, e il lunedì successivo, il lunedì 28, il giorno prima della votazione su questo decreto Mari Carmen. Sono stati giorni molto intensi e che mi viene difficile sintetizzare in pochi minuti, però cerco di centrare i punti chiave. Allora, la cosa importante è l'incredibile capacità che ha dimostrato non solo il sindacato di inquilini e inquiline di Madrid, ma la stessa Mari Carmen, che è una sindacalista di questa organizzazione, che appunto funziona per politicizzazione delle problematiche individuali. Ha costruito una struttura di mutuo aiuto per cui le persone sotto sfratto diventano attiviste, e questo è quello che ha fatto Mari Carmen, che è riuscita a trasformare la propria sofferenza individuale, la propria situazione di vulnerabilità estrema, in un grimaldello politico per trasformare completamente il dibattito pubblico sulla casa. Pensiamo che in 4 giorni dopo lo sfratto di Mari Carmen si sono fatti più passi avanti nel dibattito pubblico sull'abitare che in 8 anni di governi progressisti con Podemos e Ada Colau, eccetera eccetera. Questa forza è dovuta alla capacità di organizzazione e di mobilitazione del sindacato inquilini, che ripeto non è una struttura diciamo come noi intendiamo le strutture sindacali organizzate, gerarchiche, strutturate e radicate e storiche. Il sindacato inquilini di Madrid, come il sindacato degli Ocateras de Barcelona e tutti i sindacati inquilini che ci stanno nello Stato spagnolo, sono più assemblee territoriali che crescono sulla base di membri che accorrono chiedendo aiuto per il proprio caso. Il sindacato di Madrid è particolarmente grande, è nato nel 2017 e aveva raggiunto i 4-5 mila membri, e dal giorno dello sfratto di Mari Carmen ha avuto un nuovo iscritto al minuto, per cui possiamo immaginare la difficoltà nel tenere insieme una struttura del genere, soprattutto se consideriamo che i militanti principali, che sono un centinaio, sono per lo più persone molto giovani, senza esperienza politica precedente, che sono maturate all'interno di questa struttura e che hanno saputo non solo gestire la manifestazione, ma organizzare immediatamente un accampamento la sera stessa di sabato. Sabato 26 è iniziato questo accampamento. Pensiamo che nello stesso momento il sindacato stava gestendo anche l'incontro internazionale delle lotte per la casa di tutta Europa, al quale eravamo andati noi dell'assemblea di autodifesa abitativa. C'era questo grande incontro in protesta contro la fiera immobiliare del sud Europa, The District, e che ha coinciso casualmente con lo sfratto di Mari Carmen Abascal e con la manifestazione di sabato. E non entro poi negli eventi, diciamo, della politica istituzionale successiva. Io non sono molto bravo come analista delle politiche istituzionali.

È evidente che l'estrema destra del PP e Vox, insieme alla destra catalana che si sta, diciamo, spostando sempre più, diciamo, il centrodestra catalano che era Junts per Catalunya, che a un certo punto negli anni del referendum per la Catalunya aveva avuto un fortissimo spostamento verso sinistra, differenziandosi dalla grande borghesia imprenditoriale catalana. Adesso sta tornando verso destra per rincorrere i voti di questa destra xenofoba nuova catalana, che è il partito Alianza Catalana, Alianza per Catalunya, e naturalmente è mossa dagli interessi delle lobby immobiliari. Ma al di là di questo, che diciamo sono esiti piuttosto immaginabili dell'azione politica, quello che è interessante è quanto questa, invece, la capacità di mobilitazione che hanno mostrato i movimenti sociali dello Stato spagnolo, che veramente spicca per, non solo per capacità di organizzazione e per numero di persone mobilitate, ma anche per radicalità. Cioè, le manifestazioni e la campata stessa sono, diciamo, portano avanti degli slogan che sono slogan di anticapitalismo radicale, molto oltre quelli del 15M, degli Indignados. Qui l'obiettivo è acabemos con el rentismo, cioè facciamola finita col sistema della rendita. Si gridavano slogan antifascisti storici della guerra civile, tipo Madrid sarà la tomba del fascismo, alternandoli a nuovi slogan che mostrano come il fascismo nuovo è il sistema della rendita immobiliare, per cui si gridava Madrid sarà la tomba del rentismo. E quando arrivavano questi provocatori fascisti, in particolare ieri c'è stato un tentativo di assalto da parte di poche centinaia di, non mi ricordo come si chiama, Núcleo Nacional, insomma, un gruppo neofascista di questi che fino a pochi giorni fa occupavano tutta la scena politica con le loro tentativi di strumentalizzare la situazione di Ceuta e che sono stati assolutamente ridotti al silenzio e all'irrilevanza da migliaia di antifascisti organizzati in questi accampamenti, in questo accampamento che continuava a gridare Aquí están los antifascistas. Cioè, questa è una mobilitazione che non solo è molto numerosa e molto organizzata, pensiamo che l'accampata pochi giorni fa si è dotata di una commissione di urbanistica che sta dando nome alle strade e alle piazze e sta geolocalizzando ogni tenda. Per cui è un gioco, no? Però fa capire quanto l'organizzazione di base riesca a dimostrare la capacità del popolo di tenere in piedi una struttura complessa come un praticamente una città. Ci sono decine di migliaia di persone in questo accampamento di fronte all'incompetenza totale delle istituzioni che continuano a farsi la guerra tra partiti senza riuscire a prendere una decisione che sia all'altezza della situazione. E pensiamo che la minaccia dello sciopero generale, che sarebbe uno sciopero che coinvolge non solo il movimento per la casa, ma anche il movimento dei maestri e dei professori, la Huelga de Educación, che già era, insomma, già era un movimento molto potente, veramente potrebbe mettere in scacco il governo e potrebbe causarne il crollo. Io non entro in queste valutazioni, ma ci tengo molto a dire che l'esempio di Madrid si sta anche internazionalizzando. Ci sono state manifestazioni di solidarietà davanti all'ambasciata spagnola, sia in Grecia che in Irlanda, se non sbaglio anche in Svezia, e la European Action Coalition, che aveva organizzato questo incontro internazionale a cui avevamo assistito noi come un gruppetto dell'Assemblea di Autodifesa Abitativa di Roma, e sta lavorando per una mobilitazione europea sugli affitti e sulla casa, contro i fondi immobiliari, per l'abbassamento dei canoni d'affitto e per i contratti a tempo indeterminato, diciamo, superare il sistema di liberalizzazione del mercato immobiliare che ha dominato gli ultimi 3 decenni, 4 decenni di storia dell'Europa occidentale. Quindi è un momento molto particolare e spero che possiamo continuare a parlarne, perché credo che quello che sta succedendo a Madrid deve darci moltissimi insegnamenti, sia dal punto di vista di quali devono essere le nostre rivendicazioni nei confronti di questo assalto neoliberale alla casa, ma anche di come ci si può organizzare in un modo sia strutturato che spontaneo, con grandissimi margini per le differenze interne del movimento.
ma senza conflitti. Pensiamo che l'accampata, in tutto questo tempo, in una settimana, non ci sono stati problemi. Effettivamente non ci sono stati momenti di tensione mai, tranne ovviamente quando sono arrivati i fascisti, ma la gestione della convivenza è stata veramente esemplare. E grazie mille, a disposizione in qualunque momento vogliate continuare a parlarne. Ciao.

0: 8:14, allora entriamo nel vivo di questa rassegna stampa.
1: Poco a poco questa notte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierà.
0: Le frequenze sono sempre le stesse, 87.9 il numero, anche quello 06 49 17 50.
1: Baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
0: E questa era Nevermind dei Serpenzeno. Allora ti passo direttamente la parola a te per entrare appunto nel vivo di questa rassegna di oggi, lunedì 5 ottobre.
2: Abbiamo ascoltato un audio che ci raccontava un po' quanto stesse accadendo in Spagna, insomma un audio che ci aiuta un po' a coordinarci all'interno poi della rassegna stampa di questa mattina, che ad esempio la Repubblica apre battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Diciamo che appunto ci lasciamo alle spalle una settimana piuttosto tumultuosa per quanto riguarda l'Europa, in particolare insomma la Francia e la Spagna. La settimana che viene in realtà non promette di essere da meno. Sì, appunto in Francia ci saranno giornate importanti, se non sbaglio sia domani che nel weekend, che appunto anche in Francia anche in Spagna. Apre così dunque la Repubblica. Non tutti i giornali riportano la situazione in Spagna, diciamo, in realtà, non con la stessa importanza. Ad esempio anche il Corriere della Sera in realtà non menziona quanto avviene in Spagna, ma sulla Repubblica a pagina 2 poi riprende: Sanchez pronto alle elezioni cavalcando la piazza, la sfida alla destra spagnola, tutto pronto per l'annuncio delle elezioni anticipate in Spagna che potrebbe arrivare già oggi. Per tutto il fine settimana Pedro Sanchez ha continuato a sentire il Partito Socialista, i ministri, i consiglieri in consultazioni private nelle quali, come ricostruisce la stampa spagnola, non ha mai espresso la sua posizione. Il presidente socialista ha abituato i suoi colpi di scena e ha abituato i suoi a colpi di scena ed è soltanto lui a prendere la decisione finale, nonostante le pressioni degli interlocutori a sciogliere le camere. Non ci sarebbe, secondo i più, una finestra migliore dopo la bocciatura del decreto casa per capitalizzare il malcontento popolare, soprattutto dell'elettorato di sinistra contro il voto del Partito Popolare, Vox e Junts. Per questo l'esecutivo studia la formula giuridica per cercare di recuperare parte dei decreti decaduti. Anche in caso di voto anticipato il governo Sanchez continuerebbe ad avere pieni poteri e potrebbe presentare nuovamente i provvedimenti. Ad approvarli però non sarebbero le Cortes, che sarebbero sciolte, ma le deputazioni la deputazione permanente, organo costituzionale più ristretto della rappresentanza. Il voto subito nella prima data utile del 29 novembre è una delle opzioni. Nella tarda serata di ieri gli analisti la davano possibile al 70%, resta aperta l'ipotesi di portare avanti la legislatura. Di sicuro si sa che il leader socialista sarà in mattinata all'inaugurazione del Congresso Nazionale dell'Impresa Familiare a Madrid, appuntamento che potrebbe essere cancellato anche all'ultimo, mentre da fonti della Moncloa e trapela che il segnale streaming è stato richiesto per l'intera giornata di oggi, cosa che farebbe pensare che una dichiarazione istituzionale del presidente è contemplata per oggi. No? Inoltre ieri e poi ancora oggi la sinistra alternativa di Sumar si è riunita per definire il nuovo corso con il nuovo candidato. Tutto lascia indicare che correrà con il nome di Frente Amplio. E un primo atto è convocato per il 17 ottobre. Resta ai margini Podemos, che ha annunciato una propria candidatura ma ha proposto primarie aperte. Dalle opposizioni il Partito Popolare si prepara al voto e pensa già di avere in tasca la vittoria al punto che sarebbe pronto per il governo Fejillo. I nomi dei ministri guidati dal leader del partito sarebbero già al vaglio, ma un governo popolare senza l'appoggio dell'estrema destra di Vox, data in crescita negli ultimi sondaggi, sembra impossibile. Ultimo tassello del puzzle. Politico non restano i catalani di Junts o Junts, pietra dello scandalo della sconfitta del decreto casa in Parlamento. Gli indipendentisti suggeriscono che lo spazio per nuove contrattazioni è ancora possibile con l'avversario locale. Il voto subito non converrebbe al partito, meglio attendere il pronunciamento di domani della Corte Costituzionale sul via libera dell'amnistia per Carles Puigdemont, che permetterebbe al leader di tornare in patria. Questo appunto faceva un po' un quadro dal punto di vista politico. Sempre a pagina 2 poi si traccia il profilo evidentemente di uno dei personaggi di spicco di questa mobilitazione, il leader della protesta delle chiavi, tra virgolette, giovani esclusi dal mercato abitativo, ma si tratta di Javier Gil. Ma io vi volevo andare a leggere invece, anche perché appunto dall'audio si parlava anche dell'internalizzazione della Spagna, e vi volevo andare a leggere un articolo a pagina 4 della Repubblica. L'emergenza alloggi investe tutta Europa, in Italia 3 milioni in crisi, migliaia di spagnoli in piazza con tintinnar di chiavi per protestare contro la bocciatura di una legge sul diritto all'abitare presentata dal governo Sanchez. Una sindaca di estrema sinistra, Elif Herlap, eletta a Berlino con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. Un sindaco molto progressista, Mandani, che a New York ha messo al primo punto del programma la costruzione di 200.000 nuove abitazioni a prezzi abbordabili, il blocco del canone, dei canoni di affitto. Nelle grandi metropoli del mondo e in quelle d'Europa il tema dell'accessibilità, o meglio inaccessibilità della casa, torna al pettine del dibattito pubblico, mobilita cittadini altrimenti abulici, orienta elezioni, suggerisce a tutti i governi, al di là del colore, di mettere sul tavolo più o meno credibili piani casa, e offre una sinistra alla disperata ricerca di temi identitari e popolari un terreno su cui recuperare voti. È il terreno di una crisi abitativa di cui i numeri restituiscono solo in parte le proporzioni storiche ed emotive. Ha una parte di emergenza acuta, il 7,7% di cittadini europei e il 5% degli italiani, circa 3 milioni di persone che vivono in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo e il costo dell'affitto mangia oltre il 40% del reddito disponibile. Ma non si ferma più lì, perché dal Covid in poi una fiammata di inflazione dopo l'altra, acquisti e affitti sono diventati inaccessibili per una fascia crescente della popolazione: ceto medio impoverito, giovani al primo impiego, studenti senza fortune familiari, nuclei con un monoreddito. Specie nelle grandi città calamita, quella dove gli aspiranti residenti devono competere per ogni metro quadro con fondi immobiliari, investitori privati e affitti turistici. Ogni città, insomma, ha le sue peculiarità, ma quasi ovunque una politica nazionale disinteressata e amministrazioni locali deboli hanno consentito per anni che il mercato seguisse la legge del massimo profitto. Poi insomma l'articolo prosegue, però secondo me più o meno ci ha fatto un quadro. Io mi sposterei velocemente sulla spalla destra un'intervista. In Europa l'abitare sta, e con questo poi andrei a chiudere, perché poi con questo si chiude la parentesi della casa sulla Repubblica di questa mattina. In Europa l'abitare sta acquistando centralità dal punto di vista sociale e politico, sarà il tema su cui anche da noi si giocherà parte del dibattito elettorale. Filippo Celata insegna geografia economica alla Sapienza, è consulente dei comuni di Firenze e Roma nelle regolazioni degli affitti turistici. Il giornalista domanda perché ora. Da tempo è chiaro che il combinato di salari stagnanti e aumento dei costi immobiliari avrebbe avuto esiti problematici. La pandemia ha agito come un innesco con l'aumento della compravendita e una fortissima inflazione. In Spagna intere generazioni hanno visto svanire l'illusione della casa di proprietà e si sono riversate su un mercato degli affitti che è collassato. In Italia perché non sentiamo tintinnare le chiavi strada? Da noi i prezzi sono ancora sotto il picco del 2008 e le famiglie hanno più ricchezza, l'illusione resiste, ma è solo questione di tempo. Dove si vede questa tensione? Soprattutto sul mercato dell'affitto, risponde Celata, a cui sempre più persone si rivolgono. In un paese con oltre il 70% di case di proprietà, l'offerta di locazione a lungo termine è limitata ed è resa ancora più bassa dalle alternative più remunerative come affitti turistici o di medio termine. Ancora prima dei prezzi, il problema è il numero di case in affitto molto basso. Come si affronta questa crisi? In Italia e Spagna non mancano le case, anzi sono oltre 1,3 per ogni famiglia, molte però sono vuote o non destinate ad abitazioni. Dunque il punto, quello che cerca di fare la legge di Sanchez, è limitare il mercato privato in modo da riportare parte di questo enorme stock sul mercato residenziale. Non bisogna costruire nuove case, almeno nelle grandi città? È l'altra strategia su cui si polarizzano le posizioni, ma mi pare illusoria, specie se prevede di incentivare il privato, provando poi a fare in modo che parte del costruito venga messo sul mercato a prezzi calmierati. Almeno in Italia questi vincoli di destinazione non hanno mai funzionato, si rischia di avere una quota di residenziale sociale residuale. Si va a concludere così. E l'edilizia pubblica ne serve di più, ma ci vogliono molti soldi e non si vedono né in Europa né in Italia. Il piano casa del governo prevede di ristrutturare 60.000 alloggi pubblici inagibili, ce ne vorrebbero 10 volte tanti solo per dare casa a chi è in lista. E su questo appunto si conclude la panoramica che ci fa la Repubblica di questa mattina, a partire dalle mobilitazioni in Spagna per poi dare uno sguardo un po' sulla questione abitativa in Europa.
0: Allora io vado in volata su appunto che cosa si dice Spagna tendenzialmente, quindi diamo una veloce lettura delle prime pagine dei quotidiani spagnoli oggi, appunto senza troppo stupore. Si parla delle possibili elezioni anticipate su El País, tutto pronto qua per andare avanti con le elezioni, questo diciamo il titolo della prima pagina del País, quindi ecco un po' le prospettive che leggevamo prima degli altri quotidiani. Quindi il Partito Popolare, che secondo le statistiche è in testa al 31,6%, i socialisti sono secondi a 4,2 punti in meno, e poi dopo ci sta Vox. Quindi ecco, si parla già di elezioni anticipate e della possibile data del 29 novembre. Poi la fotonotizia del País riguarda un temporale in Catalogna, dove ci sono stati due morti, e la fotonotizia è dell'allagamento delle strade a Sant' Adrià de Besòs. E poi sulla colonna di destra, una delle altre questioni che ha fatto sì che si parlasse della Spagna un po' negli ultimi mesi, stiamo parlando di Ceuta, e c'è l'articolo riporta un possibile sgombero del Trampolín, stiamo parlando della Playa del Trampolín, che è appunto una spiaggia situata a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, situata proprio a ridosso del confine con il Marocco. Che è successo? Che a seguito del del insomma, massiccio ingresso di decine di migliaia di persone. Poi appunto questa spiaggia si è trasformata in un enorme accampamento improvvisato. Il centro di soggiorno temporaneo per persone immigrate era completamente saturo, oltre 1500 migranti si sono stabilite su questa spiaggia con appunto baracche e tende. Questa situazione ovviamente, cioè, come possiamo immaginare, molto, molto complessa, e ovviamente le forze di sicurezza spagnole parlano di imponente sgombero forzato dell'intera spiaggia. Quindi questa è un po' la notizia che si riporta su El País. Poi sempre sulla colonna di destra della prima pagina del Paese si parla di Bruxelles, in particolare del processo di integrazione della Commissione Europea, che sta preparando il terreno per accelerare il processo di integrazione dell'Ucraina, della Moldavia e dei Balcani. C'è la possibilità di interrompere il diritto al voto se i nuovi paesi dell'Unione Europea non rispecchiano le norme degli standard comunitari. Questa è più o meno la notizia che viene riportata. E poi si parla di Brasile, Bolsonaro avanti a Lula nella prima, diciamo, nella prima ondata, insomma, il primo scrutinio delle urne. E questo era su El País. Vediamo su ABC, quindi proprio di Madrid, la fotonotizia è riservata a El Trampolín. E poi per chiudere questa volata spagnola nel mondo, anche qua si parla della possibilità del 29 novembre come momento di caduta delle elezioni in Spagna. La fotonotizia è dell'accampata della Puerta del Sol di Madrid. Si parla poi nel taglio basso di Blackstone, quindi il grosso fondo di investimenti. C'è un articolo di approfondimento su, appunto, per collegarla alla questione anche ovviamente degli investimenti immobiliari. Sì, fondamentalmente poi un articolo che va a approfondire questo aspetto qua e che fa di pari passo poi con un altro articolo, giusto così anche per dare un po' un'idea di come si parla nei primi quotidiani spagnoli di ciò che sta accadendo in Palestina. El Mundo fa un articolo fondamentalmente contro Hamas. Nei tunnel di Hamas i terroristi potevano stare mesi sottoterra, questo è il titolo. Abbiamo visto, insomma, di recente l'IDF che, per forse rispondere alle critiche, alla messa in mezzo che proprio di questi ultimi mesi, sta cercando di far uscire i propri video per far vedere appunto dove vivevano i palestinesi, in particolare dove si organizzava Hamas, dei tunnel, come se far vedere questi tunnel, insomma, dovrebbe giustificare ovviamente una pulizia etnica e un genocidio. Diciamo, questo è un po' il paradosso. Vabbè, comunque era, ecco, per dare un'idea delle prime pagine spagnole rispetto a ciò di cui si sta parlando oggi. Sicuramente è un po' la notizia. Abbiamo visto che nei primi quotidiani invece italiani non è che se ne parla effettivamente ovunque di quello che sta succedendo in Spagna. Sicuramente, come dicevi prima, grosso spazio è stato dato alla Repubblica. Allora direi che andiamo in volata con la prima pagina della Stampa. Prima pagina della Stampa che non...
2: Guarda, forse prima di andare con la prima pagina della Stampa, perché secondo me si attiene al tema, passerei un attimo al Corriere della Sera per segnalare appunto un editoriale che c'è di Antonio Polito, La sinistra sociale, di cui vi leggo appunto quello che c'è scritto in prima pagina, poi il resto lo commentiamo e basta. Come un asteroide nascosto all'ombra del più grande pianeta del populismo di destra, una nuova sinistra si aggira per l'Europa e riscopre la questione sociale. In Francia, già sulle barricate, masse di giovani liceali e minorenni aizzati dai vecchi marpioni della France Insoumise di Mélenchon e infiltrati accusati da incalliti casseurs dei movimenti anticapitalisti. Nessuno può dire ancora se si tratta del nuovo 68, di un altro 77 o soltanto di una pantera, virgolettato pantera. Con i movimenti giovanili è sempre difficile fare previsioni, ma ciò che conta è la natura rivendicativa delle piattaforme, dunque estremamente concreta. Aule fatiscenti, carenze di docenti, risorse per la scuola, no ai tagli di 43 miliardi di programmi dal governo di Parigi, che deve fare i conti con un deficit ben oltre il 5% e con interessi sui titoli di Stato ormai quasi al 5%. Il contagio francese che già scuote spread e mercati finanziari potrebbe diffondersi anche nelle piazze. E poi prosegue a pagina 30, in cui appunto riprende un po' la cronaca che facevamo prima delle altre piazze, insomma della Spagna, della questione abitativa, e il sottotitolo che troviamo a pagina 30 è: si sta facendo strada un movimento meno ideologico e più pragmatico che in passato. Questo meno ideologico e più pragmatico fa eco poi a tutto il dibattito che c'è stato insomma ad agosto sul woke, ed è partito insomma dagli Stati Uniti per arrivare fino in Italia, e che è ciò che sottointende questo articolo, ma neanche troppo, insomma poi riprende esplicitamente qui a pagina 30. E appunto quindi sostenendo insomma che la sinistra ha bisogno di più pragmatismo, di diritti sociali a scapito insomma appunto dei diritti di riconoscimento civili. Su questo appunto poi vi rimanderei al redazionale che è stato fatto questo sabato. E per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera,
0: no, vai. Direi che prima di andare avanti con le notizie, okay, in realtà stavamo andando un po' di pari passo, perché io volevo prendere dalla stampa, sempre nell'ottica come i quotidiani parlano della sinistra e di cosa la sinistra dovrebbe fare. Benissimo. In realtà stavo andando proprio sulla stampa perché c'era un articolo molto simile, soprattutto se dopo vogliamo anche andare un po' ad approfondire, visto che insomma abbiamo un po' letto di come si parla della Spagna, ovviamente l'altro grosso tema di questi giorni è la Francia. A un certo punto le questioni si uniscono e ci sono grossi appelli alla sinistra nei quotidiani. Quello che leggevi tu sul Corriere in realtà va di pari passo con quello che c'è sulla prima pagina della stampa, che è proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra. E vado proprio a pagina 29, questo articolo di Alessandro De Angelis: la sinistra si misuri con la paura e la rabbia, allora da primo ministro garantì riforme e un accordo con i manifestanti per riaprire la Sorbona. Nella Spagna socialista il cuore è la casa e l'aumento incontrollato dei canoni di locazione come effetto del proliferare degli affitti turistici. E quanto pesi il mercato sulla politica lo si è visto anche nel voto in Parlamento che ha travolto Pedro Sanchez. L'Italia non ha una tradizione di proteste spontanee, ma legate alle forze delle organizzazioni del movimento operaio quando c'era. Ovunque però sono ravvisabili i segni di una sofferenza sociale del carrello della spesa, alle bollette, alla capacità di soddisfare le esigenze essenziali. Case e scuole, aggiungiamo anche ospedali, in definitiva stato sociale. Sono le parole d'ordine della socialdemocrazia novecentesca. In assenza di una politica che rappresenti il bisogno, riappaiono come disagio o rivolta contro la globalizzazione che ha tradito le sue promesse, ma anche contro la politica tradizionale che si è illusa anche a sinistra sulle magnifiche sorti e progressive del mercato. Scioperi, occupazioni oppure rabbia che trova sfogo nelle sirene del sovranismo oppure disincanto che si esprime nel non voto. La perdita di egemonia della democrazia come modello universale ha a che fare col restringimento della sua capacità di inclusione sociale. La turbolenza parte davvero da molto lontano, nel grande treno dello sviluppo. I vagoni di testa hanno accelerato, i vagoni di coda si sono staccati per strada. È l'immagine che usò il subcomandante Marcos nel lontano 1994, ponendosi alla guida di un piccolo esercito di indios armati di frecce per occupare i comuni di alcune città del Chiapas. La prima rivolta contro la globalizzazione, considerata con un po' di paternalismo come un segno di un mondo che scompariva. Da allora, oltre agli indios, sono stati piegati anche gli operai e la classe media. Hanno perso reddito, prestigio, dunque sovranità. Ed ecco le elezioni del primo Trump, la vittoria della Brexit, la crisi delle idee europee, il nuovo culto degli uomini forti trainati dalla rabbia delle tante periferie geografiche ed esistenziali. Da tempo è tutto squadernato sotto i nostri occhi. La trasformazione tecnologica ha mutato il modo di lavorare e pensare. La globalizzazione ha allargato la forbice delle disuguaglianze e il lavoro si è fatto precario. C'è un mondo di sopra che vive il cambiamento come opportunità di crescita, ma c'è una maggioranza di cittadini che tutto ciò lo subisce e lo vive come una minaccia. Ha paura di perdere le sue certezze e chiede protezione, finita l'era della redistribuzione. Qui le radici del richiamo revanchista della destra, che ha risposto alla crisi dello Stato-nazione col nazionalismo, alla perdita di sovranità col sovranismo, alla rabbia del popolo col populismo. Forse è anche utile, quantomeno per sollecitare la discussione, il contributo di prosperità proposto da Gianrico Carofiglio. Prima però di una tassa è necessaria una politica che si misuri con questo senso comune, la paura, sentimento piuttosto comprensibile visto quello che è successo, la più lunga crisi economica della storia contemporanea, poi la pandemia, riconquistata la normalità, ecco le guerre, ci mancano solo le cavallette, in compenso si sciolgono i ghiacciai. Da anni il mondo entra in casa come ansia. Non basterà agitare le nobili bandiere della Costituzione contro i barbari o la denuncia moralisteggiante o qualche misura di buon governo se non ci si misura con le radici storiche di quelle paure della sicurezza dei confini alla nuova fase del capitalismo. Il dogma per cui il mercato, lasciato a se stesso, distribuisce da soli i frutti del progresso è caduto. La partita vera, semmai, è oggi quale ruolo dello Stato, quello che entra nel capitale per potere o quello che governa le trasformazioni per il bene comune, uno Stato muscolare e verticale che si allea con i monopoli tecnologici o quello democratico che programma lo sviluppo nell'interesse generale? Non tamponi, ma politica. C'era una volta la globalizzazione, la differenza tra destra e sinistra è sul come si garantisce protezione. Se dopo questa transizione tra un mondo che non c'è più e un altro che non c'è ancora, il mercato tornerà sovrano o se la politica saprà riprendersi il compito di dirigerne lo sviluppo. La storia continua, non è finita nell'89 quando ci si illuse che avremo vissuto in un mondo più ricco e pacificato. Questo così, analisi sulla stampa dei tempi che corrono e dei anche venti di rivolte in giro per il mondo. E se torniamo poi sempre sulla prima pagina della stampa, sempre nella colonna di destra, si parla di Francia. Il racconto: tra Macron e l'eterna voglia di ghigliottina, giù il cappello, signori, stiamo assistendo a un regicidio. Niente ghigliottina, per fortuna, è una Bastiglia incruenta. I borghesi del sesto arrondissement, non lo so pronunciare, tu che sei meglio di me il francese.
3: No.
0: Andiamo avanti. Arrondissement. Possono star tranquilli, quella che c'è in Francia è una rivolta, non una rivoluzione. Quindi anche qua vediamo con la stampa il doppio peso, no? Di come si parla dei momenti insurrezionali negli altri paesi, quando poi invece attaccare quello che accade vicino a sé, soprattutto per quanto riguarda la stampa, molto molto vicino a sé. Ovviamente il riferimento è a quanto accaduto l'anno scorso durante la mobilitazione a fianco della resistenza palestinese. Anche qua, ecco, molto, molto bravi a guardare al di fuori dei nostri confini. E poi per chiudere sempre il binomio Francia-Spagna, nella colonna destra della prima pagina della stampa c'è un'intervista allo scrittore spagnolo Vilas. Sanchez usa la protesta, i partiti avvoltoi. L'attuale panorama politico in Spagna è desolante. Tutti i partiti stanno provando ad approfittare di un problema gravissimo, quello dell'accesso alla casa, senza avere alcuna volontà di risolverlo. Quindi sì, ecco, volevo andare un po' su questa prima pagina della stampa, queste due o tre notizie, per rimanere ancora un po', ecco, sul binomio Francia-Spagna. Come mi vuoi continuare tu?
2: Ma io ti continuerei dicendoci di prendere una brevissima pausa musicale e secondo me poi torniamo a parlare più nello spazio. Abbiamo parlato della Spagna e tornerei a parlare della Francia.
0: E allora dai, direi che andiamo ancora con Serpenseno, così che ci svegliamo un po'.

0: spavento senza fine.
1: Ci siamo, uno spavento senza fine.
2: Uno spavento senza fine è quello che probabilmente, insomma, in questi giorni coinvolge appunto tante diverse piazze d'Europa. Noi su questo ci spostavamo, su, in particolare sulle proteste che ci sono state in Francia. Anche di queste, anzi soprattutto di queste ne abbiamo parlato di più da questi microfoni, quindi sul sito www.ondarossa.info, se vi interessano degli approfondimenti ne trovate almeno due. Abbiamo un altro audio da mandarvi sulle proteste in Francia, a breve, e forse partirei da questo se sei d'accordo, e poi andiamo a leggere sul giornale, sul Fatto Quotidiano, un reportage.
1: Lungi da me non essere d'accordo con te, quindi sono già pronto e lo mandiamo.
3: Penso che si vede anche d'Italia, ma c'è un movimento dei liceali incredibile questi giorni in Francia. La situazione è un po' caotica, ma è un po' difficile da spiegare. Ma se devo provare, prima c'è un contesto di rabbia sociale molto importante, con i fuochi di quest'estate e i vigili del fuoco che non hanno abbastanza mezzi, tutti i servizi pubblici che hanno fatto una giornata di mobilitazione un po' rituale in settembre, ma che era importante quest'anno. E c'è anche il prezzo della benzina, che e c'è una chiamata per ricominciare i gilets jaunes il 17 ottobre, e anche un po' una mobilitazione all'università contro una legge razzista per fare pagare gli studenti stranieri molto soldi per studiare in Francia. E in questo contesto i licei hanno cominciato un movimento a Créteil, nella periferia di Parigi, 10 giorni fa, la settimana scorsa. Ma è un movimento perché non c'è abbastanza mezzi in questi liceali in particolare, è vero anche in altre parti, ma in questi liceali in particolare, perché tutti gli edifici sono molto vecchi, non ci sono abbastanza professori, non ci sono abbastanza sedie in alcuni liceali, e anche contro la selezione all'università, perché c'è un nuovo modo di orientazione dopo il liceo. E questa settimana, con Instagram e TikTok, anche perché c'erano molto video di violenza della polizia, il movimento è andato più grosso, e da martedì, mercoledì, ci sono blocchi in tutte le città di Francia. Ci sono blocchi nelle periferie dove è iniziato il movimento, ma anche nei centri di città, con molta solidarietà con la periferia, e anche in zone molto rurali. Per esempio, mercoledì c'erano 8 arresti a Rennes, che è una città dell'ovest della Francia, ma anche 4 a Tintignac, che è una molto piccola città a 30 km di Rennes, dove c'erano anche scontri contro la polizia davanti al liceo. E oggi, giovedì, c'erano 2.000 persone, 2.000 arresti in tutta la Francia, che ancora di più che durante i gilets jaunes. E ci sono scontri dappertutto, ci sono fuochi nei licei in ogni grande città, e gli studenti hanno cominciato a bloccare anche l'università per sostenere il movimento.
2: E allora, io appunto, grazie a quest'audio che ci aiuta anche questo a coordinarci un po' sulle ragioni, su come nascono questi movimenti, effettivamente comunque che rimangono oscure per tanti versi, però sicuramente un po' ci aiutano, c'è questo reportage del Fatto Quotidiano che in realtà parla più delle violenze della polizia, che non che non siano importanti, però cioè, soprattutto all'inizio ci racconta più delle violenze della polizia piuttosto che il movimento sociale. Parte con una testimonianza che inizia con un nome di fantasia: Edan è pagata e meticolosa, a 15 anni, per un'ora racconta nei dettagli le 24 ore di fermo che ha trascorso al commissariato di Saint-Denis, comune della Corona Nord di Parigi, dal 24 e il 25 settembre. È stato arrestato durante il blocco del liceo professionale Frederic Bartholdi, dove frequenta il penultimo anno. Appunto, insomma, poi prosegue con la sua testimonianza: non riesco più a uscire, ho paura di incontrare di nuovo quelli della BAC, che è appunto la brigata anticriminalità della polizia francese, protagonista controverso dell'ordine pubblico negli ultimi anni. Qualche giorno dopo la custodia cautelare, Ethan è andato da uno psichiatra infantile in ospedale. Sul certificato medico si legge: l'esame iniziale ha rilevato incubi, angosce, un'esperienza di paura. Il ragazzo è in stato di ipervigilanza e tende a evitare il mondo esterno. E poi prosegue appunto raccontando le violenze della polizia. Se salto poi questa prima parte, mentre il movimento studentesco si diffonde in tutta la Francia, le cifre relative agli arresti e ai fermi di polizia comunicate dal Ministero dell'Interno salgono alle stelle giorno dopo giorno. Solo nella giornata del 1 ottobre sono state fermate più di 1900 persone, il bilancio totale aggiornato a venerdì è di 5000, cifre assolutamente senza precedenti, la maggior parte sono minorenni. Il prossimo sciopero è convocato per il 6 ottobre. Il ministro dell'Interno ha espresso fiducia nelle forze dell'ordine per raggiungere il giusto equilibrio tra la proporzionalità degli interventi, il necessario mantenimento dell'ordine, la protezione dei beni e delle persone, denunciando un clima di violenza inaccettabile nei pressi degli istituti scolastici. E poi c'è ancora un virgolettato: siamo arrabbiati, ci sono topi nelle nostre aule, non ci sono abbastanza banchi e sedie e ci mandano la polizia senza motivo, con lo sfogo di Mohamed, accusato di danneggiamento di beni, fatti che nega integralmente e per i quali si è presunto innocente. Sarà processato il 17 febbraio, virgolettato: quando mi hanno fermato i poliziotti mi hanno tirato per i capelli e poi mi hanno caricato in macchina, una volta dentro uno di loro mi ha tirato il braccio con tanta forza che ho pensato mi si sarebbe spezzato, chiedevo cosa avessi fatto, l'unica risposta che ho trovato è stata stai zitto. Il fermo, il primo della sua vita, lo racconta come 48 ore di inferno. E poi appunto l'articolo prosegue raccontando principalmente appunto queste scene di violenza durante le mobilitazioni. Io su questo allora lascerei la parola a te.
1: Ma appunto, come anticipavo prima, dalla prima pagina della Stampa c'è fondamentalmente un elogio della rivolta in Francia, almeno questo è il tono e la postura della Stampa nel parlare di quello che sta accadendo in queste settimane nei licei rivolta in Francia. E se vado poi appunto a pagina 11, quindi entro nel merito dell'articolo che si anticipa sulla prima pagina, si parla proprio di regicidio, il riferimento è ovviamente a Macron, e c'è tutto un articolo che è fondamentalmente che rafforza il significato della rivolta in Francia oggi contro delle condizioni storiche, sociali ed economiche che poi appunto portano a una ribellione di questo tipo, in particolare al ruolo che ha un po' svolto Macron negli ultimi mandati in Francia. E, infatti, se vado direttamente nella parte conclusiva di questo articolo, più o meno si riesce a riassumere bene, ecco, qual è la tensione che si esprime in questo articolo. Leggo qua: in fondo Macron è stato soltanto un tipo seducente, uno che incarnava con classe il ruolo del potere. Lo hanno scelto per questo banchieri e azionisti che hanno fatto nel suo decennio affari d'oro, non certo perché era un nuovo Richelieu della geopolitica o un grande economista, era una faccia nuova e di classe. Nel corso degli anni la seduzione è destinata inesorabilmente a spegnersi, senza vero talento e profondità di idee diventa narcisismo, esibizione, segatura. Dai gilet gialli agli studenti la piazza mandava ruggiti e veleni, i proletari si erano messi a fare i maleducati. Lui, senza mai un'autocritica, un gesto di umiltà, ci mancherebbe, licenziava primi ministri, fattorini e si specchiava nel Re Sole. Infatti la fotonotizia proprio è dalle piazze del 2018, proprio Emmanuel Macron come Luigi XVI, riferimento appunto è a Ressole. Questo è un articolo che ecco, va un po' in questa direzione, che viene accompagnato invece da un altro che entra un po' più nel merito della protesta di questi ultimi giorni. Non si ferma la protesta, 500 licei occupati, il governo prepara la stretta sui disordini, le cornucchie della ripresa delle lezioni. La tensione nei licei francesi continua a essere alta in attesa del terzo atto della contestazione previsto per domani. Stando al ministro dell'istruzione Geoffrey, in via precauzionale, oggi in tutto il paese tra 400 e i 500 istituti su un totale di 3.700 dovrebbero avere i corsi sospesi totalmente o parzialmente. Ma il premier Le Cornet ha chiesto una ripresa immediata della lezione ovunque sia possibile, inviando ad alcuni ministri una roadmap di 5 cantieri per rispondere alle rivendicazioni. A Marsiglia è stato fermato un sedicenne per il professore cosparso di benzina e picchiato venerdì nella vicina La Ciotat. Un quindicenne e un diciassettenne invece finiranno indagati per il pestaggio di un poliziotto a Belfort, anche se il secondo, di nazionalità bulgara, ha sporto denuncia contro l'agente sostenendo di essere stato aggredito prima. Video mostrano il poliziotto mettere la testa del giovane sotto l'acqua di un fiume, ma il procuratore ha smentito. Dopo che 24 scuole sono state incendiate o saccheggiate, il governo accelera l'iter di una nuova legge che punta a far pagare i danni ai membri di un gruppo che ha commesso danni senza il bisogno di dimostrare la loro responsabilità. In parallelo, la mobilitazione assume sempre più sfumature politiche. La France Insoumise, accusata da più fronti di aver fomentato le proteste e i disordini, ha attaccato Combary, presidente dell'associazione studentesca Renove Lycéenne. Il 18enne in questi giorni è stato molto presente sui media, dove ha condannato le violenze puntando il dito contro la formazione di estrema sinistra, che ha risposto segnalando la vicinanza dei ragazzi agli ambienti macroniani, confermata poi da Combary. Un falso liceale, ha scritto su X il leader Insoumis Mélenchon, in riferimento al fatto che il giovane è ormai un universitario. Una vergogna, ha risposto il suo rivale nella corsa alle presidenziali, Attal, prendendosela con la vicinanza di Riad Rani, altro leader della protesta, al suo partito. E questo un racconto dalla Francia di questi giorni. Continuo a sottolineare che fa specie come insomma la stampa sottolinei la potenza della rivolta, insomma la legittimità della ribellione, quando poi questa cosa accade in Italia. È un pianisteo costante soprattutto dalla stampa, in più occasioni l'abbiamo visto con la Palestina, come ne è andata a parlare. E su questo direi che sulla Francia anche un po' abbiamo concluso, quindi direi che se ci va possiamo fare un brevissimo stacco musicale con Dance Encore. Scusate per la mia pronuncia proprio francese, veramente orrenda, ma veramente torniamo fra manco un minuto, quindi non levate gli 87.9. Va bene, in italiano è danzare ancora.

0: E che dire, danzare ancora, forse questo è il riferimento melodico e sonoro alle rivolte in Francia, qualcuno direbbe la rivolta anche una danza, però ecco, non ci dilunghiamo in queste metafore
1: No,
0: poetiche e
1: infatti no.
0: politiche, pure se vabbè dai così per dare un po'
1: No,
0: di
1: no,
0: ritmo
1: prego,
0: radiofonico.
1: continua.
0: Allora, continuiamo, no dai, va bene, continuiamo in un'altra direzione che forse dovrebbe aumentarci il desiderio di rivolta di questo lunedì mattina, perché andiamo a fare una veloce rassegna delle questioni sulle prime pagine dei quotidiani di destra. Qua abbiamo la verità e in realtà appunto c'è una lettera di Piantedosi proprio alla verità, poiché la verità si intesta la proprietà sulle inchieste fondamentalmente fatte verso i medici che sono stati indagati, perquisiti sulla questione dell'idoneità ai CPR. Infatti, per chi non sapesse la questione, qualche settimana fa ci sono state nuove perquisizioni diciamo fra Ravenna, Bologna più altre zone perché dei medici vengono accusati di aver fatto dei certificati falsi fondamentalmente per non far entrare delle persone nei CPR. Qua sulla verità si chiamano addirittura i furbetti no CPR, tutto questo come se esistesse un'idoneità a entrare in un luogo di tortura. Detto ciò, Piantedosi scrive alla verità ringraziando anche per l'impegno del giornale nel fare luce su questa vicenda. E poi che cosa dice? Presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Insomma, questo ecco un po' per far capire di chi stiamo parlando. E quindi sì, cambieremo le regole, stop ai furbetti no CPR e poi un solito attacco ai suddetti, tra virgolettato, Maranza, che la verità intanto qua sventolano bandiere della Palestina in radio, che si scrive Maranza scatenati, TikToker crea il caos a Vicenza, prete minacciato a Roma. Il caos a Vicenza è riferimento a una vicenda, non so se tu che sicuramente non stai su internet non sai che cosa è successo a Vicenza, no?
1: No, Vicenza non ci sono mai stato poi.
0: Vabbè, a Vicenza è successo fondamentalmente che un TikToker ha dato un appuntamento nella piazza a Vicenza per fare un'Aura Battle. Tu sai che cos'è un'Aura Battle?
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, l'Aura Battle è un fenomeno che va molto in voga, a partire proprio dal mondo dei social, di TikTok, in cui ci sono delle sfide di aura.
1: Ma questo è lo spazio che c'hai in radio dalle 9 alle 9:10?
0: Dalle 9 alle 9:03, quindi
1: Ah,
0: c'è ancora un
1: ok,
0: minuto.
1: prego.
0: No, vabbè, comunque è una questione di cui si riporta perché ovviamente che è successo? Tanti giovani a questo appuntamento, quindi tanti giovani in strada vuol dire tendenzialmente tante cose che accadono e questa roba è stato un pretesto l'ennesimo pretesto per attaccare i giovani in determinate direzioni, al di là di quello che si possa pensare del fenomeno in voga dell'Aura Battle. A me piace tantissimo, però non è questo ovviamente lo spazio in cui io dico se
1: Ma
0: mi
1: c'è
0: piace o
1: un
0: non mi
1: nesso fra
0: piace.
1: le rivolte in Francia e l'Aura Battle?
0: Ci sono state un sacco di Aura Battle pure nei momenti di rivolta in Francia, ma anche in cui tipo professori che sostenevano le rivolte facevano delle Aura Battle contro magari uno studente. C'è uscito un video anche di un poliziotto che fa un'Aura Battle contro uno studente. Cioè, così per dire che questo fenomeno in voga non è solo nella mia testa, comunque è una roba che esiste al di là e che soprattutto crea delle situazioni come a Vicenza che poi sono state molto attaccate dalla destra, in particolare. Insomma, l'ennesimo pretesto per attaccare i suddetti Maranza.
1: Ah, perché quindi è una roba di sinistra l'Aura Battle.
0: Secondo me sì, dai, se sta nelle rivolte di sinistra, più o meno questo dovrebbe essere il binomio che ci aiuta ad analizzare il presente, no? No, no, ok, no, e quindi no, però che succede invece sul prete minacciato a Roma? Il prete, come

0: qualche diverbio, insomma, forse qualcuno gli è andato a dire qualcosa e oggi si riporta questa notizia. E quindi penso in una sola settimana ci sono andati Cicalone, Don Colucci, Andrea Stroppa, il Quarticciolo. Insomma, questo è un po' per mettere le questioni in fila. Periferia e sicurezza, tra l'altro, ricordiamo, cioè, che nella prossima settimana Don Colucci è atteso anche a Tor Pignattara, in una ronda per la sicurezza chiamata da fondamentalmente sia i fasci che il PD. Poi capire qual è quella dei fasci e capire qual è quella del PD è ovviamente molto difficile, perché entrambe dicono la stessa cosa, il che ovviamente non stupisce. Ma ecco, così parliamo, cioè, nel senso, Don Coluccia con i fasci insieme al PD faranno una passeggiata per la sicurezza a Tor Pignattara. Questo è il dato, quindi ecco, sottolineiamo questa cosa qua. Se invece si parla del centro-sinistra sui giornali, faccio solo riferimento che invece sui quotidiani si parla del centro-destra più compatto. Le notizie da riportare qua poi più o meno sono sempre queste. C'è un appello di Bonaccini, la sicurezza non è di destra, e poi qua insomma dice che a essere d'accordo su questa cosa è d'accordo Ilaria Salis e anche i centri sociali.
1: Senti, allora io passerei al domani, che ci aiuta un po' torniamo sul nostro territorio, diciamo, sul territorio italiano. E oggi se ne parla anche in alcune prime pagine, di un tentativo di femminicidio a Torino, tenta di strangolare la compagna e si suicida. Sono a pagina 8 del Domani. Un uomo di 37 anni è morto suicida ieri mattina a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano, dopo aver cercato di strangolare la compagna. La donna è riuscita a scappare rifugiandosi insieme alla figlia di un anno in un altro condominio. Il 37enne a quel punto si sarebbe buttato dal decimo piano. Poi subito sotto si parla in realtà delle operazioni politiche che cerca di fare Renzi, che mi sembra, almeno io interpreto così, di insomma rinforzare il proprio partito, aprendo anche a Forza Italia per cercare di pesare di più nel campo largo. Renzi apre: riformisti di Forza Italia vengano con noi. Matteo Renzi getta l'amo per lanciare l'opera su Forza Italia, sfruttando i malumori per lo spostamento a destra della coalizione, soprattutto nel caso di dialogo con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Nell'intervento di chiusura della Leopolda 2026, il leader di Italia Viva è stato chiaro: lancio un appello ai riformisti di Forza Italia, lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra. Le porte sono aperte, venite a darci una mano. Torna anche sulle garanzie chieste da Giuseppe Conte, virgolettato: le riflessioni che fa Conte sono comprensibili, ma poi evidenza anche io chiedo delle garanzie a Conte. Chiediamo tre garanzie: mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti in Consiglio dei Ministri, e che non staremo mai dalla parte di Donald Trump. Evidentemente provocatorie, sottolineando certamente insomma le vecchie alleanze di Conte. Poi, sempre a pagina 8, a proposito insomma di violenze della polizia nelle parti, diverse parti d'Europa, qui siamo a Viterbo in particolare nel carcere di Viterbo. Detenuti presi a botte, un nuovo caso scuote il carcere di Viterbo. Quando Francesca ha ricevuto la videochiamata del figlio dal carcere di Mamma Gialla di Viterbo, ha notato subito le condizioni in cui era ridotto. Un occhio nero, lividi e segni lungo le braccia e le gambe. Il collegamento è durato pochi istanti, giusto il tempo di mostrare le ferite e dirle che non poteva parlare perché intorno a lui c'erano numerosi agenti di polizia penitenziaria ad ascoltarlo. In una telefonata precedente le aveva detto di essere stato massacrato di botte da una squadretta a seguito di una protesta messa in atto il 19 settembre. Poi lui e altri compagni sarebbero stati rinchiusi per giorni nel 41 bis senza assistenza sanitaria, indumenti e materiali. Una denuncia che fa di nuovo parlare dell'istituto laziale, negli ultimi anni afflitto da sovraffollamento record, una lunga scia di suicidi e morti sospette. Lo scorso 19 settembre settembre un gruppo di detenuti ha dato fuoco a quello che secondo le forze dell'ordine era un materasso e che secondo loro era uno straccio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la situazione è tornata alla normalità, o almeno apparentemente. Da tempo la tensione nell'istituto viterbese è altissima per le

0: condizioni di sovraffollamento, con 623 persone recluse a fronte di una capienza di 440 posti, oltre il 140% di sovraffollamento, e 272 agenti rispetto ai 350 che dovrebbero esserci. E un altro incendio innescato ai detenuti per protesta lo scorso luglio aveva causato 23 intossicati e il ricovero di uno di loro in condizioni gravi. A metà settembre poi la polizia penitenziaria si è messa in stato di agitazione dopo l'annuncio della chiusura del reparto 41 bis con il trasferimento dei 41 detenuti reclusi nel penitenziario di Uta in Sardegna. Questo per la, virgolettato, necessità di avere chiarezza su come sarà convertito il reparto e se sarà modificata la capienza detentiva, come ha sottolineato il sindacato FNS del Lazio. Mio figlio mi ha detto che è stato preso a botte dagli agenti dopo la rivolta del 19 settembre e infatti quando mi ha videochiamato aveva un occhio nero e lividi su tutto il corpo, denuncia Francesca a Domani Giornale, chiaramente. Oltre che per il sovraffollamento, la protesta sarebbe nata dal fatto che al gruppo veniva impedito di fare le docce e che la spesa veniva consegnata anche con 15 giorni di ritardo. Secondo la testimonianza del figlio, lui e gli altri sarebbero stati portati al 41 bis, ormai vuoto e privo di sistema di videosorveglianza attivi, da quel punto che si sarebbero consumate le violenze. Virgolettato, mi ha detto che erano diversi agenti incappucciati e non riconoscibili, prosegue Francesca. Alcuni li tenevano fermi e ammanettati, mentre un altro dava calci e pugni per punirli. Successivamente sarebbero stati lasciati per una settimana nella sezione vuota del 41 bis senza materassi, senza la possibilità di avere i propri indumenti e privati anche dell'assistenza sanitaria di cui avevano bisogno. La testimonianza di Francesca si somma a quella arrivata anche dalla madre di un altro detenuto del Mamma Gialla. Quando mi ha chiamato mi ha detto che non riuscivo neppure a respirare per il dolore alle costole, sottolinea in lacrime. Tutti i giorni gli danno botte senza motivo lì nel 41 bis dove li hanno rinchiusi dopo la protesta. Una terza segnalazione anonima ha invece rivelato l'esistenza all'interno del carcere laziale di una vera e propria squadretta di picchiatori guidata da un agente. I familiari hanno presentato denuncia per lesioni col supporto dell'associazione Liberi Liberi, articolo 27, secondo cui sarebbero circa 10 detenuti coinvolti, di cui alcuni ora trasferiti in altre carceri dopo le prime testimonianze. Nel fascicolo ci sono anche gli screenshot scattati da Francesca al figlio durante i pochi istanti di videochiamata che lo mostrano ricoperto di lividi. Davis Dori, deputato di AVS, ha presentato un'interrogazione parlamentare perché venga fatta luce su quanto accaduto al Mamma Gialla. L'istituto è già al centro di un'altra vicenda delicata, il decesso di un detenuto, Andrea Di Nino, nel 2018, a lungo considerato un suicidio. Nel 2025, grazie alle deposizioni di un super testimone che ha parlato dell'irruzione nella cella di alcuni agenti poco prima della sua morte, è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario, una storia che ne richiama a sua volta altre, quella del 21enne Hassan, morto alcuni mesi dopo aver denunciato di aver subito violenze dagli agenti, e quella del 23enne Vittorio Rallo. Per mesi nel 2025 aveva lamentato abusi da parte della polizia penitenziaria e al colloquio con i genitori si era presentato con occhi neri, ferite e altre lesioni, tanto che lo scorso ottobre il padre aveva presentato denuncia per tortura. A dicembre il figlio è stato trovato morto in cella, suicidio. Poi la famiglia ha scoperto che la loro denuncia di ottobre per le presunte violenze non era mai stata trasmessa né avviata e ora cerca verità e giustizia. Insomma, questo appunto è un ennesimo episodio di violenza dentro le carceri che si unisce, direi, anche a quello, cioè a questo punto non possiamo non menzionare come nelle ultime settimane appunto gesti di esasperazione hanno dato vita a rivolte sia nelle carceri di Pisa che nel carcere di Regina Coeli. E non so se tu volevi aggiungere qualcosa, se no, vado a pagina 9 del Domani, dove c'è un articolo che, cioè non è un articolo, è proprio un riquadro che parla di Leonardo e della cybersicurezza a Palazzo Chigi. Cybersicurezza: Chigi affida i corsi a Leonardo. Palazzo Chigi deve imparare a difendersi dagli hacker, una preoccupazione che galoppa nell'era degli attacchi informatici di matrice russa. E per farlo guarda fuori casa, nonostante esista da tempo l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. La Presidenza del Consiglio ha stanziato 80.000 euro per corsi di formazione sulla cybersecurity destinati a tutti i dirigenti e dipendenti. L'incarico, tramite affidamento diretto, è finito a Leonardo S.P.A. Negli atti, peraltro, si spiega che il colosso della difesa, partecipato dallo Stato, è stato scelto proprio perché garantirebbe sicurezza e rapidità anche per rispettare gli obblighi indicati in sede europea. Chissà se tra i banchi ci saranno futuri nomi che troveranno spazio nell'ACN, l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Intanto meglio mettere mano al portafoglio e affidarsi a Leonardo. E poi vi concludo la lettura del Domani di oggi, menzionando come a pagina 10 si parla delle vacanze che fanno i soldati israeliani in Sardegna. Decine di militari arrivano con voli diretti da Tel Aviv all'aeroporto di Cagliari-Elma, stesso giorno hanno in resort esclusivi della costa meridionale, in particolare al Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula. I soggiorni vengono descritti come periodi di, virgolettato, decompressione e riposo dallo stress operativo legato alle attività militari nella striscia di Gaza e in altre aree di conflitto. Gli spostamenti dei militari e delle loro famiglie sono accompagnati da servizi di vigilanza e tutela garantiti dalle forze dell'ordine italiane e dalla Digos. La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha definito la situazione un fatto gravissimo, sottolineando che la regione non era stata informata e chiede chiarimenti formali al governo sul coordinamento che le autorità con le autorità israeliane. All'aeroporto di Cagliari-Elmas e in diverse aree dell'isola si sono svolti sit-in e proteste da parte di attivisti, comitati e reti pacifiche contrari alla presenza dei militari. Insomma, vacanze premio ai militari israeliani con il supporto del governo italiano, amico, virgolettato, che assicura riposo e tranquillità ai militari israeliani. La presidente regionale ha chiesto ragione della presenza dei soldati nell'isola per la segretezza tenuta al loro arrivo, per il dispiegamento di forze di polizia italiane collocate a loro tutela con unità cinofile e artificiali in aeroporto e pattuglie che hanno circondato il loro arrivo, che sarebbe è stato nascosto persino agli stessi operatori aeroportuali. Media locali parlano di un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine con unità cinofili e artificieri schierati in aeroporto e pattuglie nei pressi dell'albergo stellato. Previsti altri arrivi e altre misure di tutela per Israele in terra di Sardegna, a spese del cittadino italiano. Meloni non ne sapeva nulla, e con questo ti lascio la parola.
1: Allora, io vado sulla Repubblica. Sulla Repubblica un articolo a pagina 16 che fondamentalmente è un reportage di Nir Oz, un kibbutz israeliano, uno dei più colpiti il 7 ottobre. Quindi, come ci possiamo immaginare, questo articolo in vista del 7 ottobre, la ricorrenza del 7 ottobre fra qualche giorno, è un reportage di questo kibbutz, ovviamente facendo cioè in salsa repubblicense, facendo molto leva sul dolore israeliano di quella giornata, e ricorda all'interno di quest'articolo che questi temi, insomma i temi del 7 ottobre, sono gli stessi che dominano il dibattito in Israele alla vigilia di un voto, quello del 27 ottobre, che è il primo dopo il 7 ottobre 2023 e che tutti da queste parti definiscono il più importante da 30 anni, ovvero dall'elezione che nel 1996 consegnò il potere a Netanyahu, che da allora, salvo qualche breve pausa, non l'ha più lasciato. Sul 7 ottobre, sulle rivelazioni di stampa riguardo agli avvertimenti che il Premier non avrebbe ascoltato alla vigilia del 7 ottobre, una persona intervistata in quel kibbutz è amareggiata, non serviva Arez per sapere che eravamo stati abbandonati, dice. Abbandonati, non c'è parola migliore per descrivere la sorte di Nir Oz. Vabbè, insomma, tutto il resto di questo articolo è un lamento di... della situazione di questo kibbutz. Fa specie che l'attenzione e la cura con la quale vengono raccontati dei particolari sulle case distrutte di quel giorno, sulla fatica di dover ricominciare, insomma, tutto questo paragonato a quello che accade in Palestina da 75 anni è veramente, veramente vergognoso. Poi non sono neanche paragonabili le cose, ovviamente, ma un articolo che non... secondo me non merita la lettura in questo momento. Detto ciò, invece, sempre a pagina 17 della Repubblica c'è un'intervista al cardinale Pizzaballa, il quale, se ho letto bene velocemente prima, dice fondamentalmente che è l'ora di smettere di parlare del 7 ottobre. La domanda è proprio: sono passati 3 anni dal 7 ottobre, dove siamo oggi? Dispiace dirlo, ma mi pare che non abbiamo fatto molta strada, non siamo ancora usciti da quel giorno in un certo senso, entrambe le popolazioni sono dentro questo trauma profondo e risolto, siamo bloccati. Nelle conversazioni di questi anni, una volta lei mi ha detto che il problema è che nessuno dei due guarda negli occhi l'altro, se lo guarda non vede la persona ma sempre il nemico, è ancora così? Anche qui non vedo grandi cambiamenti, la situazione è ancora quella da parte di entrambi. Certo, ci sono dentro alle comunità realtà diverse, ma sono una piccola minoranza, non fanno opinione pubblica. Non vedo emergere un pensiero che dica fermiamoci, dove stiamo andando, cosa sta accadendo, e questa è una cosa molto dura da osservare. Cosa si deve fare perché questa non diventi la nuova normalità? Noi non vogliamo che questa sia la nuova normalità, ma per impedirlo abbiamo bisogno che accada qualcosa che renda conveniente e necessario cambiare. E di leadership capaci di aiutarci a pensare, che ci aprano gli occhi su quello che sta accadendo. Vabbè, insomma, un'altra serie di questioni che non spostano di gran lunga la realtà. C'è una domanda qua, l'abbiamo sentita ripetere queste frasi: in 3 anni noi non molliamo, anche a Tebel, l'unico villaggio cristiano rimasto in Cisgiordania, ha usato questa parola, quindi fa un riferimento ai cristiani in quelle terre. Vabbè, l'appello è sempre tipo fermiamoci, facciamo pace, come se, insomma, fosse un litigio. Questo è come si parla di Palestina sulla Repubblica. Un altro vabbè, articolo che segnalo, non mi ricordo se l'hai letto tu prima o l'hai citato, comunque di Concita De Gregorio sulla Repubblica, che dice: l'Europa in piazza per la casa mentre noi stiamo a guardare. Ecco, un po' per fare...
2: Non l'ho letto dai microfoni, l'avevo letto così, non era un grande articolo.
1: Ok. Volevo andare a parlare della questione AI, che prima, insomma, si citava qualcosa. Lo faccio dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che fa un articolo quasi inchiesta con tanto di statistiche, in cui la tesi che viene sostenuta è che i giovani, tema attuale di dibattito in tutti i quotidiani, se i giovani francesi sono nelle piazze a fare le rivolte, quelli statunitensi invece amano l'intelligenza artificiale, e per amano è proprio un amare, un amore. Cos'è l'amore? Non lo so, se vuoi me lo puoi dire tu. In questo caso l'amore è frequentarsi con l'intelligenza artificiale, i bot diventano compagni, non compagni tipo
2: compagni,
1: è chiaro, no? Vabbè, va specificato. L'allarme e lo stop in Cina. Ovviamente il riferimento, per chi l'avesse visto, è al film Her di Spike Jones, in cui nel 2013 il protagonista Joaquin Phoenix si innamorava della voce dell'intelligenza artificiale, e pare che appunto quello che sta succedendo è un po' questo. Leggo velocemente nelle note: non solo i rischi da fine del mondo che hanno spinto i capi dei giganti della IA a proporre di rallentare la corsa verso la superintelligenza, cosa non vera, Tra gli altri temi che saranno affrontati, le interferenze sempre più massicce nella formazione delle opinioni politiche e nei processi elettorali, ma anche l'effetto sui lavori, specie intellettuali, dove la I, anche se usata solo per supportare le ricerche, fa sparire gli entry jobs. Inoltre si affronterà l'effetto su istruzione e apprendimento, la cosiddetta guerra cognitiva: i ragazzi migliorano nei test ma sanno sempre meno. Infine si discuterà di sorveglianza di Stato sempre più estesa. Questi insomma sono una serie di questioni che verranno affrontate in questa sezione del Corriere della Sera. Quello su cui fanno riferimento è che da un lato c'è un aumento della solitudine, quindi giovani USA fra 20 e 29 anni che in una giornata non incontrano nessuno, e c'è una percentuale che si alza da inizio anni 2000 ad oggi, passando per il Covid. E poi questa statistica, il business dell'intimità. Questo è più o meno un articolo che tratta ciò. Detto questo, la notizia che riporto è che ci sono state delle dimissioni del capo della sicurezza di OpenAI. Lascio virgola cultura corrotta. David Robinson se ne va da OpenAI dopo 3 anni e mezzo, 12 rapporti di sicurezza e una conclusione amara. La corsa dell'AI procede più in fretta delle protezioni. Mi dimetto, scrive sull'Atlantic, unendosi alla fila crescente di ex dipendenti che accusano i giganti del settore di non essere abbastanza prudenti. Il punto per Robinson non sono solo le regole che mancano, ma la cultura delle aziende, sprint continui e l'idea di correggere i guasti dopo aver lanciato i prodotti. OpenAI lo chiama sviluppo iterativo, ma gli incidenti aumentano, i laboratori dovrebbero funzionare come centrali nucleari perché il prossimo errore potrebbe non concedere una seconda prova. E proprio in virtù di questo ricordo che a Rho, quindi a Milano, c'è stato negli scorsi giorni un corteo contro la costruzione dei data center nel cantiere di via Moscova. Gli attivisti del, qua leggo da un articolo diciamo locale, gli attivisti del centro sociale SOS Fornace, indossando maschere raffiguranti Musk, Bezos, Zuckerberg, Altman e Amodei, hanno forzato l'accesso al cantiere del data center di via Moscovia. Più di 2000 persone in corteo per le strade di Rho per dire no all'invasione dei data center. Durante la manifestazione, appunto, sì, volti raffigurati dei personaggi che citavo prima. Come nel comunicato degli interventi, dal carro di testa del corteo ha in questo modo voluto riappropriarsi simbolicamente di una porzione di territorio sottratta a chi lo abita per essere svenduta alle big tech, riaffermando nel contempo il diritto alla città, alla salute e una vita degna in un ambiente salubre, calpestati in nome del profitto con la complicità del governo di Regione Lombardia e di amministrazioni locali compiacenti. Sulla recinzione del cantiere del data center, gli attivisti hanno inoltre tracciato la scritta Stop Data Center per ribadire che questo progetto e tutti gli altri impianti previsti nelle Rodenze e nella città metropolitana devono essere fermati immediatamente. Alla base della mobilitazione la richiesta del blocco immediato del lato 4 e stop definitivo al progetto sull'area dell'ex NILT a Rho, della moratoria generale su ogni nuova autorizzazione di data center a Rho in tutta in provincia di Milano e di una valutazione ambientale strategica complessiva che analizzi gli impatti cumulativi sull'ambiente e sulla salute derivanti dalla concentrazione dei progetti sul territorio. Ecco, questo un articolo un po' per tenere insieme le questioni di questa recente manifestazione a Rho contro i data center. Non è l'unica situazione nella quale si stanno formando comitati, lotte su questa vertenza. Ti passo la parola a te.
0: E mi passi la parola perché secondo me tocchi un tema effettivamente importante.
1: Grazie.
0: Della rassegna stampa.
1: Era un complimento a me.
0: Sì, secondo me hai toccato, nel senso che mi sembra che almeno da un mese e mezzo, effettivamente il tema dell'intelligenza artificiale sta investendo il dibattito pubblico, quantomeno sui giornali. E appunto, principalmente su diversi vettori, forse me ne vengono in mente quantomeno tre, cioè da un lato il pericolo dell'intelligenza artificiale, quindi si parla del appunto quando Anthropic e i vari dirigenti che poi appunto questa intelligenza artificiale generano si fanno paladini della responsabilità dicendo che è troppo pericolosa in questo momento e quindi che la devono gestire loro. Un altro vettore secondo me è quello un po' che raccontavi te, quindi del rapporto, come dire, fra l'intelligenza artificiale e l'essere umano e le proprie relazioni e quindi la relazione che si instaura fra intelligenza artificiale ed essere umano. E il terzo, che forse è molto più specifico, ma che è quello che sta investendo in parte il dibattito pubblico delle ultime settimane, è quello del che ha riguardato un autore francese, Aurélien, autore di un romanzo autobiografico che si chiama C'était ça ou mourir, che vuol dire o questo o morire, che è stato accusato di aver fondamentalmente scritto questo romanzo con l'intelligenza artificiale. Se ne parla, ne parla l'editoriale di questa mattina del Messaggero, che comincia dalla prima pagina, fattore IA è la fine degli autori. Ne parlano qua, e poi in realtà qualche giorno fa era uscito anche un podcast dell'Internazionale che appunto faceva restituiva un po' il dibattito, secondo me per certi versi anche centrando il punto, o comunque facendo una chiarezza all'interno del dibattito proprio su questo tema qui. Prima o poi vi leggo giusto l'inizio, anche perché in realtà appunto secondo me è molto più centrato volendo quel podcast piuttosto che questo articolo. Lo trovate, non so, mi ricordo se l'ho già detto, comunque nel podcast del Mondo su Internazionale. Fattore IA è la fine degli autori, prima o poi doveva succedere, infatti è successo uno dopo l'altro, vari scrittori e scrittrici vengono accusati di non essere gli autori delle proprie opere, ma non in quanto le avrebbero copiate da altri autori, il classico reato di plagio, bensì perché si sospetta che a scrivere quelle opere sia stato l'intelligenza artificiale o siano stati loro stessi con un pesante ricorso all'IA. Il caso che ha fatto più clamore è stato quello di Aurélien, autore di un romanzo autobiografico, C'était ça ou mourir, escluso dal premio Goncourt per sospetti di non autenticità dell'opera. Ma ci sono stati anche i casi di Jerry Falad e Mia Ballard. Il primo è stato oggetto di una asta milionaria fra case editrici e si è concluso per ora con il ritiro del manoscritto dal mercato. Una sorte simile era capitata pochi mesi prima al romanzo horror di Mia Ballard. Ad agitare ulteriormente le acque, la circostanza che tutti e tre gli autori accusati di massiccio ricorso all'intelligenza artificiale sono neri, con conseguenze polemiche, accuse e contraccuse di razzismo e discriminazioni. Questi casi sono spiazzanti per le case editrici, perché i medesimi software usati per verificare la non autenticità di opere dei giorni nostri hanno fallito clamorosamente al momento di valutare l'autenticità di capolavori classici, se un software di verifica, e poi prosegue a pagina 18. Questo perché appunto il dibattito a riguardo, che centrava un po' anche appunto il podcast che menzionava, era come poi in realtà questa retorica o comunque queste ragioni in realtà tendono a escludere di più autori emergenti e affermano appunto, come dire, una casta di autori che insomma è già affermata, che accusa gli altri di utilizzare intelligenza artificiale. Poi effettivamente come venga usata questa intelligenza artificiale in realtà non è chiaro, perché dipende dai vari software che vengono utilizzati. Uno dice che è stato utilizzato a una percentuale, poi si fa la verifica su un altro software e ti dà tutt'altra percentuale.
1: Mi sembra un po' polemico questa mattina.
0: No vabbè dai, questo mi sembra di averlo riportato in maniera abbastanza neutra, non lo so.
1: No, mi sembra che c'è della polemica, ma allora facciamo così: io faccio una polemica a questo momento, dico che sono le 9:30, non è possibile che nessuno ha chiamato allo 06 49 17 50 per salutarci, commentare con noi questa serie di notizie croccanti che vi riportiamo. E abbiamo un'altra notizia croccante, perché per chi ci segue da stamattina e sa che abbiamo parlato di appunto quello che sta succedendo in Spagna e delle possibili elezioni anticipate, ecco, stamattina Pedro Sanchez, che se non sbaglio doveva andare a fare un intervento in un un congresso delle imprese familiari, una cosa simile, sì. Si aspettava un po' questo intervento per capire che cosa avrebbe detto in merito alla questione delle elezioni anticipate. C'è una risposta, ma non so se ve la diamo.
2: Te l'ha detta a te, vai.
1: No, non so se ve la diamo, forse mettiamo prima un brevissimo stacco musicale, così che mettiamo un po' di suspense e vi diciamo se sì o no ci saranno queste elezioni anticipate.
2: Ho capito.
1: Un po' di suspense, così ci chiamate, dai, e dopo continuiamo con la rassegna stampa.

0: E allora 9.35, torniamo in voce per la rassegna stampa di oggi. Come promesso, la chiamata è arrivata qua in radio per fondamentalmente chiederci una cosa, ma anche per farci un saluto. E quindi, come promesso, vi diremo, vi daremo una notizia proprio last minute sulle elezioni anticipate in Spagna. E quindi possiamo dire, con un po' di difficoltà, vediamo se ci riusciamo. Ancora no. Oh, vedi che nel momento peggiore ho
1: tutto in maniera molto spontanea. Complimenti.
0: Eccolo qua, ce l'abbiamo. Come possiamo, non è in maniera spontanea, perché qua avevamo preparato ovviamente un po' di suspense. Vai. A riguardo. E quindi che cosa diciamo? Eccolo, vedi, questo volevo. Le elezioni anticipate in Spagna saranno il 29 novembre.
1: Bravi.
0: Ecco, vedi, l'ho fatta bene questa gag. Che cosa leggiamo qua? Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi, per convocare le elezioni anticipate. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, ha detto Sánchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, e dopo le proteste rivendica di aver approvato misure coraggiose per tutelare il diritto alla casa combattendo gli speculatori. Quindi, insomma, la notizia è che queste elezioni anticipate ci saranno. Vuoi dire qualcosa?
1: No, non ho niente da dire.
0: Ok, siccome non hai niente da dire, allora io ritorno sulla Repubblica in questa parte conclusiva della rassegna stampa di oggi, perché a pagina 21 volevo segnalare questo articolo, USA, un caso, gli stupri alle ragazze dei college, 8.000 in un anno. A leggerlo suona come un bollettino di guerra. Durante l'anno 2024 nelle università americane sono stati denunciati 8.227 stupri, secondo i dati del Dipartimento all'Istruzione rilanciati dal New York Post. Una percentuale minima però ha portato a incriminazioni, processi o anche solo provvedimenti disciplinari accademici. Sono numeri che tornano sotto i riflettori dopo il caso della Cornell University, dove 7 studenti sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo da una collega, e confermano che quando i liberal denunciano la rape culture dominante negli Stati Uniti, non stanno ripetendo solo fantasie dell'estremismo woke. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata richiamata dalla vicenda di Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee una serie di altri nomi, accusati da una studentessa di averla drogata e stuprata in gruppo nella fraternity CP di Cornell. 2 erano stati espulsi, agli altri 5 era stata comminata la punizione di scrivere un tema, e il procuratore locale aveva chiuso il caso senza incriminazioni. Ora è stato riaperto con la nomina della procuratrice speciale, la stessa che aveva incastrato il presidente Trump, peraltro condannato in sede civile per molestia sessuali contro la giornalista Jean Carroll. Il New York Post è andato a scavare sul fenomeno e ha scoperto dati agghiaccianti. Nel 2024, anno della violenza a Cornell, nelle università americane erano stati denunciati 8.227 stupri. Ci stanno una serie di numeri a seconda delle varie università, insomma, quanti episodi ci sono stati. La studentessa Emma Sulkowicz era diventata famosa perché aveva portato il materasso su cui era stata aggredita sul palco della cerimonia di laurea nel 2015. Ancora, insomma, una serie di vicende. La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha detto di essere stata molestata quando frequentava la Boston University, rivelando che negli USA una donna su 4 subisce qualche tipo di abuso. I conservatori liquidano queste denunce di una rape culture, paranoie dei liberal e degli estremisti woke, ma 8.227 stupri in un anno nelle università dimostrano quale sia la realtà. Questo era appunto un po' per leggere e segnalare questa notizia a pagina 21. E direi, visto, insomma, che stiamo sulla Repubblica, un po', ecco, per affrontare il tema ovviamente da un altro punto di vista, siamo a pagina 27, perché c'è un ricordo di Annunziata Miolli, una storica leader di uno dei più famosi collettivi di donne degli anni 70, e penso che oggi anche dai microfoni della radio, insomma, ci sarà un momento apposito per ricordarla. Vediamo oggi sulla Repubblica che cosa si dice. La rivoluzione di Nunni, casalinga e femminista, scampata ai mitra neofascisti. Gli occhi di Giusva Fioravanti li avevo riconosciuti subito sotto il passamontagna, e chi si dimentica quegli occhi? Da piccolo aveva fatto l'attore, ce lo ricordavamo bene, ci sparavano addosso come fosse il tiro al piccione, chissà com'è che non siamo morte tutte. Raccontava così l'attentato neofascista di cui era stata vittima Nunni, Annunziata Miolli, leader del collettivo femminista casalinghe. Negli anni 70, medaglia d'oro al valore civile come vittima del terrorismo, una delle due ultime sopravvissute all'assalto fascista contro Radio Città Futura, emittente che fu storica voce della sinistra e del movimento studentesco del 77. Nunni si è addormentata due notti fa, per sempre, nella sua casa di Spoleto, a quasi 100 anni, dopo un secolo di vita da passionaria della libertà femminili. Era il 9 gennaio del 79 quando un comando guidato dal neofascista Fioravanti fece irruzione in via De Marzi a Roma, nel quartiere rosso di San Lorenzo, nella sede della radio fondata da Renzo Rossellini, durante l'ora di trasmissione radiofonica autogestita del collettivo Casalinghe, uno dei più famosi e folti collettivi del movimento romano di quegli anni appassionati. Nella stanza, impegnate tra microfono e console, c'erano 5 amiche: Annunziata Miolli, Anna Altura, Rosetta Padula, Linda Ingafu e Gabriella Pignone, donne già adulte, madri e casalinghe approdate al femminismo che in quegli anni impetuosi stava restituendo a migliaia di donne un vento di liberazione fatto di corpi, voci, di amicizie. Fioravanti, Pucci, Pedretti, volti coperti e mitra spianati, salirono le strette scale che portavano alla stanza di Radio Donna, lanciarono molotov che incendiarono i vestiti, le braccia e i capelli di Nunni, per poi puntare le loro mitragliette contro Anna, Rosetta, Linda e Gabriella. La più grave fu Anna, a lei i fascisti spararono mentre cercava di fuggire. Rosetta, Linda e Gabriella furono colpite alle gambe, ricordava Nunni. Ad Anna scaricarono il piombo nella pancia, io ero ustionata ma viva. Rosetta, vedendo le fiamme della console, mi tirò il suo golfo azzurro per proteggermi dalle fiamme, se non ho perso la vista è per il suo gesto moderno da sorella e compagna. Fu un attentato per colpire al cuore il femminismo che in quegli anni stava cambiando il mondo, scardinando quelle famose celle domestiche che erano le cucine dove le casalinghe ascoltavano Radio Donna, la trasmissione di Nunni e delle altre compagne. E poi uscivano e si univano agli oceanici cortei delle donne che si riprendevano le strade, le città e la notte. Di cosa parlavamo? Di tutto: della legge sull'aborto, dei nostri figli, dei prezzi dell'altra spesa, dell'eroina che ce li stava portando via. E del femminismo, lo ricordava di recente Nunni Miolli. Leggeva a voce alta al microfono le memorie di Teresa Noce. Eppure, dopo i primi mesi di sgomento, con decina di migliaia di donne in piazza, dopo il processo nel quale Nunni e le altre furono difese da Tina Bassi, quell'attentato era finito nel silenzio della storia, mai più citato nelle cronache del terrorismo, dimenticato, ma dimenticato anche dal femminismo stesso, che guardava dall'alto in basso quel collettivo così domestico che invece cresceva più di tutti. Qualunque sia la professione che facciamo, siamo tutte casalinghe quando torniamo a casa, ma in via del Governo Vecchio ci dicevamo che puzzavamo di sugo. Per anni Nunni, Gabriella, Anna, Rosetta e Linda chiedono che del loro attentato si parli nei libri che raccontano gli anni di piombo, chiedono alle case editrici di correggere saggi di illustri storici maschi che ignorano l'assalto alle femministe. Niente, oblio. Perché? Colpire delle donne è forse una tragedia di serie B, perché non erano famose ma soltanto casalinghe. Per Nunni il risarcimento arriverà anni dopo, nel 2011, con la medaglia d'oro del presidente Ciampi. Nata a Bari nel 26, quattro figli, due matrimoni sbagliati tra parentesi, che lei definiva 20 anni di fascismo, l'impegno politico con i radicali, poi con Democrazia Proletaria, la campagna per il salario alle casalinghe, la storia di Nunni Miolli, l'attentato, ma anche di questo straordinario collettivo femminista, sarebbe rimasta nell'ombra, schiacciata dal maschilismo della storia e da un certo snobismo del femminismo. Se una regista romana, ripeto, con un documentario dedicato alle vittime sopravvissute ma dimenticate del terrorismo, le nostre ferite, non avesse rintracciato la sua storia. Sono entrata nel centesimo anno di età, diceva orgogliosa negli ultimi mesi mentre faceva scorrere i suoi nitidissimi ricordi, e raccontava di quel pomeriggio del 77 in cui su Ponte Sisto a Roma fu assassinata Giorgiana Masi. Eravamo lì, povera figlia, così la storia di Nunni è finalmente uscita dall'oblio, mentre nuovi fascismi patriarcali, proprio come Nunni temeva, sono tornati a minacciare i diritti delle donne. Questo era l'articolo sul ricordo di Annunziata Miolli a pagina 27 della Repubblica. Con questo diciamo che io più o meno ho finito, non so se vuoi aggiungere altro.
1: No, secondo me con questo
0: altro
1: possiamo concludere la rassegna stampa, magari appunto ci mandi un po' di musica e poi torniamo in voce per saluti annessi e connessi.
0: Ok, torniamo con
1: la solita spontaneità che ci contraddistingue chiaramente. Se vuoi cominciare a cantare va bene comunque.
0: Ok, ecco, 3, 2, 1.

0: 87.9950. E allora ci ha raggiunto telefonicamente una voce della Sapienza per raccontarci come il servizio disabilità della Sapienza sia completamente saltato. È appunto un'esperienza in prima persona, e quindi io lascerei direttamente la voce a te per raccontarci un po' che cosa è accaduto e la tua esperienza.
1: Ciao a tutti. Allora, io mi chiamo Daniela, sono studentessa al secondo anno di filosofia, sono non vedente e non sono giovane, cioè ho intrapreso questa strada in età abbastanza molto adulta. Parlo anche a nome dei colleghi disabili che ovviamente stanno soffrendo lo stesso disagio, e permettimi solo di ringraziare tutti i miei colleghi di corso che mi stanno aiutando ad affrontare questo momento molto difficile. Allora, in sintesi, quello che è successo è che noi ogni anno dobbiamo attenerci a un vademecum molto rigido come disabili per fare tutte le domande che servono per i tutoraggi, che ci servono per la frequenza e per i testi digitali, eccetera eccetera. Sì. Parto dall'ultimo problema, perché sarebbe molto lungo spiegare quello che non va nel servizio disabili, che io combatto già dall'anno scorso, ovviamente segnalandolo a tutti quelli che potevo. Quest'anno, stranamente, nonostante io abbia riempito tutti i moduli appena usciti gli orari, non è arrivata nessuna comunicazione dell'inizio lezioni, che era il 29, come se non ci fosse il tutor. Diciamo, non ho ricevuto alcuna comunicazione, i tutor ti contattano qualche giorno prima e si mettono d'accordo con te. Ai tutor non viene detto qual è la tua disabilità, per cui devi dire che sei cieco, che sei in sedia a rotelle, che sei ondesia. Loro non sanno con chi devono passare le loro ore. Comunque, fatto sta che io non ho ricevuto nulla. Scopro il 29 con comunicazione scritta, cioè io di questo che ti dico ho tutto scritto, che non ci sono tutor per portarmi a lezione. Quindi mi viene impedito di fatto il mio diritto a frequentare. Diciamo, ti dico che ho scoperto sì. Che questa cosa, cioè viene scritto che non ci sono i tutor, e che poi ricevo una mail da un indirizzo che non avevo mai da cui non avevo mai ricevuto mail, perché il servizio disabilità in Sapienza è centralizzato, cioè vale per tutta la Sapienza. Invece io ricevo questa mail da una disabilità di facoltà lettere e filosofia, di una certa dottoressa Pagano, è un ufficiale quindi pubblico, quindi lo dico, un funzionario pubblico, che mi scrive che la competenza è passata nelle sue mani e che da ora in poi per tutte le nostre cose dobbiamo scrivere a lei con mail. E quindi io dico scusi, dottoressa, ma allora tutti i moduli che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Insomma, dopo un carteggio scopro che questa dottoressa non aveva di fatto in mano le cose che doveva avere, cioè non vedeva i moduli, non gestiva i tutor, e di conseguenza non mi sapeva dare risposte. Ho passato le giornate su questa cosa, non mi sapeva dare le risposte, perché di fatto c'è questo spostamento dal servizio centralizzato al servizio di facoltà che ha fatto saltare tutto. Quindi non so se è una guerra tra uffici, non so se è un discorso di competenze, non so se quello di facoltà è attrezzato. I tutor non sapevano nulla, io sono stata contattata da colleghi, tutor, cioè loro non sapevano nulla. Quello che so di sicuro è che non è vero che non ci sono, loro hanno in mano le carte con cui hanno le ore disponibili da fare e non sono stati assegnati, quindi è un problema puramente disorganizzativo e di disumanità, permettimi di dirmelo, dirtelo, perché io ho segnalato anche che negli orari che avevo di lezione avevo delle ore di buco, chiedevo come faccio nelle ore di buco, con chi posso stare, devo stare al freddo, posso andare al bagno, posso mangiare, cioè mi date un tutor per questo? Non mi hanno mai risposto, addirittura la prima volta mi hanno detto arrangiati con chi ti porta in facoltà. Cioè, allora venerdì sera ho dovuto spiegare con molta freddezza, dopo aver insultato tutto il giorno entrambi i servizi. Poi la dottoressa è una psicologa, quella che segue il dipartimento, quindi mi ha calmato questa rabbia rispondendo sempre molto educatamente, devo dire. E mi hanno detto la prima volta arrangiati con chi ti porta, ma io ho un'organizzazione complessissima per andare come cieca. Ti dico che in tutta la Sapienza, che io sappia, di ciechi siamo 3/4, poi il resto, che io sappia, il resto sono DSA e qualche collega in sedia a rotelle. Per esempio, da me sono la sola da 30 anni, non c'è un cieco da oltre 30 anni, e ci sono alcuni colleghi in sedia a rotelle, DSA non lo so. e c'è un professore di referente per i disabili eletto a febbraio, anche lì dopo lunga battaglia, che si sta prodigando e mi ha fatto ottenere, solo a me credo, in tutta la Sapienza non ho altre notizie, la didattica a distanza, che in Sapienza è vietatissima per non perdere queste giornate, perché sa il motivo per cui mi sono iscritta, il mio benessere mentale, la passione che ci metto e i voti che ho preso per finire l'anno in tempo. Quindi questa per me è stata una rottura di una violenza, di una disumanità e di una umiliazione continua, perché dover chiedere di dire come faccio ad andare al bagno è una cosa umiliante. E poi sentivo dalle registrazioni dopo quello che succedeva quando i professori si sono collegati, perché alla Sapienza, come dicevo, è vietato il collegamento a distanza. Un professore, io ho fatto quello che ho potuto, se la signora c'è, se non c'è, pazienza, capisci? Questo certo. Ho sentito. Diciamo che non posso descriverti adesso lo stato di rabbia, di disagio, di umiliazione, cioè è cambiata l'aria per me rispetto a questa cosa, a questa passione. Poi ci sono i colleghi che sono molto carini, ieri mi hanno detto: Daniela, martedì torna e vediamo noi come fare. Diciamo che è una soluzione tampone. Nelle varie telefonate che ho ricevuto mi hanno chiamato, qualche tutor mi ha chiamato, ne ho recuperati forse, fammi pensare, 3, ma ho dovuto fare una tabella molto complicata di incroci tra colleghi di corso e questi 3 tutor, chiedendo disponibilità anche oltre il loro orario, che adesso devo sempre comunicare io per email, diciamo che ho fatto tutto da sola, e diciamo, ho avuto assicurazioni anche da responsabili della Sapienza del SIA che avrebbero risolto, ma non mi pare che hanno risolto. E comunque io anche tutor o non tutor, domani ricomincio ad andare in presenza, non mi interessa niente, io vado, poi subirò le umiliazioni che devo subire, non potrò andare al bagno, sarò al freddo d'inverno e non so come adesso così, ma andrò per le vie legali. Ho scritto all'avvocato dell'Unione Ciechi, ho scritto all'Unione Ciechi che se ne interessasse, e ho scritto un giornale, non ti dico quale, ma se ne avete altri a cui che volete consigliarmi, ditemelo, testate, riviste, segnalazioni varie, e perché questa cosa non finisce qui, cioè devono pagare per questo, non lo ripeto, non è solo per me. Ho parlato con i collettivi studenteschi che si hanno detto che si adoperavano, ma non ho ritorno di quello che stanno facendo, e loro diciamo possono avvicinare le istituzioni universitarie, quindi io speravo di avere qualche ritorno, ma a oggi io ho inoltrato tutti i carteggi, diciamo so che stanno facendo qualcosa ma non so che cosa, e anche il mio professore di riferimento sta facendo, ma ha detto che è talmente una situazione ingarbugliata che diciamo la soluzione è complicata, diciamo che è ignobile, che è una guerra burocratica tra funzionari, fra l'altro pagati per fare non si sa che cosa, forse non hanno nemmeno le competenze per capire, perché gli ho dovuto spiegare filo per filo e per segno cosa significa per me frequentare, cioè finita venerdì sera gliel'ho rispiegato. È ignobile che non pensino alla pelle, alla nostra pelle, al nostro benessere, al nostro malessere, al trauma che ci stanno procurando. Cioè questo non succede da adesso, adesso è diventato palese e grave perché è come se non ci fosse più servizio, ma ci sono cose che non vanno anche dall'anno scorso, io ho iniziato l'anno scorso. Gli altri ragazzi non denunciano, non scrivono, non parlano che io sappia. Cioè a me i tutor mi hanno raccontato cose assurde che succedono, ma nessun ragazzo le denuncia. Quindi io parlo anche per gli altri, so che anche gli altri hanno il disagio, ecco. Questa è la sintesi al momento. Cioè sulle altre cose
0: sì,
1: magari se ne parliamo se vuoi, se no, ma insomma il problema è che adesso io inizio domani, ma non so come, cioè un po' con i colleghi, un po' così, e poi ti ripeto, continuerò per le vie legali, ecco,
0: sì.
1: Perché
0: no, mi verrebbe solo da dire che come dire, sì, certo, da un lato è bello sentire e sapere, certo, che ci sono magari dei colleghi che in questo momento riescono ad aiutarti e ti stanno vicino, insomma, in questo è bello sentire, insomma, una solidarietà, eccetera. Dall'altro lato ciò non toglie, come dici tu, insomma, e come si sente anche bene dalla tua voce, la rabbia nei confronti comunque delle istituzioni, che sono loro che si dovrebbero occupare di questo, e non certo, appunto, gli colleghi a sopperire una mancanza strutturale dell'università, ecco.
1: Sì, io infatti mi sono commossa di questa cosa, nel senso che loro proprio ieri si sono imposti, mi hanno detto: Daniela, torna e mandaci questa tabella, se riesci a farla, degli orari che hai scoperto, e ci pensiamo noi. Mm-hmm. E diciamo, si prendono anche una responsabilità, lo dico perché voglio che lo sappiano, però io sono rimasta proprio commossa, nel senso, ho avuto tanta solidarietà, però purtroppo aiutarmi è difficile, è difficile anche per un tutor, perché ti ripeto, non gli dicono mai, non li formano, non sanno a cosa vanno incontro, quindi io per fortuna quando mi contattano poi gli spiego qual è la mia disabilità, cosa mi serve, eccetera eccetera. È proprio tutto che non va, è proprio tutto, cioè non va bene la didattica, non vanno bene come vengono presentati i programmi, perché un non vedente deve sapere delle cose in più, non ci sono in tutta la Sapienza i posti per disabili, cioè tu dici: ma com'è possibile? Te lo dico, ci sta un banco per sedie a rotelle, nemmeno in tutte le aule, perché forse io so quelle che frequento, mi pare in una CE, non sono certa delle altre, ma i posti per disabili intendo che un non udente, un non vedente accompagnato da tutor non ha il posto riservato, quindi io mi sono dovuta, ho dovuto il primo anno, finché poi non ho fatto il macello che mi hanno dato questi posti, ma doveva essere un'iniziativa dell'Ateneo, con una direttiva dell'Ateneo che non è stata fatta. La mia segretaria didattica, ovviamente, che ha capito il problema, ha messo dei fogli sulle mie sedie, sulla mia e su quella del mio tutor, in tutte le aule che frequento e solo per gli orari che frequento, perché non poteva farlo. Quindi per poterlo fare ha dovuto chiedermi orari e aule, e ha provveduto, come ha fatto anche quest'anno, a mettere i segnalini sulle sedie che non devono essere occupate. Ma tu ti rendi conto? Cioè, siamo in che anno siamo? Scusa, 2026? Non ci sono i posti disabili per i disabili nelle aule, non ci sono, cioè, a parte il banco sedia a rotelle, a me pare la fine del mondo, cioè mi pare proprio, cioè io frequentai 42 anni fa, non filosofia, ma ti posso dire, non c'è niente che ti fa tornare giovane come andare all'università, non è cambiato niente, cioè è pure peggiorata, vogliamo dircelo, a livello di diritti civili e diritti umani è peggiorata. È una situazione che non è descrivibile. Di Mirafiori non ha nemmeno, che ti devo dire, adesso da poco stanno ristabilendo un posto per mangiare, luoghi di, appunto, dove fare le pause, ma non, è un palazzo antico, in una villa antica, ha una marea di problematiche, di aule non accessibili in sedia a rotelle. Sono tutte scale, scalinette, sperdute dentro al bosco, cioè questo è. E neanche il pavimento, cioè ci puoi camminare sulla sedia a rotelle. Quando entri c'è un pavimento, non so come spiegarti, antico, fatto di buchi e erba. Quindi, cioè, è già difficile per me, figurati per una persona in sedia a rotelle. Cioè, dove sono finiti i diritti allo studio della carta di Solfagnano? I soldi dove sono finiti?

0: effetti i libri arrivano certe volte che l'esame è già, il corso è finito,
1: certo,
0: e arrivano tardi e poi vanno lavorati. Cioè io l'anno scorso ho avuto una tutor, due, che si sono occupate solo di questo e che mi aiutano ancora anche se non sono più le mie tutor. Cioè c'è da dire che questi ragazzi e queste ragazze sono di una generosità immensa proprio.
1: Certo.
0: E questo è, guarda Nick, io non so, spero che qualcuno ascolti e ti ripeto, qualunque cosa abbiate da suggerirmi io la faccio, non ho paura di niente, non mi importa di niente, voglio solo che paghino tutto qui, perché non è un trauma, ecco, non so come altro definirlo.
1: Io ti ringrazio per la tua testimonianza, sicuramente da questi microfoni va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, e senz'altro insomma i microfoni rimangono anche aperti se ci vuoi poi raccontare gli sviluppi oppure appunto ancora altre testimonianze, o anche per i colleghi insomma se vogliono prendere parola, senz'altro questi microfoni rimangono un megafono.
0: Sono a lezione adesso, io ho detto magari se poi va sul sito questa discussione la sentiranno. Io adesso mi accingo a mandare la carta di Solfagnano alla rettrice, che forse non la conosce, e mi sto accingendo adesso, la rettrice sta per cambiare tra l'altro, è sede vacante al momento, insomma c'è l'elezione, però ci provo, e dopo che ho attaccato con te provo a parlare con l'avvocato e procedo, ti ho detto procedo, non mollo, non finisce con la mia frequenza di domani, diciamo ormai ho perso una settimana di lezioni e ho perso proprio diciamo un po' tutto, ecco, però va bene, cioè è tutto instabile, non so come dirti, potrebbe essere che queste persone che ho trovato la settimana prossima non ci sono, quindi non è una situazione certa, capisci, non è che io sto tranquilla.
1: Certo.
2: E anche da questo microfono insomma ti mandiamo la solidarietà e la vicinanza, e sottolineo il fatto che proprio a breve metteremo sul sito questa testimonianza, così che ci sarà un link anche da poter far girare con questo racconto, e insomma per qualsiasi cosa rimaniamo qua sugli 87.9.
0: Grazie mille, grazie per lo spazio, ringrazio molto.
1: Grazie a te, un saluto.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ascolto Radio Onda Rossa, 10:55 minuti, questo lunedì 5 ottobre 2026. In attesa fra qualche minuto dello spazio comunicazione che la redazione sta compilando in queste ultime mezz'ore. Ci stiamo ascoltando un po' di musica tratta dai cataloghi di Blues Night, e prima di cominciare lo spazio comunicazione voglio anche io, che abbiamo fatto questa mattina, è venuto a mancare Annunziata Miolli, ne voglio parlare un minuto, una grave perdita per tutte e tutti noi. E la chiamavamo Nunni, era una delle voci del femminismo, delle casalinghe degli anni 70 e una delle ultime sopravvissute all'assalto neofascista contro Radio Città Futura a Roma. Leggiamo queste righe dal sito Iran News. È morta nella sua casa di Spoleto a 100 anni. Una vita segnata dalla violenza politica, ma anche dall'impegno civile e dalla convinzione che la parola, se condivisa, potesse rompere l'isolamento di migliaia di donne. Nunni era stata insignita della medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi come vittima del terrorismo. Il 9 gennaio 1979, quando aveva 55 anni, si trovava nella sede di Radio Città Futura in via dei Marsi, qui vicino, nel quartiere San Lorenzo a Roma, insieme ad altre quattro donne del collettivo Radio Donna. Tre uomini armati e con il volto coperto fecero irruzione nella sede dell'emittente. Erano Valerio Fioravanti, Alessandro Pucci e Dario Pedretti, esponenti dei nuclei armati rivoluzionari. Il comando era entrato con l'intenzione di colpire la redazione della radio, accusata di aver ironizzato sulla morte di un militante missino ad Accalarenzia. Furono lanciate bottiglie Molotov e partirono degli spari. Le donne cercarono di fuggire mentre gli aggressori continuavano a sparare. Anna Attura venne colpita gravemente all'addome, mentre furono raggiunte alle gambe. Altre furono raggiunte alle gambe. Nunni fu investita all'esplosione di una Molotov e riportò ustioni sul viso e sul corpo. Gli occhi di Giusva Fioravanti li avevo riconosciuti subito sotto il passamontagna, e chi si dimentica quegli occhi, avrebbe ricordato molti anni dopo Miolli. La notte mi sveglio e sento il rumore del mitra, l'odore della pelle bruciata, vedo le scale che diventano rosse del sangue delle compagne. Se credevano di mettermi paura si sono sbagliati, disse dopo essere uscito al policlinico. Per lei l'attentato non avrebbe significato la fine dell'impegno pubblico e politico. Bene, dico questo anche perché oggi pomeriggio alle 16 da queste frequenze, 87.900 di Radio Onda Rossa, manderemo in onda intervista, bellissima intervista che ci ha concesso lo scorso anno, così per ricordarla tutti e tutte insieme ancora una volta.
1: Get me a mojo hand.
2: Take me with you, man, when you go.

0: 3 minuti e 30 secondi passate le 11 di questo lunedì 5 ottobre 2026 all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto dello Spazio Comunicazioni. (06) 49 17 50 per chi volesse chiamare e darci ulteriori indicazioni o notizie di quello che sarà in ballo questa settimana, e noi andiamo con le segnalazioni che abbiamo ricevuto fino adesso.
1: Senza confini, cinema al cortocircuito. Veramente non sappiamo quale sarà il film proiettato.
0: Cinema a sorpresa.
1: Appuntamento ci dovrebbe essere martedì 6 ottobre dalle 19:30 in poi, ma il film non si sa. La via, via Filippo Serafini 57

0: appunto martedì 6 ottobre alle 18 al Che Guevara a Roma in via Fontanellato 69. Uscirà qualcosa di umano nel futuro? È più o meno questa la domanda che si pongono. L'accelerazionismo è morto, lunga vita all'accelerazionismo. Martedì 6 ottobre apriamo una stanza per capire cosa resta di una delle idee più frantesi, abusate e produttive degli ultimi decenni. E dunque, è una proposta quella dell'accelerazionismo politica o una lente per indagare il mondo? E dunque tutte queste domande si cercherà risposta all'assemblea aperta a Che Guevara a via Fontanellato 69 questo martedì alle 18.
1: Mercoledì 7 ottobre ancora cinema, Cineforum a Garbatella. Cine Bakunin, 7 ottobre proiezione di Sequestro di persona, un film di Gianfranco Mingozzi 1967. Si svolgerà questa proiezione al circolo anarchico Bakunin, Fai Roma e Lazio, in via Vettor Fausto 3. Mercoledì 7 ottobre dalle 19 in poi.

0: Di nuovo mercoledì 7 ottobre a partire dalle 21 al Forte Prenestino in via Federico Del Pino, ovviamente a Roma.
1: Ancora cinema,
0: Nasra Palestine Short Film Festival. Nasra in arabo significa sguardo, è un festival itinerante e un archivio che usa il cinema come strumento di resistenza culturale per allargare lo sguardo sulla Palestina e dare spazio alle voci di autrici e autori palestinesi. Il 7 ottobre al Forte proietteremo i cortometraggi vincitori delle quattro categorie del festival: Fiction, Documentary, Experimental e Gaze on Gaza. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio vincitore del festival Cine Palestine. E dunque questo è l'appuntamento con il cinema e con la Palestina al Forte Prenestino mercoledì 7 ottobre alle 21.
1: Nel mirino, assemblea pubblica contro le sanzioni statunitensi, giovedì 8 ottobre dalle 19 al Forte Prenestino, la campagna Nel mirino contro le sanzioni degli Stati Uniti ad autistici inventati, Palestine Action, Francesca Albanese, la Corte Penale e prosegue. E giovedì 8 ottobre al Forte Prenestino, assemblea cittadina per incontrarci ancora dopo il presidio in piazza Santi Apostoli del 25 settembre, aggiornarci sugli sviluppi della campagna e non solo. Vogliamo incontrarci di nuovo per condividere le impressioni di tutti e tutte sulla giornata del 25, come deve proseguire la campagna e far sì che il dissenso continui a vivere. Ci piace pensare che se qualcosa si sta muovendo è anche grazie al lavoro svolto finora. Ma non bisogna fermarsi perché l'obiettivo è ancora lontano e c'è bisogno del sostegno, della partecipazione di tutti. Quindi vieni e fai venire l'appuntamento per giovedì 8 ottobre fra 3 giorni alle 19 al Forte Prenestino.

sempre l'8 ottobre, però questa volta ci spostiamo al centro sociale occupato autogestito La Torre Sound Rebel. Yaga Yaga Sound System amplifica il Sound Rebel Team. E dunque Lolo Man, Mario Dread, Nin He, Sista Gaia, Breda Umpa e Nero Dread, più special guest. E insomma, il primo Sound Rebel

0: della nuova stagione e è la Yaga Yaga Sound System. Lo ascolteremo alla Torre questo mercoledì 8 ottobre,
1: sì, se oggi è 5 domani è 6
0: e quindi giovedì

Radio Onda Rossa, lo spazio comunicazioni di Radio Onda Rossa non è solo romano, vi diamo anche conto di quello che succede un po' in giro per l'Italia, almeno le comunicazioni che ci arrivano qui in radio. A Milano, a Piazza della Scala, il 10 ottobre alle ore 15, per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute della comunità. Quindi partecipa a Milano, Piazza della Scala, 10 ottobre alle ore 15, un comunicato della rete dei comitati Stop Data Center.

appello alla mobilitazione verso la giornata del 10 ottobre. Dopo 3 anni di genocidi a Gaza, il popolo palestinese continua ad affrontare massacri, assedio, carestia e pulizia etnica, mentre in Cisgiordania si intensificano i raid militari e le violenze dei coloni. Nonostante il calo dell'attenzione mediatica e le false pacificazioni, i crimini e l'oppressione non si sono fermati. Il nostro dovere è riportare la centralità della lotta palestinese al centro del movimento politico e popolare in Italia. La causa palestinese non può essere liquidata come mera emergenza umanitaria, è una lotta politica per la liberazione. Il 10 ottobre scendiamo in piazza in tutte le città italiane per la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di occupazione. Saremo in piazza a fianco di tutti i popoli della regione che resistono. E dunque questo è l'appello per la manifestazione nazionale in tutte le città d'Italia il 10 ottobre per la fine del genocidio, e che si sposa con la fine del sionismo. Stop accordi, embargo a Israele.

Ottobre in movimento in difesa dei boschi, dei laghi, dei castelli romani. Abbiamo un sogno, corteo a Rocca di Papa in difesa di boschi e laghi contro l'inceneritore. Sabato 10 ottobre alle 10, contro lo sfruttamento economico che sta distruggendo la natura, per un parco che conservi e tuteli il nostro territorio. Quindi sabato 10 ottobre alle ore 10, corteo a Rocca di Papa dai Campi d'Annibale, Piazza di Vittorio, alla sede dell'Ente Parco. E poi ancora sabato 24 ottobre alle ore 16, una plenaria verso il Parco Nazionale Genzano, sala chiesa della Santissima Trinità, via Don Nazario Galietti. Ripetiamo invece l'appuntamento prossimo fra 5 giorni, sabato 10 ottobre alle 10, corteo a Rocca di Papa dai Campi d'Annibale fino alla sede dell'Ente Parco, in difesa dei boschi e dei laghi dei castelli romani.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, siamo arrivati a sabato, eh?
1: Già siamo a sabato, che sì, sarebbe il 10 ottobre.
0: 10 ottobre la cosa più, la prima cosa che ci viene in mente è il biomercato al Giardino Liberato in Certosa, via Galeazzo Alessi, come ogni sabato, dalle 9 alle 14.
1: E domenica invece è una giornata dedicata a Radio Onda Rossa, a costruire questa giornata benefit per la radio e il bilancione occupato che si trova a Fiumicino in viale Claudio Caligari. Anguille in dispensa al bilancione, dalla foce del Tevere al Mar dei Sargassi, 10.000 chilometri uniti da un impeto incontenibile. Come anguille cerchiamo nuove rotte, trasformazioni e lignaggi. Domenica 11 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, anguilla al bilancione occupato, 12 ore di musica, performance, politica e buon cibo, come si diceva, a benefit per Radio Onda Rossa.
0: Ma ci sarà l'anguilla sfumata?
1: L'anguilla sfumata e c'è anche quella sfocata, credo.
0: No,
1: diversi potrai scegliere.
0: Quindi tutti l'11 ottobre dalle 12 in poi al bilancione occupato in via Claudio Caligari a Fiumicino.

0: Rimaniamo sempre nella giornata dell'11 ottobre, domenica, e torna a ritrovarsi nel nome di Joseph Yeman Tevelde, per tutti e tutte, Yo-Yo, la nuova edizione del Yo-Yo Fest. E insomma, torniamo a ricordare questo compagno e fratello che nella giustizia sociale ha svolto la sua pratica quotidiana attraverso le lotte dal basso. La sua forza non si è spenta con la scomparsa, ma è diventata rete di relazioni, esperienze condivise, capacità di immaginare. Per questo Yo-Yo Fest non è un rito commemorativo né una parentesi, ma è un modo, il modo in cui la memoria Yo-Yo continua a organizzarsi e a muoversi nella città. Lo facciamo in un tempo in cui una nuova ondata nera di intolleranza attraversa l'Europa e i continenti, strisciando fine ai vertici istituzionali, sdoganando un linguaggio sessista, classista, omofobo e razzista. La geopolitica si apre a nuovi scenari di conflitto, supportati dagli interessi delle grandi corporation e dalle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, che invece di diminuire aumentano sempre più il divario fra ricchi e poveri. Oggi perfino la solidarietà al popolo palestinese, la critica al governo israeliano rischiano di essere zittite. Il DDL sull'antisemitismo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera adotta la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che con i suoi esempi può confondere sia la critica alle politiche di Israele, sia l'antisionismo con l'antisemitismo, che invece va sempre combattuto. In questo scenario Yo-Yo Fest esiste e resiste, difendendo gli spazi pubblici che non si lasciano addomesticare, facendolo attraverso l'incontro, la discussione, la costruzione di nuove narrative. Al centro ci sono i nodi che attraversano le nostre vite: la libertà di movimento, il diritto alla cittadinanza e all'abitare, l'antirazzismo come pratica contro l'eredità coloniale, il rifiuto dei CPR e della detenzione amministrativa, lo sport popolare come spazio di cura e libertà espressiva. La solidarietà internazionale a partire dal riconoscimento dello Stato della Palestina. E dunque questo è un programma alla Yo-Yo.
1: Il programma è bello lungo, mi
0: Sì, è
1: sembra.
0: cominciato domenica, due giornate, due domeniche dedicate a questo programma. È
1: La fine è stata domenica 4 ottobre.
0: E invece per questa 11 ottobre la Casa delle Donne Luce Siesta in via Lucio Sestio 10 a Roma, e ci attende la mattina alle 10:30 un'assemblea partecipata, facilitata. Costruire movimento a partire dalle differenze, questo è il tema. In contemporanea ci sarà un laboratorio per bimbe e bimbi. E quindi alle 13 ci sarà il pranzo, quindi la proiezione del documentario su Yo-Yo, Nessun confine, solo orizzonti. Alle 16 live music con il Balivas, a seguire aperitivo e DJ set. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

0: E dunque siamo arrivati all'ultimo spazio comunicazioni, è un comunicato che leggiamo ormai già da qualche settimana perché è partito il 14 settembre, si concluderà il 25 ottobre al Quarticciolo, questa rassegna chiamata Reverse che si muoverà fra il Teatro Biblioteca del Quarticciolo, il Parco Trotteteste Alessandrino, la Palestra Popolare del Quarticciolo, la Piazza del Quarticciolo, la cantina di Dante, insomma tante iniziative all'interno di questa rassegna, un programma multidisciplinare fra laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa, e il tutto che andrà a terminare il 25 ottobre. Allora, se non ci sono altre indicazioni,
1: ricordiamo le anguille in dispensa al Bilancione domenica 11 ottobre, che è un'iniziativa benefit per
0: ci
1: la
0: trovate
1: Rossa.
0: Lì
1: ci trovate lì al Bilancione, occupato in via Claudio Calligari a Fiumicino da mezzogiorno in poi, e ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, per cui sostienila, www.ondarossa.info, c'è il tastino sostieni, potete scegliere le modalità che più vi piacciono
0: per tenere aperti i microfoni di questa radio che sta per compiere 50 anni, e se non ci fosse la differenza si sentirebbe.

0: E quando sono le 11:24 minuti e siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, che vi ricordiamo potete ascoltare sugli 87.900 della modulazione di frequenza, ma anche sulle frequenze del digitale terrestre del radiofonico, il famoso DAB, oppure in streaming andando sul sito ondarossa.info, dove appunto, come diceva il mio socio, non solo potete ascoltare la diretta radiofonica, ma anche trovare un modo semplice per poter contribuire al funzionamento di questa radio, che senza padroni né pubblicità va avanti da 50 anni. E dunque, a breve, nel continuare del palinsesto di questo lunedì 5 ottobre, ascolterete una replica del Ponte Radio della settimana scorsa, quindi Normale Follia, dalle 15 alle 16, e poi alle 16 manderemo in onda l'intervista che Nunni ci ha rilasciato lo scorso anno, se non sbaglio, la bellissima intervista rilasciata ad Annunziata Miolli a Radio Onda Rossa, e ricordo ancora con tristezza che ci ha lasciato qualche ora fa.
1: Alle 17.30, Impatto, Voci contro la nocività. Alle 18.45 ancora non va in onda Likewise. E quindi invece alle 20 l'appuntamento con Entropia Massima, alle 21.30 Disorder, e dalle 23 replica Black Cat, repliche di varie trasmissioni musicali e non, fino alla mattina dopo.
0: E così buon proseguimento di giornata, a riascoltarci, a presto.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Interferenze.
1: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
2: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
2: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
2: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al primo maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramissi. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17:50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale, e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale, tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che la proprietà che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione, e per chi non lo sapesse, appunto, dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

Quindi il 28 agosto il dominio autistici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto a un problema al livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione, e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cosa è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo, la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati, e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria e ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani. E ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alle mercé di autocrati, di fascisti, agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi, quindi ci consigliano di cominciare a pensare alternative. Il collettivo il 6 settembre quindi ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi, si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: nasıl şurada gel.
1: E quindi torniamo ai perché e per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già sono esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR e non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga. E forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo. E ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia, però riprendo fiato,

e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. Prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, è fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza, purtroppo. Naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre perché poi giù tutto. E quindi, osservandomi con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo cibernetico davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile, ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre. E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia, e quindi viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio

faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo del processo di distruzione dell'umanità, è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. Non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale, e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che, con tutte le ottime intenzioni di partenza, nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora, quindi, che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali, molto politiche, fuori dalla rete. È presto, non è per niente tardi. E l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono: copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice, oppure prendete i pezzi che vi piacciono. Ed è una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto: mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofenie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Ken Obid. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale, anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì, e visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, e

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, amico Kenobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8 bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare. E non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza, e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi porto male, o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa, vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto, e ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante: la roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che hai scritto nel suo libro Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobit un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello, ma vabbè, sta su Archiwi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobit faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale, anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobit, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale, del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, raga, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario di una TikTok, quindi vabbè. Comunque, dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno, insomma, se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffaguru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato stringere questa relazione con Kenobit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme per confrontarci più che altro perché ci sono veramente tante tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non. Questo libro è importante, Assalto alle piattaforme, anche per una questione secondo me di memoria storica. Perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco e costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente, come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati e uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione e uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley e amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative e per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, e bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social, capisco, però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come, ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Kenobi in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobi solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di... Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza con questo messaggio di si può fare a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh.
1: In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal, è il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
2: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, a complicare il complicabile.
1: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie e fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma la giornata di la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché insomma se andiamo a guardare sul dizionario Treccani alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera eccetera. Invece insomma quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione eccetera. Quindi insomma questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale è dovuta al sistema di alleanze occidentali, perché negli accordi successivi alla seconda guerra mondiale il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno, e questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi in un qualche modo l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano. Ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio, con un grande esempio, riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei ganghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: raccontiamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora il punto è chi li usa e come. Beh, il primo, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che nell'ultimo decennio ha spopolato in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono ma li mettono a profitto, questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare insomma a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possono essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco, l'ho conosciuto grazie a questa ricerca, grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non ci pensa niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Quindi ok, personaggi
1: sono anche, diciamo,
0: famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, espande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata, o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non varrò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%, quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google, investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: La tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi, insomma, non vi uccido con questa infografica che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro, da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre, insomma, relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

Quindi insomma il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe. Ma è molto più complesso, perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale.

0: allora che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare. Un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare all'utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: la una domanda mai, nuova. Mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto che... lui che sta chattando mentre ci ascolta,
0: e noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è, e diciamo non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane. Perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno, qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che insomma in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo. La giornata da Marigliano, primo maggio, occhio all'ingranaggio continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu. Volevi dire qualcosa?
1: No, io volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal. No, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon primo maggio!

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

perché succede questo nella nostra città? Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: edge is got fire. Eccolo, ecco, ora abbiamo acceso tutto, signori ascoltatori, tra computer, on air, eccetera, normale follia è accesa. E come stavamo dicendo, come tutti i lunedì, iniziamo appunto la nostra trasmissione dedicandola a tutte le compagne, compagni e compagno che non sono più con noi, ma che sono stati la voce della radio, che sono state le iniziative. Poi ho a maggio 2027 preparatevi, sono i 50 anni di Radio Onda Rossa, sarà una grandissima festa, 50 anni raga, mica uno, che vuol dire appunto avere tante cose da ricordare, tante cose da costruire che abbiamo già costruito e che continuiamo a costruire, tante emozioni, tante sensazioni, tanti momenti di difficoltà, di problematiche, e però appunto tanta di quella ricchezza che in 50 anni si è accumulata veramente dentro queste mura, fra questi mixer, microfoni e chi più ne ha più ne metta. Quindi prepariamoci per questa grande festa e continuiamo naturalmente, perché è necessario, a sostenere anche economicamente questa radio libera e permettere naturalmente che la nostra voce si allarghi sempre di più. Vai con Rodari.
1: Distrazione interplanetaria. Chissà se qualcuno a quest'ora su Marte, su Mercurio o Nettuno, qualcuno in un banco di scuola sta cercando la parola che gli manca per cominciare il tema sulla pagina bianca. E certo nel cielo di Orione, dei Gemelli, del Leone, un altro dimentica nel calamaio i segni di interpunzione. Come faccio io? Quasi lo sento, lo scricchiolio di un pennino. In fondo al firmamento, in un minuscolo puntino della Via Lattea, un minuscolo scolaretto sul suo libro di storia disegna un pupazzetto. Lo sa che non sta bene, e anch'io lo so. Ma rideremo insieme quando lo incontrerò.
0: E ora ve ne regaliamo un'altra per ricordare a noi, a voi, a chi ci ascolta, ma a tutti quanti, che se dovemo svegliare. Le cose che non dormono mai. È sempre sveglio, sempre il mio cuore, e fa tic e tac e tic e tac a tutte le ore, anche quando io mi addormento, e può battere e io non lo sento. L'orologio è sempre desto, sempre cammina, ma con passo lesto. Se non lo carichi, si può fermare e il tempo può continuare a passare. Il tempo non dorme proprio mai. Chi dorme troppo, cari miei, si sveglia tra i guai. E così, tanto per dire che dobbiamo essere parte attiva in tutto quello che ci succede, e più che altro dobbiamo continuare ad essere protagonisti. E proprio per questo, visto che venerdì ci sarà sabato e domenica ci sarà l'Assemblea Nazionale a Bologna, di non una di meno, dirigiamo naturalmente il lancio di questa assemblea. Chiaramente chi non potrà partecipare, chi non potrà venire per altri impegni, per altre iniziative che si ammucchiano veramente, specialmente in questi mesi, ma no, di tutti i mesi, però ottobre e novembre sembra quasi appunto che ci sia una grossa ammucchiata. Ci saranno poi i report, ci sarà la possibilità naturalmente, penso, anche di seguire online.

0: 10-11 ottobre. In 10 anni il movimento transfemminista in connessione globale ha rappresentato uno spazio politico fondamentale di opposizione alla violenza patriarcale come terreno di ricomposizione delle lotte. Ha elaborato in un anno di lavoro collettivo il piano femminista contro la violenza, un manifesto programmatico delle lotte e delle rivendicazioni. Ha messo in connessione violenza di genere e del genere, precarietà, razzismo e violenza economica con la pratica dello sciopero. Ha denunciato con una risposta di massa contro il Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona 2019 l'emergere dell'Internazionale Nera e il suo progetto reazionario, che vede uno dei suoi nella restaurazione del assi nella restaurazione del binarismo di genere in seno alla famiglia eterosessuale coniugata con un feroce ed esplicito razzismo. Si è mobilitato contro la guerra, per la Palestina libera e contro il genocidio del popolo palestinese. I movimenti femministi e transfemministi hanno determinato un cambio di paradigma sul discorso della violenza patriarcale sistemica, ma il contrattacco antitransfemminista si è riorganizzato. Viviamo un momento storico di profondo stravolgimento e di pericolo, segnato da un salto di scala della violenza patriarcale, coloniale, suprematista, specista ed ecocida. I corpi femminilizzati, trans, queer, razzializzati, poveri, disabili, vecchi, così come ecosistemi e corpi non umani, continuano ad essere campo di battaglia e terreno di sfruttamento nel contesto di guerra, riarmo e fascistizzazione. La violenza patriarcale e l'immigrazione sono tra i temi principali della campagna elettorale della destra. La data del 25 novembre si riconferma terreno di contesa, ribadendo tutta la necessità della sua carica politica, simbolica e mobilitativa contro i tentativi di mistificazione istituzionale. In questo contesto, il transfemminismo non è solo la lente da utilizzare, ma un terreno formidabile e strategico di conflitto e di ricomposizione delle lotte. Lo è stato in questi anni, lo può essere a maggior ragione ora, se ricostruiamo le condizioni per riorganizzarci insieme su un'ipotesi politica nuova, anche attraverso i momenti di autocritica. In questi 10 anni di lotta, anche il nostro movimento è stato in costante trasformazione. Le alleanze e la partecipazione si sono continuamente ridefinite. La composizione delle assemblee territoriali è più volte cambiata. Sono nati nuovi gruppi e collettivi. La trasformazione non ci spaventa, è sempre segno di movimento. Se non una di meno è stato lo spazio politico di elaborazione e organizzazione che il movimento si è dato a partire dal 2016, oggi questa potenzialità va rilanciata e rimessa in gioco. Condividiamo desideri e saperi, tessiamo trame, costruiamo nuovi piani comuni di riflessione e lotta, in cui le differenze possano trasformarsi in forza collettiva contro la violenza patriarcale, nel regime di guerra e nella fascistizzazione che avanza. A partire dalla ricchezza delle molteplici esperienze collettive che danno voce a diverse prospettive e lotte, sentiamo l'urgenza del dialogo e della relazione per costruire un'immaginazione politica condivisa e percorsi concreti, capaci di nutrire la potenza del movimento femminista e transfemminista. Rivendicare futuro nella guerra quotidiana, ai corpi e ai territori, è quindi la sfida che lanciamo. Se arretrare non è un'opzione, sentiamo forte il desiderio di cambiare tutto. Facciamolo insieme, perché solo insieme siamo più forti. Ci vogliamo vive, liber ed autodeterminate.
1: Ecco, e naturalmente con questo invito, con questa anche bozza, insomma, di apertura, no? Perché poi è un'assemblea aperta, è un'assemblea che vedrà la partecipazione per 2 giorni di più di 80, quanti sono i nuclei

0: Ma le realtà territoriali di piccole e grandi città, di paesetti, eccetera, di non una di meno, ma più che altro porterà questi 10 anni di esperienza, di capacità di verificarsi, ma di possibilità di trasformazioni, di nuovi incontri, di nuovi incassi, di nuovi scambi, perché fondamentalmente il periodo, non solo che stiamo vivendo adesso, ma che ormai da molti anni costruisce naturalmente quello che è il cosiddetto contorno, no? Della nostra vita, perché una cosa è quello che scegliamo e una cosa è quello che ci viene imposto, determinato, creato con decreti legge, con leggi veramente omofobiche, con tentativi di annullamento, con la possibilità veramente di non lasciare, specialmente alle nuove generazioni, la possibilità di rivolgersi a un futuro, di usare appunto questo immaginario collettivo che è la partenza e la concretizzazione poi dei nostri agiti, dei nostri cambiamenti, delle nostre proposte, delle nostre idee, eccetera. Quindi annullarci, cercare di appiattire, far passare bugie, prese in giro, attacchi. Come naturalmente possono essere attacchi da un punto di vista psicologico e mentale, come sono attacchi invece di armi potenti, distruttive, che non solo ammazzano vite, ma ammazzano spazi, ammazzano il diritto poi a crescere, specialmente, ripeto, delle nuove generazioni. Quindi c'è un bisogno fondamentale di essere parte attiva e di metterci in gioco. Chiaramente c'è chi starà a Bologna, lo farà naturalmente con gli interventi, partecipando al dibattito e tutto, ma chi fondamentalmente, o meglio, tutte e tutto e tutti noi dobbiamo farlo invece continuando a guardarci intorno e a non rimanere strani, a metterci in gioco e a pensare che tutto quello che succede intorno a noi non riguarda gli altri, ma riguarda la collettività. Ed è questa, ed è proprio la collettività che ci dà la forza effettivamente per i cambiamenti.
1: E a proposito di collettività, che anche chi è più lontano in realtà c'è sempre molto vicino, vi vogliamo leggere un articolo di Federica Cresci sui medici cubani. Ci sono momenti, scrive Federica Cresci, in cui la politica sembra avere una memoria davvero selettiva. Da qualche tempo in Italia si moltiplicano gli appelli per Cuba. Le richieste di aiuti, le denunce delle conseguenze del blocco economico, commerciale e finanziario statunitense. E questo, sia chiaro, non può che farci piacere, finalmente. Finalmente si torna a parlare di Cuba, non soltanto per ripetere il solito repertorio sulla dittatura, tra virgolette, ma per ricordare che sull'isola vive un popolo che da decenni subisce le conseguenze di una politica di pressione economica e politica che non è cominciata ieri. E finalmente si parla anche dei medici cubani. Li abbiamo visti arrivare in Italia durante il Covid, li abbiamo visti lavorare negli ospedali italiani, li vediamo ancora oggi in Calabria, li vediamo impegnati in decine di paesi del mondo, soprattutto nei luoghi dove la sanità è più fragile e dove spesso mancano perfino le condizioni minime per garantire cure alla popolazione. Adesso tutti a riempirsi la bocca di ringraziamenti, e ci mancherebbe altro. Quando Alessandro Di Battista, durante il suo soggiorno a Cuba, ha avuto un grave problema di salute e ha ringraziato pubblicamente i medici cubani che lo hanno assistito, non c'è proprio nulla da contestare. Al contrario, gli auguriamo sinceramente di riprendersi al più presto e gli esprimiamo tutta la nostra stima. Ma proprio questo episodio rende ancora più evidente quanto sia selettiva la memoria, perché quei medici esistevano anche quando non curavano noi, esistevano quando partivano per l'Africa, esistevano quando Cuba mandava brigate mediche nei paesi colpiti da epidemie e catastrofi, esistevano durante l'Ebola, esistevano prima, durante e dopo il Covid. E non ci sono soltanto i medici, ci sono gli insegnanti cubani che hanno portato alfabetizzazione e istruzione in paesi dove milioni di persone non avevano avuto accesso alla scuola. Ci sono programmi di formazione, cooperazione educativa e professionale che hanno coinvolto popolazioni dell'America Latina, dell'Africa e di altri paesi del sud del mondo. C'è insomma un'intera idea della cooperazione internazionale. E allora bisogna dirlo con chiarezza: da dove viene tutto questo? Perché questo è il pezzo della storia che scompare quasi sempre quando si parla dei medici cubani. Si ringrazia il medico, ma non si dice da dove viene. Si esalta la sua professionalità, la sua disponibilità, la sua capacità di lavorare in condizioni difficili, il suo spirito di solidarietà. Ma quasi nessuno dice che dietro quel medico, dietro quell'insegnante, dietro quei professionisti che partono per lavorare dove c'è bisogno di loro, c'è una precisa scelta politica e sociale. Questa scelta ha un nome: rivoluzione cubana. E non è un dettaglio, perché il sistema sanitario cubano non nasce come un progetto separato dalla rivoluzione. Fin dai primi anni, Fidel Castro individua nella sanità e nell'istruzione due pilastri fondamentali della trasformazione della società cubana: formare medici in quantità, garantire l'accesso alla salute, puntare sulla prevenzione, costruire una medicina pubblica e universalistica, investire nella formazione anche nelle zone più povere e trasformare la cooperazione sanitaria internazionale in uno strumento di solidarietà tra i popoli. Tutto questo fa parte di quella costruzione politica. La prima grande missione medica internazionalista cubana parte nel 1963, quando Cuba invia in Algeria una brigata di professionisti sanitari, appena conclusa la guerra di indipendenza. Da allora, la cooperazione medica cubana si estende progressivamente in Africa, America Latina, Asia e in altre aree del mondo. E allora diciamolo chiaramente: i medici cubani non sono la Caritas, non sono un'organizzazione benefica che ogni tanto parte da Cuba per fare una buona azione, non sono un'elemosina concessa al povero, sono il prodotto di una precisa concezione della sanità, dell'istruzione, della cooperazione internazionale e dei rapporti tra i popoli. Sono il prodotto di una scelta politica, una scelta socialista, ed è proprio questo che rende paradossale il modo in cui vengono raccontati oggi, perché sembra quasi che si possano prendere i medici cubani, applaudirli, ringraziarli, commuoversi per quello che fanno e contemporaneamente mettere completamente tra parentesi il sistema che li ha formati, come se fossero una felice eccezione, come se fossero nati nonostante Cuba, quando invece sono, almeno in larga misura, uno dei risultati più visibili di quella Cuba che per decenni si è cercato di delegittimizzare e isolare. E qui arriviamo alla politica italiana, perché oggi assistiamo a un'altra curiosa contraddizione. Una parte del centro-sinistra italiano, dopo anni nei quali il rapporto con Cuba è stato segnato anche da forti critiche al sistema socialista e cubano, oggi denuncia il blocco statunitense, chiede aiuti per la popolazione cubana e riconosce il valore della cooperazione cubana. Bene, ma la memoria non può cominciare nel 2026, perché per decenni una parte della politica italiana ed europea ha contribuito a rafforzare la pressione politica esercitata su Cuba, anche attraverso la chiave dei cosiddetti diritti umani e attraverso il sostegno politico della dissidenza cubana. Una dissidenza che non può essere raccontata ignorando il ruolo storico degli Stati Uniti nel finanziamento e nella costruzione di programmi destinati a favorire un cambiamento politico nell'isola. Gli Stati Uniti, infatti, hanno finanziato per decenni programmi destinati alla promozione e di cambiamenti politici a Cuba, al sostegno di gruppi dell'opposizione cubana, e una parte della politica italiana ed europea ha finito per fare da cassa di risonanza a quella narrazione e a quella strategia. Nel frattempo, però, Cuba continuava a fare una cosa che evidentemente non rientrava molto bene nel racconto che si voleva costruire. Formava medici, formava insegnanti, garantiva sanità e istruzione pubblica e mandava professionisti a lavorare gratuitamente in condizioni di forte cooperazione solidale nei paesi più poveri del mondo. E qui la contraddizione diventa ancora più evidente. Si utilizzava la retorica dei diritti umani per colpire e delegittimare il sistema cubano, mentre proprio Cuba costruiva uno dei suoi pilastri fondamentali intorno a due diritti sociali elementari: salute e istruzione. Diritti che nel mondo occidentale, sempre pronto a impartire lezioni di civiltà, sono invece sempre più trasformati in servizi ai quali si accede in misura diversa, a seconda delle proprie possibilità economiche. Il blocco economico, commerciale e finanziario statunitense intatto continuava. Non è una storia cominciata nel 2026, è una storia che dura da oltre 60 anni. E mentre Cuba continuava a costruire il proprio sistema sanitario e a mandare medici e insegnanti nel mondo, continuava anche a essere sottoposta a una pressione economica e politica che ha avuto conseguenze pesanti sulla popolazione. E oggi, dopo decenni, ci ritroviamo a dire che Cuba ha bisogno di aiuto. Cuba non ha cominciato ad avere bisogno di aiuto nel 26, e qui la contraddizione italiana diventa quasi grottesca, perché i medici cubani, che oggi tutti ringraziano, sono arrivati in Calabria grazie a un accordo promosso dal presidente della regione Roberto Chiuto, esponente del centrodestra. Non è un giudizio politico su Chiuto, è un fatto. Davanti alla drammatica carenza di personale sanitario, un governo regionale di centrodestra ha scelto di rivolgersi a Cuba e ai suoi professionisti, e oggi anche esponenti di quella sinistra che per anni ha guardato con sospetto al sistema cubano, possono riconoscere il valore di quegli stessi medici. E allora forse è il caso di fermarsi un momento, perché il problema non è ringraziare i medici cubani, il problema è capire che cosa stiamo ringraziando quando li ringraziamo. Stiamo ringraziando soltanto il singolo professionista? Oppure riconosciamo anche la storia, la scuola, l'università, la sanità pubblica, la formazione e l'idea di società che lo hanno prodotto? Perché se prendiamo il medico cubano e lo separiamo da Cuba, facciamo un'operazione politicamente comoda, ma storicamente falsa. È come prendere il frutto e pretendere di non parlare dell'albero. E allora sì, ringraziamo i medici cubani, ringraziamoli davvero, ringraziamo gli insegnanti, ringraziamo tutti coloro che da Cuba hanno portato cure, alfabetizzazione, formazione e assistenza in paesi dove spesso nessun altro voleva o poteva andare. Ma insieme a loro ringraziamo la rivoluzione cubana, perché lì è da lì che questa storia comincia. È la rivoluzione che ha scelto di mettere la salute e l'istruzione tra le fondamenta della nuova società. È il sistema socialista cubano che ha costruito le condizioni perché quei medici, quegli insegnanti, quei professori potessero essere formati e messi a disposizione non soltanto di chi può pagare, ma anche di chi nel mondo non ha nulla. Questo è il punto che non deve essere annacquato. La solidarietà cubana non è un'eccezione al socialismo cubano, è una delle sue espressioni. Non è qualcosa che accade malgrado quel sistema, accade anche grazie a quel sistema. E l'articolo continua appunto dicendo: per questo non possiamo ridurre tutto a una raccolta fondi, non possiamo trasformare Cuba in una popolazione da compatire e nei suoi medici in una squadra di benefattori da applaudire quando ci servono. Cuba non chiede soltanto compassione, e la solidarietà con Cuba non può essere soltanto carità. È una questione politica, perché dietro quei medici, dietro quegli insegnanti, dietro quella cooperazione c'è una precisa idea dei rapporti tra gli esseri umani e tra i popoli. E poi l'articolo molto bello, insomma, continua, non so se vogliamo leggerlo ancora, ma mi pare che abbia già espresso il concetto fondamentale, no,
0: di questo, perché è quello che naturalmente rimette in primo posto, no? Quella che è naturalmente non soltanto una professione, perché quando fai il professore, quando fai il medico, quando vai in altri paesi a portare quello che tu sai o quello che tu hai, eccetera, partecipi direttamente a qualcosa di collettivo, e quindi naturalmente anche quelli del riconoscere, no? che queste persone non sono venute per qualche interesse appunto economico, come hanno fatto tante tante professionisti in tutto il mondo, ma anche i nostri stessi figli quando se ne vanno dall'Italia perché qua non c'è spazio e non ci sta possibilità di lavoro eccetera, no, loro proprio sono partiti con un modo diverso di vivere, di condividere la collettività, di sentire che effettivamente dove c'è di meno forse c'è più bisogno d'aiuto e che non bisogna aspettare che ti venga chiesto, ma dove appunto sei cresciuto, sei nato, hai costruito qualcosa che rappresenta effettivamente questo modo diverso di non fare confini e muri, ma di aprire le frontiere, di rompere naturalmente tutto ciò che ci chiude e ci rende impossibile un vissuto veramente di condivisione, di collettività. Ecco, in quei casi non si può vedere oppure ignorare che effettivamente Cuba ha insegnato tutto a tutti da questo punto di vista e che quindi veramente bisognerebbe smettere queste forme ipocrite di ringraziamenti formali o ringraziamenti borghesi, insomma, come definire,
1: che ci stanno bene, perché non
0: sì,
1: è che...
0: però non ti devi permettere di ringraziare il sindaco,
1: il singolo medico certamente,
0: oppure dire ah vedi che bravi hanno curato Di Battista, ma quelli chiunque ce va, e c'è andata un sacco di gente anche dall'Italia a fare operazioni e cose, perché solo lì venivano fatte determinate ricerche, ti davano la possibilità di riprendere la vista, di riprendere la vita in quanto tale. E questo anni fa. E
1: quanti, io mi racconti, ricordo... no? Noi conosciamo persone che sono state operate, hanno fatto delle operazioni delicatissime agli occhi, che qui manco te le sogni, che qui sono state capaci, o forse hanno ritenuto troppo pericoloso fare, o chissà che altro, e invece sono state fatte lì a Cuba e queste persone vedono benissimo, tranquillamente. Ma questo, come dicevi giustamente, fa parte, diceva la Crisci, insomma, Federica Crisci, fa parte non solo delle persone ma della mentalità e della cultura in cui loro sono nati e sono vissuti. Quindi il fatto che ci siano molti medici, molti insegnanti, fa parte di una concezione culturale, sociale, che mette la solidarietà proprio come primo approccio, no?
0: Ma
1: come
0: anche il benessere, perché benessere. Poi naturalmente il benessere riguarda l'istruzione, riguarda la salute, riguarda le case, riguarda il reddito, quindi l'essere cresciuti, no? Proprio dentro una condizione che ti permetteva appunto di misurarti su questo concetto di benessere, ma anche di prevenzione, non soltanto di cura, perché indubbiamente se tu stai solo a curare vuol dire che hai sbagliato qualcosa, ma non solo come professionista medico, ma come società che in fin dei conti non riesce a garantire la possibilità di vita ai tuoi cittadini, alla tua popolazione, ai villaggi, alle città, eccetera eccetera. Io mi ricordo che circa 30, ma un po' di anni fa, sono andata appunto a L'Avana e sono andata proprio a visitare degli ospedali psichiatrici, perché effettivamente già allora, rispetto a quelli che erano, anche nonostante i nostri basagli eccetera, quindi la nostra legge 180, c'era un avanzamento dell'approccio, della capacità di considerare anche appunto chi aveva dei disagi, chi aveva dei momenti di rottura e delle fragilità e delle debolezze enormi. E non per niente, andando casomai e camminando per L'Avana, ho visto un sacco di gruppi, per esempio, di persone diversamente giovani, quindi con una bella certa età, che facevano tai chi in collettivamente la mattina sotto, insomma, all'aria aperta, in mezzo agli alberi eccetera. Quindi come effettivamente veniva considerata poi il discorso del benessere, no? Nella sua complessità. Quindi smettiamola appunto di parlare di Cuba solo quando ci serve, in modo opportunista, e rendiamoci conto di che cosa naturalmente Trump sta obbligando, ma non da adesso, ma già da moltissimi anni, questo popolo a vivere senza possibilità di luce, a vivere naturalmente in condizioni di estrema povertà, per cui veramente addirittura ci sono persone che dall'Italia o da altri paesi mandano gli occhiali, no? Perché questi non hanno più la possibilità di montare lenti o di avere appunto il, come si dice, le montature, insomma, e c'è gente appunto che non può più leggere, che viene allontanata completamente anche da quella che è una dinamica di vita, quindi gli serve.
1: Vi rendete conto, fanno miracoli nella chirurgia oculistica e poi non hanno la possibilità materiale.
0: Capito, gli devi mandare da Roma o dall'Italia o da chissà altro paese i tuoi occhiali vecchi, insomma, ma rendemose conto di che cosa stanno facendo. E chiaramente noi che rimaniamo passivi e silenti continuiamo naturalmente anche noi a farci passare come un fiume, no? Ma più che fiume, un rigattolo di acqua sotto i piedi, tutto quello che naturalmente succede. In più, non l'abbiamo detto, insomma, va bene all'inizio il discorso, perché ci sono state un sacco di iniziative interessanti che noi abbiamo seguito da un punto di vista sia di salute che di psichiatria. C'è stata la presentazione appunto del libro su Marco Lombardo Radice, intitolato Il raccoglitore nella segale, è scritto da Matteo Fiorani ed è molto bello perché ripercorre con una serie di lettere, di scritti anche inediti e tutto, anche della sua infanzia, della sua adolescenza, di tutto quello che forse lui ne parlava molto poco, perché anche per noi che abbiamo avuto l'esperienza di lavorarci insieme tutto era rivolto naturalmente agli adolescenti, all'essere pioniere appunto di un tipo di prevenzione, di cura e di ascolto di quelli che erano i disagi della crescita. E sicuramente era naturalmente anche un buttarsi dietro le spalle situazioni che forse avevano contribuito, forse anche sicuramente, a fare poi questa scelta totalitaria, come ha vissuto lui, di vivere poi una psichiatria diversa, alternativa, che si metteva sempre in discussione. È stato interessante. Ci sarà un'altra presentazione che vi faremo sapere però alla fine del mese, eccetera. E in più c'è stato invece sabato pomeriggio la terza assemblea pubblica sulla salute mentale in Borgata a Casale Alba 2. Anche questa è stata molto interessante, ha visto la presenza e la partecipazione sia di singole persone che fanno psicoterapeuti, infermieri eccetera, ma anche appunto di collettivi, di realtà, meno anche noi come Grande Cocomero eccetera, che ci rivolgiamo e che ci interessiamo naturalmente di quella che è una salute mentale pubblica che va rivendicata, visto il degrado non solo rispetto alla psichiatria e la privatizzazione di tutto e tutti, ma rispetto a quello che ormai non è più il diritto alla salute, il diritto al benessere, il diritto naturalmente alla prevenzione. E ci saranno altri incontri, probabilmente a novembre ci saranno un'iniziativa più festaiola eccetera, in cui si riproduce sempre naturalmente quello che è la voglia di saperne di più, quindi lavorare più sui dati, lavorare su quelle che sono le denunce che per esempio ai vari sportelli appunto Mammut e gli altri che erano presenti e che sono intervenuti vengono sempre più evidenziati, proprio per la mancanza totale di risposta che si riesce a dare, no? Infatti c'erano quelli del Quarticciolo, insomma c'erano veramente moltissime realtà di quartiere. Quindi continueremo anche a seguirla, continueremo a informarvi e naturalmente continueremo a rendere, come dire, vivace, attivo eccetera quello che è un nostro interessamento, che non dobbiamo avere se abbiamo un figlio o un parente che ha queste problematiche, no? Quello che si occupa che mancano i posti di rianimazione perché va al pronto soccorso e il parente rimane che non può essere ricoverato in nessuna parte degli ospedali per giorni e giorni e sta su una barella, allora si rende conto in prima persona di quello che succede. No, non bisogna aspettare che succeda questo. Noi dobbiamo riuscire a essere parte attiva e a partecipare con le nostre lotte, con le nostre idee, con la nostra immaginazione, mettendoci in gioco anche personalmente quando non siamo toccati in prima persona su quello che è un disastro sociale che ci circonda. Quindi anche partecipare a queste cose poi è molto importante.
1: Sì, poi c'è stato anche un convegno di Psichiatria Democratica giovedì e venerdì sulla deistituzionalizzazione, no? Quindi come ripensare lo spazio e i gesti della cura. Perché? Perché dobbiamo pensare a non tanto dove metto la persona, ma come posso averne cura, no? Perché dove la metto può andare bene, ci si deve pensare nel modo più rispettoso e terapeutico possibile. E quindi, insomma, ne abbiamo parlato anche molto, insomma, soprattutto riguardo all'età evolutiva. Il convegno riguardava soprattutto le persone in età adulta, ma pensare anche. Qualcuno aveva fatto l'esempio del quadro con la cornice, no? E dice: la cornice è importante, e come è importante il quadro che viene, l'immagine che viene rappresentata dentro, però è importante anche che quell'immagine esca fuori e si diffonda. Quindi l'importanza che ha la persona nel momento in cui prova a entrare e uscire, no? Da questa cornice, da questo quadro in cui si trova, in cui è accolto, in cui è protetto, in cui riceve di nuovo, se non l'ha mai ricevuta, insomma, riceve autostima, fiducia, possibilità di recupero, possibilità di socializzazione, di fare gruppo, di scoprire parti di sé, insomma, comunque di stare meglio, di scoprire nuove affettività, no? Però ecco, è importante anche che entri e esca da questo per essere reinserito in una società il più possibile accogliente, un po' come facevamo noi alla neuroinfantile, molto semplicemente, quando facevamo uscire i ragazzi, le ragazze, insomma, il ragazzo, per portarli semplicemente magari a prendere un pezzo di pizza, no? Quindi la fornaia sapeva come accoglierli, li accoglieva con tanto affetto, tanta spontaneità, li ascoltava, l'operatore vedeva, no? Fino a che punto, come il paziente, l'adolescente riusciva a barcamenarsi con i soldi, con la pizza, con le golosità, era tutto un o poi magari si andava al mercato a fare la spesa, ecco, piccole cose che però diventavano grandi nel momento in cui la persona adolescente si sentiva di nuovo reinserita in un contesto, no, di vita. E ecco, piccole cose molto importanti per l'adolescente, figuriamoci ancora per la persona adulta.
0: Ma mi è fatto venire in mente di quella che ragazzina che aveva, fra le varie problematiche, anche quel discorso dell'onnipotenza, che scese una volta, appunto, senza soldi in pizzeria, come raccontava Maria Paola, con queste persone caruccissime, deliziose, che ci adoravano, che non avevano paura dei nostri ragazzi e ragazze, ma che anzi erano quelli che le accoglievano a braccia aperte. E naturalmente prese la pizza e se ne stava andando. Io gli dissi: scusa, chiamandola per nome, vai e paga. No, io sono tipo fracazzo da Velletri, non lo so questo termine, e quindi non pago. Vidi naturalmente la ragazza che ci aveva dato la pizza, che mi guardava come per dire: ma non ti preoccupare, che vuoi che sia, no, gliela regalo. E io, figurati, ho tirato fuori la mia autorevolezza, imponendo appunto alla ragazza invece di chiedere a me dei soldi in prestito, perché questa non c'era una lira, ma che mi ha ridato naturalmente quando siamo tornati all'interno della neuroinfantile. Questo proprio come principio di rapporto con la realtà, no? Per cui queste piccole cose, come diceva Maria Paola, facevano parte di tutta una progettualità che andava naturalmente oltre all'agito in sé, ma che dovevano permettere ai ragazzi, appunto, di rompere certe bolle, certi disagi, certe paure, ma anche, appunto, certi aspetti onnipotenti che naturalmente li tenevano fuori da quella che era la ripresa della vita. A questo proposito io leggerei una bellissima frase, periodino di Basaglia sulla follia. Allora, Basaglia scrive:
1: non so. Ci piace troppo Basaglia. Non so che cosa sia la follia. Può essere tutto o niente. È una condizione umana, In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece questa società accetta la follia come parte della ragione e quindi la fa diventare ragione attraverso una scienza che si incarica di eliminarla. Quando uno è folle ed entra in manicomio, smette di essere folle per trasformarsi in malato. Il problema è come andare al di là della follia istituzionale e riconoscere la follia là dove essa ha origine, cioè nella vita. E questo appunto è Franco Basaglia.
0: E poi vabbè, vi abbiamo naturalmente detto lunedì, prima della trasmissione, della scadenza che facevamo come coordinamento delle assemblee delle donne libere soggettività dei consultori del Lazio e come non una di meno di Roma, che era una giornata importante quella del 28, ma non perché a noi ci interessano le scadenze, ma perché l'abbiamo individuata facendola sotto il Ministero appunto della non salute oppure della sanità, come lo vogliamo chiamare, appunto sul Lungotevere, e sia naturalmente come momento fondamentale che andava ad aggiungere non solo la problematica sull'aborto, sulla violenza naturalmente che si esercita nei consultori e nei reparti VG, ma negli ospedali in generale, rispetto all'autodeterminazione e la scelta di genitorialità e maternità, e quindi anche di poter abortire in modo sicuro, libero, universale, eccetera. Ma era proprio per incominciare tutte le varie iniziative che mo si stanno ammucchiando e si andranno avanti per tutto l'anno, su quelle che sono naturalmente le situazioni, come dicevamo prima, leggendo naturalmente l'invito alla partecipazione all'assemblea di non una di meno di sabato e domenica, quella che viene adesso, che è in preparazione proprio del 25 novembre, in preparazione dell'8 marzo, ma più che altro in preparazione di continuare naturalmente come movimenti che ci sono stati, che effettivamente sono riusciti ad essere dei referenti, dei punti concreti a cui si rivolgevano giovani, vecchi, donne, bambini, uomini e chiunque naturalmente avesse bisogno di tirare fuori naturalmente una problematica, una situazione di disagio, una forma di discriminazione, un livello naturalmente di razzismo poi vissuto in un discorso complessivo della violenza sistemica di tutti gli aspetti, no? Dall'iceberg dei femminicidi e transicidi fino ad arrivare naturalmente a tutte quelle che sono il bullismo, le molestie, la mancanza naturalmente di una casa, il discorso di non aver diritto a quello che è la salute, a quella che è il benessere complessivo, eccetera. Quindi il 28 è andata bene, abbiamo fatto anche una bella rappresentazione con le ancelle che tutte mascherate che sono arrivate da lontano, insomma tutte quante in fila, più di 20 persone, ci si è elevato il cappello da monaca, come definirla, le ancelle e il
1: da casta ancella,
0: sì, il coso rosso che copriva naturalmente il corpo, per far uscire la frase appunto che sul corpo decido io, adesso proprio non era questo, sul mio corpo decido io, sì, mi pare che era proprio questo, quindi ribadendo questo concetto dell'autodeterminazione che abbraccia il decreto consenso dissenso della Buongiorno se lo rimettono in piedi, che abbraccia tutti i decreti legge fatti da Valditara all'interno delle scuole che impediscono appunto la possibilità dell'educazione sesso-affettiva, ma più che altro della possibilità di autodeterminarsi, di pensare, di avere pensiero critico, eccetera, e poi tutti gli altri decreti che stanno facendo, e ora ci prepariamo naturalmente alla nuova legge del bilancio, che naturalmente hanno già avvisato che cosa costerà e cosa ci porterà, visto che poi tutti quanti i soldi vanno nelle guerre, vanno negli armamenti, vanno in ciò che naturalmente non riguarda assolutamente quella la vita di tutti i giorni, il caro vita, la disoccupazione, le discriminazioni e via di seguito. In merito a questo vi diamo le date delle assemblee, ok, che ci saranno.
1: Sì, sì, anche perché poi dobbiamo dirvi un'altra cosa in merito all'assemblea mensile che facciamo come coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività, no? Avevamo scritto che l'avremmo fatta la seconda domenica di ottobre, perché le facciamo tutte le, quasi sempre le seconde domeniche, invece questa volta la saltiamo, proprio perché c'è questo incontro di non una di meno a Bologna, per poi farla online.
0: E poi ci sarà in tutto questo anche un incontro online, ma più che altro per preparare anche una scadenza poi Castelli, quella poi ve la diremo perché non è immediata.
1: Allora, intanto domani 6 ottobre a Via Denina è l'Assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio, ci sarà appunto a Via Denina 7, zona con gli Albani, dalle 15.30 alle 17, è chiaramente un'assemblea chiaramente congiunta con Via Monza e Via Iberia. Poi martedì, domani. Poi giovedì 8 ottobre ci saranno due assemblee, una a Cerveteri in via dei Martiri delle Foibe 95 dalle 15 alle 17, ricordo a Cerveteri, via Martiri delle Foibe 95, e l'altra invece in via dei Levi 10B al Quadraro dalle 15 alle 17. E poi ci sarà martedì prossimo, ve lo diciamo perché sennò dal lunedì al martedì magari non fate in tempo, in via dei Frentani 6, che ha riaperto da poco a San Lorenzo,
0: alla fine di agosto
1: esatto, sempre dalle 15 alle 17.
0: Ecco, e a Frentani considerate che venerdì c'è stato un incontro in cui proprio dentro un consultorio in cui si è dedicato questo consultorio finalmente a Simonetta Tosi. Naturalmente chi ci ascolta, qualcuno la conosce, qualcuno non la conosce, eccetera, ma era una bravissima ricercatrice, però a noi vicina in quanto compagna femminista, che mise in piedi qui a San Lorenzo, prima naturalmente che ci fosse anche l'occupazione del repartino, a cui loro hanno partecipato come collettivo femminista, quindi nel 78, mise in piedi invece mi pare nel 73-74 il consultorio qua dentro San Lorenzo. Naturalmente questa richiesta era stata fatta da tutte le situazioni e realtà del quartiere da parecchia, da un paio di anni circa, e finalmente si è riuscita ad avere questa lapide piccola, minuscola, e erroneamente, come abbiamo detto naturalmente al responsabile della ASL, messa dentro il consultorio, quando purtroppo, ma di fatto è così, il Frentani stava già dentro a un palazzo dove erano presenti gli ambulatori eccetera, e che adesso appunto ha riaperto insieme al consultorio alla fine di agosto, i primi di settembre, dopo parecchi lavori, come Casa della Salute. Quindi abbiamo invitato naturalmente tutti i vari referenti a mettere anche una targa fuori dalla porta, fuori sulla strada appunto, che scriva che lì c'è un consultorio, come le deve essere fatto in tutte, non solo nell'RM2, ma in tutte le RM varie, dove veramente ci dobbiamo mettere noi il pezzo di cartone, in cui comunichiamo a chi vuole, naturalmente interessato a partecipare, di queste importanti momenti di incontro, di scambio, eccetera.
1: E adesso mancano soltanto pochi minuti per la parte vicina, che dedichiamo all'adolescenza, e appunto abbiamo ripreso il libro di Peter Bloss, L'adolescenza, un'interpretazione psicoanalitica, e avevamo iniziato a parlare appunto della fine dell'adolescenza, e lo ha fatto Bloss, non noi, con
0: magari
1: sui vostri livelli, con uno scritto di Anderson che descrive appunto la fine del processo adolescenziale. Praticamente l'infanzia è passata alla storia, al ricordo. La vita si pone in una nuova prospettiva temporale, con un passato circoscritto e un futuro limitato tra la nascita e la morte. E scrive Bloss, per la prima volta si concepisce per l'adolescente la possibilità di invecchiare, così come hanno fatto i genitori e i nonni prima di noi. Improvvisamente si acquista una consapevolezza della propria età diversa da quella dell'infanzia, e questa è la condizione umana dell'adolescenza espressa dal poeta. E poi
0: dallo psicoterapeuta,
1: dal poeta, è questo tutto, poeta, questo Anderson che descrive questo ragazzo che passeggia insomma per la città. E poi si apre un capitolo sulle considerazioni genetiche, e Bloss scrive che la teoria psicanalitica ha sempre implicitamente sostenuto che l'adolescenza costituisce una particolare fase nel continuum dello sviluppo psicosessuale. La concezione evolutiva della psicanalisi ha aperto la via alla comprensione di quei complessi processi che nel periodo adolescenziale portano all'armonizzazione delle vicende istintuali della prima infanzia, con i compiti biologici e sociali che l'individuo deve affrontare nel suo secondo decennio di vita. Gli anni che intercorrono tra la prima infanzia e l'adolescenza, cioè il periodo di latenza, hanno una grandissima importanza per la preparazione all'adolescenza, perché in questa fase si aprono nuove vie di gratificazione e nuove possibilità di controllare l'ambiente grazie allo sviluppo delle capacità sociali e di nuove abilità fisiche e mentali. Ecco, Bloss adesso sta parlando della latenza, no? Il periodo che precede l'adolescenza. Noi sappiamo che Freud distingue lo sviluppo psicosessuale in cinque fasi, no? La fase orale, che va dall'inizio della vita fino ai 18 mesi, la fase anale, la fase fallica, poi la latenza e poi l'adolescenza. Nella fase orale, la fase orale è quella dell'attaccamento, rappresentato dalla bocca, in cui il bambino o la bambina insomma percepisce il piacere, la scoperta con la bocca, e quindi c'è questo atteggiamento in cui soprattutto nei primi mesi di vita il bimbo o la bambina pensa di essere un tutt'uno con la mamma, per poi piano piano iniziare ad avere una consapevolezza di sé, di essere un sé, no? Rispetto alla madre. E poi la fase anale, che è quella in cui il bambino comincia a controllare gli sfinteri, la pipì, la cacca, a giocare con questo, a dire io, a dire no, e quindi a separarsi sempre in modo più determinato e autoaffermarsi sempre di più, no? Il periodo in cui dice io, oppure la pipì la faccio dove, quando e dove e quando mi pare.
0: E poi ci gioco pure.
1: E ci gioco pure, volendo. E poi c'è la fase edipica, che è la fase dell'innamoramento col genitore del sesso opposto, che è molto particolare, e poi che termina proprio all'inizio, dura dai 3 ai 5 anni, e poi c'è il periodo della latenza di cui stavamo accennando con Bloss, che appunto ne parla proprio per poter anticipare il periodo dell'adolescenza.
0: Che però è un periodo importante, perché sicuramente, specialmente per i ragazzetti, no? Perché qui cominciamo a parlare di 8-9 anni e tutto, è un attaccamento ancora alla figura materna, perché l'oggetto d'amore è iniziato in prima infanzia, come raccontava Maria Paola, per arrivare naturalmente a vedere sempre la madre come oggetto d'amore. Per la bambina invece, abbiamo detto tante volte, l'oggetto d'amore si rompe nel periodo appunto edipico, perché ci si rivolge poi verso la figura paterna, scoprendone appunto la capacità di notare i cambiamenti, come viene vestita la bambina, il fatto della sua essere femminile, no? Quindi il piacere da passare tutta zozza, piena di fango, dopo che hanno giocato e si sono divertiti per strada, a mascherarsi da principessa con vestiti lunghi, lampeggianti e le scarpette che fanno tic e tac. Quindi c'è questo crescere che poi nella latenza è fondamentale, perché appunto, per come come dicevamo prima, per la figura del maschietto diventa tutto più lineare, eccetera, ma che sia per il maschietto che per la bambina la cosa importante è l'autostima, perché questo è un periodo importante proprio per la formazione delle capacità, delle possibilità, quindi dell'attenzione che forse gli adulti, vuoi genitori, vuoi parenti di famiglie allargate, vuoi naturalmente educatori, infermieri, insegnanti, eccetera, eccetera, devono riuscire a dare naturalmente quando il bambino e la bambina, ormai già più grandicelli, incominciano a produrre disegni, a produrre pensieri, a produrre idee. Quindi anche la maggiore ascolto, nonostante che poi, specialmente per il ragazzino, è più facile continuare ad avere questa dipendenza d'amore e di veramente di totale annientamento verso la figura materna, e già invece nella ragazzina incominciano a crearsi le opposizioni e le sfide, no? Naturalmente che poi ritroveremo in pieno nell'età adolescenziale.
1: Inoltre, continua sempre Boss nel suo libro L'adolescenza, durante la latenza aumenta la tolleranza della tensione e diviene possibile un apprendimento sistematico. Per di più, si allarga la sfera dell'io, libera da conflitti. Si instaurano rapporti oggettuali più stabili e meno ambivalenti. Si sviluppano metodi praticabili e sicuri per il mantenimento dell'autostima. Le caratteristiche principali di questi metodi si evidenziano nell'ambito dell'esame di realtà, delle operazioni di difesa e delle identificazioni. Di solito l'aumentata indipendenza dall'ambiente, tipica di questo periodo, delle funzioni psichiche a carattere regolativo, è considerata un indice di forza dell'io. Quindi, sotto molti aspetti, il ragazzo che entra nella fase puberale è diverso da quello che era entrato nel periodo di latenza. Nella pubertà si fanno di nuovo sentire le pressioni istintuali della prima infanzia, che si erano attenuate durante la latenza. Ma se lo sviluppo dell'io è progredito incessantemente negli anni della media infanzia, il ragazzo ha acquistato sufficienti risorse per navigare con successo fra l'oscilla della rimozione degli istinti e il cariddi della loro gratificazione, o, per dirla in parole semplici, fra uno sviluppo progressivo e regressivo. Il difficile passaggio attraverso questo stretto periglioso costituisce la storia dell'adolescenza. La maturazione sessuale è l'evento biologico che porta alla pubertà. Le pulsioni si intensificano e i nuovi scopi istintuali emergono solo in modo lento e graduale, mentre gli scopi e gli oggetti della gratificazione istintuale infantile si spingono temporaneamente in primo piano. Questo processo giunge a conclusione quando si stabilisce un'identità appropriata al sesso ed egosintonica. Il processo adolescenziale, che plasma la personalità in modo decisivo e definitivo, si può comprendere solo in base alla storia precedente, alla spinta innata alla maturazione, alle aspirazioni orientate verso uno scopo, poiché questi fattori, nella loro interazione reciproca, portano alla formazione definitiva della personalità. Tuttavia, gli aspetti personali e specifici dello sviluppo adolescenziale sono determinati dall'organizzazione psicologica precedente e dalle esperienze che l'individuo ha incontrato negli anni anteriori alla latenza. Dato che qui ci accostiamo all'adolescenza partendo dal punto di vista genetico, è indispensabile occuparci innanzitutto della prima infanzia. Con questo non intendo esporre particolarmente tutta la storia dello sviluppo psichico infantile, bensì concentrarmi selettivamente su alcuni aspetti dello sviluppo delle pulsioni e dell'io, specialmente nella misura in cui essi influiscono sulla formazione dell'identità maschile o femminile. E noi diremo chiaramente, come scrive Isa Borrelli, in Gender is Over, esistono molti modi di essere uomo o donna, di non essere nessuno dei due, o appunto una loro combinazione.
0: No, e questo ci fa capire pure della limitazione, della non voglia, no? Specialmente di questa società, di accettare, no? Proprio questa espressione e queste differenze. Se si pensa che tutto questo un bambino o una bambina possono incominciare a viverlo nel periodo edipico, quindi prima dei 5 anni, quindi la chiusura a Firenze di quello che era un centro che invece poteva dare aiuto ai genitori, oltre che nel momento in cui si incominciava a finire la latenza, si iniziava l'adolescenza anche ai ragazzi, ragazze, ragazzu, adesso naturalmente viene trasferito al Gemelli, all'interno appunto di un ospedale cattolico, e quindi sappiamo bene naturalmente l'atteggiamento che si ha, che ha il cattolicesimo rispetto naturalmente a quelle che sono le identità anche di genere, che non si riconoscono con il sesso naturalmente avuto durante la nascita, insomma, ecco. Quindi rendiamoci conto di come si va avanti, e come Bloss sottolinea che non si può parlare, o poveri adolescenti, parliamo di adolescenti eccetera, se non si ha una visione complessiva di tutte le fasi di crescita che vi dicevamo prima.
1: E grazie a questo approccio si può comprendere in parte la natura dei fenomeni comportamentali dell'adolescenza, rivelando qualche aspetto della loro storia. Ogni approccio organismico al comportamento tende a stabilire connessioni causali sotto 3 dimensioni: quella relativa al passato storico dell'organismo, che permette di delineare la sequenza dei processi di differenziazione e di integrazione; quella relativa ai processi adattivi nella situazione attuale dell'individuo; quella relativa al futuro, con le direzioni, le finalità, le anticipazioni di cui è pregno il presente. È superfluo affermare che con gli eventi biologici della pubertà l'individuo viene spinto ad assumere una posizione definitiva rispetto al problema della mascolinità e della femminilità. E quindi appunto ricordiamo quello che si dice, che esistono molti modi, esistono molti modi di essere uomo o donna, di non essere nessuno dei due o una loro combinazione. Questo va ricordato, perché questo libro è molto ben fatto, ma su certe cose anche un po' vecchio.
0: Vabbè, so, 50 anni.
1: Sì, è scritto 50 anni fa, insomma, anzi pure troppo aperto. Ma insomma, è l'importante che ce lo ricordiamo.
0: È come Freud, insomma, quando leggiamo Freud e ci mettiamo le mani nei capelli, perché era veramente un omofobico impressionante, no? Quando parla appunto dell'invidia del pene che dovremmo avere noi donne, noi bambine specialmente.
1: E poi per il resto è stato un grande, quindi insomma.
0: Infatti bisogna saperlo prendere per quello che era, come prendiamo Bloss, e poi aggiungere tutto quello che va aggiunto o levato.
1: Durante, poi chiaramente non lo faremo sempre perché sennò dobbiamo interrompere, con però sappiate, ecco, sappiate che questa cosa, ricordiamocela. Durante questi anni l'io si sviluppa partendo dall'organizzazione pulsionale, che diviene via via predominante nel corso delle successive fasi dell'adolescenza. Di conseguenza, per comprendere gli spostamenti della libido e dell'aggressività e i movimenti dell'io nel corso dell'adolescenza, occorre delineare lo sviluppo della mascolinità e della femminilità attraverso i diversi stadi dell'evoluzione psicosessuale ed esaminare l'influenza di questa evoluzione sull'io. Qui seguiremo questa linea, continua Bloss, occupandoci particolarmente delle diverse vie seguite dal maschio e dalla femmina nella formazione della loro identità. Cercheremo di evitare generalizzazioni ingannevoli, memori di un'osservazione di Freud del 31, che dice: dopo tutto abbiamo rinunciato da molto tempo ad attenderci un netto parallelismo fra lo sviluppo della sessualità maschile e di quella femminile. Ecco, quindi già c'era un po' arrivato.
0: Beh, vabbè, ma proprio per dire che invece era proprio per categorie, no? Perché ci siamo accorti che in fin dei conti abbiamo detto un po' di cazzate.
1: Non si può essere,
0: ecco,
1: paralleli.
0: Capito che non poteva essere un treno con 2 binari, capito? Ognuno per conto suo.
1: Ho scelto di discutere, scrive sempre Bloss, determinanti aspetti dello sviluppo della prima infanzia, perché rappresentano antecedenti genetici essenziali per definire le varie fasi dell'adolescenza e permettono di vedere nel continuum dello sviluppo psicologico. Questi aspetti particolari delle prime fasi di sviluppo saranno in seguito esaminati nelle loro correlazioni dinamiche e genetiche col processo adolescenziale. Presenteremo poi il caso clinico di un adolescente, Judy, per dimostrare l'interrelazione esistente fra sviluppo nella prima infanzia e nella adolescenza.
0: Ecco, ci siamo potuti allargare un pochino perché la trasmissione dopo di noi non c'è, quindi dobbiamo assolutamente e velocemente chiudere. Ricordando appunto che chi viene, ci vediamo a Bologna sabato e domenica all'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno. Per chi non

mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore.

Aprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi sei un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un Dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dirmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente. 1992 da festeggiare, siate bravi.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

Aspetta, vai a voi! Pokémon a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!

Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E diamo i contatti, se voleste entrare in contatto con noi, se voleste farlo durante la diretta, potete chiamare lo 06 49 17 50. Mentre se voleste segnalarci qualunque cosa riguardo a nocività, impatti ambientali vari, impianti inquinanti, potete scriverci durante la settimana impatto@ondarossa.info.

Per quel che riguarda la puntata di oggi, ci occuperemo di capire come è andato il Forum Mediterraneo per l'acqua. Ne avevamo parlato in qualche trasmissione fa, non ricordo se la scorsa o la precedente. Comunque, appunto, ne abbiamo parlato, volevamo capire come fosse andata. E quindi ospiteremo una corrispondenza con un compagno per il forum, insomma il controforum che è stato organizzato. Poi, a seconda della possibilità di entrare in contatto o no, potremmo ospitare un'altra corrispondenza per parlare del corteo a Milano contro i data center. Corteo che si dovrebbe tenere, credo, sabato prossimo. Ma di cui non si trovano tracce, quindi è molto complicato parlarne senza raggiungere una corrispondenza telefonica. E quindi vediamo un po'.

Quindi direi, mentre tentiamo di connetterci con la prima corrispondenza, direi di sentirci un bel pezzo lungo per appunto darci la possibilità di fare tutte le cose che dobbiamo fare qui dalla diretta di Radio Onda Rossa.

0: E rientriamo in diretta, sfumiamo i Maserati, siamo in diretta con un compagno dei movimenti per l'acqua pubblica. Pronto, ci senti?
1: Sì, ci siamo.
0: Perfetto. Allora, quindi ci siamo sentiti una scorsa trasmissione, non ricordo se fosse la settimana scorsa, probabilmente un paio di settimane fa, per parlare del forum Mediterraneo per l'acqua che si è tenuto a Roma alla Nuvola di Fuxas, quello ufficiale, quello insomma con le varie delegazioni di stati e aziende. È un forum che ha incontrato un'opposizione, quindi una contestazione che si è svolta sia nelle piazze sia con una serie di iniziative lungo tutta la settimana. Non so se ci puoi fare un quadro di quello che è stato il forum ufficiale e poi invece quelle che sono state le attività del controforum per l'acqua.
1: Ok, dunque allora possiamo dire, no, senza onda di smentita, che questa cosa organizzata dal signor Tajani e soprattutto da gente del suo partito è stata un po', diciamo così, fantasma fuffa, no? Cioè perlomeno a livello generale, perché in molte sessioni non c'era assolutamente nessuno a seguire. Evidentemente le truppe cammellate che di solito fanno arrivare in questi incontri questa volta non sono arrivate, o forse semplicemente che avevano altre cose da fare, e anche gli altri partiti della coalizione non gliene è potuto fregare di meno di quello che stavano organizzando. Fatto sta che molte assemblee sono andate quasi deserte, che sono andate solo quelle le conferenze iniziali e finali, perché devono essere fatte vedere dalle televisioni, e poi c'è il fatto che ovviamente l'unica cosa che hanno fatto, come avevamo detto all'inizio, è firmare e riunirsi soprattutto con il CEO delle varie multinazionali dell'acqua e firmare un protocollo, qualche cosa che mettesse insieme l'interesse di queste multinazionali, che erano lì solo per questo ovviamente, e delle istituzioni, per continuare a controllare o acquisire o comunque determinare sul controllo, sulla gestione o sui flussi del bene acqua. Questo è in maniera essenziale. Da quello che sappiamo, nemmeno sui giornali economici sono apparse delle cose, quindi non lo so, cioè forse bisognerebbe fare una richiesta alla Corte dei Conti, no, per vedere quanto hanno speso, cioè per fare un incontro in cui non c'era, cioè c'era pochissima gente, e quindi insomma, no, passo discorso. Quindi quello che doveva essere un inizio di un avamposto dell'Italia nell'Africa e nel Mediterraneo, evidentemente quello che era necessario è stato fatto, ma a livello solo, diciamo così, economico-finanziario, perché tanto le parole che si usavano lì dentro era bancabilità, crediti dell'acqua e tutte queste cose che già sono in uso presso i potentati, ma è che evidentemente avranno trovato anche qualche conclusione concreta di cui magari non sapremo niente, lo sapremo magari fra due anni. Fatto sta che a livello complessivo possiamo vedere che hanno fatto una misera figura. Per quello che ci riguarda invece come contestazione, noi diciamo che abbiamo fatto una manifestazione il 29 davanti, quasi vicino, alla Nuvola, per ricordare che c'erano delle lotte territoriali vere, con problemi veri, non solo in Lazio, ma anche in tutto il mondo che loro volevano rappresentare. Quindi gli abbiamo dato questo benvenuto, 500 persone hanno partecipato alla cosa, che non è da poco conto, visto che si trattava di martedì 29 alle ore 16, insomma, in una calda Roma. Quindi insomma la cosa veramente molto positiva, E poi abbiamo tenuto alla Città dell'Altra Economia i due giorni che avevamo programmato, cioè venerdì e sabato, il primo giorno con una visione globale, cioè per avere una visione globale dell'acqua dal punto di vista dei movimenti e anche poi in maniera specifica una visione e un racconto, diciamo così, territorio per territorio anche dall'Europa, e questo è stato il primo giorno, qui hanno partecipato sia le persone del People Water Forum che dell'European Water Movement e anche di vari paesi dell'Europa, appunto, sia dell'est che dell'ovest. E il giorno dopo c'è stato il bellissimo intervento del relatore dei diritti umani dell'ONU Pedro Arrojo e l'intervento di una compagna ricercatrice palestinese che ci ha spiegato, ci ha fatto vedere, insomma, in maniera molto più diretta, molto più, diciamo, concreta e direi anche sotto certi aspetti brutale, no, di che cosa, cioè, avviene in Palestina per quello che riguarda l'acqua, ma non solo legata alla realtà attuale, ma anche alla realtà pregressa, perché non è da oggi che in Palestina, cioè che i palestinesi devono comprare la propria acqua dal proprio nemico, no? E quindi, insomma, veramente terribile. E poi siamo passati a parlare dei temi legati all'Italia con la partecipazione da varie regioni.

0: tutte le vertenze che comunque nei territori ci sono molto importanti e molto forti, all'interno di una, diciamo, un programma nazionale che andremo a confezionare sulla base appunto delle cose dette delle varie realtà. E quindi è stato molto interessante sentire come in una Sicilia che l'acqua ce l'ha, si erge a difesa dell'acqua pubblica Agrigento, che è attualmente l'unica realtà di gestione completamente pubblica, consortile, quindi di diritto pubblico, che esiste in Italia, perché ormai Napoli, la giunta di Napoli di cosiddetta sinistra, ha votato per il passaggio dell'ABC da società appunto completamente pubblica in società per azioni. E quindi, insomma, ecco, a breve faremo appunto una sintesi delle proposte emesse, che ne sono emesse tante fortunatamente, e della riprova che sul tema acqua in Italia ci sono moltissime lotte. L'importante è rimetterle un po' più meglio insieme e farle diventare una, cioè anche noi sintomi, le particolarità di una piattaforma nazionale che riesca a cambiare il rapporto di forza su questo tema.
1: Scusa la domanda, volevo chiedere più che altro, va bene, si crea una piattaforma, si crea una rete di diverse lotte territoriali, ma come pensate di andare avanti? Perché stavo riflettendo sul fatto che dopo il referendum per l'acqua del 2011, che è stato quasi immediatamente rimangiato da qualunque governo, qualunque amministrazione si sia susseguita, sia dal nazionale al regionale, al provinciale, al piccolo comune, al comunale, anche il referendum per il nucleare è stato adesso completamente cancellato con un colpo di penna dal Parlamento, quindi dall'attuale governo, e dal Parlamento, allora, che l'ha delegato appunto a legiferare. No, volevo chiedere, pensate che sia una strada tornare a un referendum, dato che appunto si può anche vincere il referendum, ma poi si viene completamente annientati? Come vedete, allora, questa cosa?
0: Sì, il problema che se ne potrebbe anche discutere. Il problema fondamentale però è che, infatti parlo dell'acqua perché siamo su questo tema, sul resto magari parliamo un altro momento. Allora, per quello che riguarda l'acqua, uno dei temi fondamentali non è soltanto il tipo di gestione, ma è anche come si fa a preservazione del bene, perché qui siamo arrivati al punto che potremmo arrivare senza la risorsa potabile e utile al fabbisogno umano. Difatti uno dei temi fondamentali che c'è stato e su cui lavoreremo molto è quello sulla priorità dell'acqua. Ovviamente, cioè, noi pensiamo che l'acqua ovviamente serve per tutte le cose, compreso anche per lo sviluppo economico, chi dice di no? Il problema è stabilire delle priorità, perché per esempio abbiamo parlato del caso della Lombardia, dove a Milano stanno costruendo intorno a Milano e a Milano una cerchia quasi di una cinquantina di data center che utilizzeranno l'acqua potabile, no? Cioè, per raffreddare le produzioni, e che svilupperanno un calore che c'è un calore enorme intorno, per il quale in quelle zone ci saranno sicuramente più 3 gradi di altre zone dove i data center non sono, proprio nel momento in cui abbiamo avuto l'estate più calda di tutto il periodo storico, no? E che già ci siamo dimenticati delle 25.000 vittime che ci sono state in Europa in solo 2 mesi. Quindi, per esempio, cioè, è giusto continuare a lottare per una gestione pubblica dell'acqua, e quindi comunque nei territori si stanno facendo delle battaglie intorno a questo, perché adesso non c'è tempo, magari una volta ne parliamo, perché per esempio Cuneo è passata da una gestione con dentro i privati a una gestione in house, che magari a noi non piace molto, ma è sicuramente meglio della gestione dei privati. Nelle Marche c'è un forte movimento che sta riportando l'acqua pubblica a Macerata, no? Ad Agrigento, ripeto, nonostante questo, nonostante gli attacchi anche mafiosi,

0: sono contro questa impresa, le cose comunque si portano avanti, quindi questo sì lo consideriamo, però dobbiamo ricordarci che se dovessimo avere tutta l'acqua rovinata, che sia pubblico che sia privato, siamo fregati, quindi dobbiamo anche lavorare sul versante della preservazione del bene, della preservazione delle fonti idriche da cui noi apprendiamo le cose. Quindi per esempio abbiamo dato la nostra adesione alla lotta allo stop ai data center proprio per questa ragione qui, oppure abbiamo ribadito, e ci saranno delle iniziative, quindi ve lo diremo sicuramente perché insomma è proprio nel Lazio, cioè che già verranno dalla prossima settimana, anzi per questo poi magari vi diamo il numero di telefono delle persone di Rieti, perché proprio questo fine settimana ci saranno delle iniziative contro Acea sul problema del Peschiera e cose di questo genere. Quindi faremo da un lato una lotta di resistenza rispetto alla proprietà pubblica, perché per esempio è vero che una società in house non è quello che vogliamo, perché vorremmo una gestione completamente di diritto pubblico, però è anche vero che per esempio in alcuni posti siamo riusciti a far mettere nelle società in house dei freni, cioè come per esempio quello di di far partecipare le persone e di far conoscere alle cittadini quello che si fa in queste aziende. L'altro è quella di utilizzare tutti gli utili per la ristrutturazione delle reti idriche, cioè alcune cose che pur non cambiando la gestione in quel momento, però li obbliga a muoversi per la difesa dell'acqua. Quindi diciamo così che non c'è una battaglia unica che stiamo facendo, è un insieme di battaglie, perché ripeto, non è soltanto come nel 2011 che dovevamo frenare i processi di privatizzazione, è che qui dobbiamo salvaguardare fisicamente il nostro bene, perché ad esempio avrebbero dovuto le regioni fare una legge di salvaguardia dell'acqua per consumo umano che è sotterranea, e invece più di metà delle regioni ancora l'ha fatto, e quindi significa che se un'impresa chimica si vuole mettere sopra una fonte di quest'acqua non c'ha problemi, e magari in quei territori non ci saranno, cioè dopo un po' di anni non ci sarà più l'acqua potabile, per esempio.
1: È un problema che abbiamo anche qui noi a Roma con l'inceneritore che sta costruendo il nostro bel sindaco.
0: Quindi capito, è una battaglia a tutto campo per la difesa dell'acqua, e ovviamente con le connessioni necessarie, perché ovviamente a Milano stiamo lottando anche contro quel discorso data center, e purtroppo dovremmo lottare anche in altre parti contro questo, perché ripeto, ci rovina, ci peggiora il clima, ci toglie l'acqua, e tra l'altro dobbiamo dirlo, non porta un posto di lavoro in più, questo ce lo dobbiamo dire assolutamente, che questi continuano a dire che portano posti di lavoro, ma quali posti di lavoro? No, che vengono controllati elettronicamente da fuori, quindi diventa una cosa veramente pazzesca. Quindi per esempio, già se si riuscisse come campagna generale a far approvare da tutte le regioni delle leggi sulla guardia delle acque, sarebbe una grandissima vittoria, anche se ripeto, purtroppo quello che era venuto fuori con una votazione dal responso elettorale non è portata avanti. Però dico anche una cosa, che probabilmente l'insuccesso del foro euro-mediterraneo probabilmente ha anche a che fare, non dico con la due giorni che abbiamo fatto noi, perché insomma, per l'amor di Dio, siamo coscienti anche delle grandezze e dei pesi che ci sono a livello generale, però è anche vero che in Italia, proprio in Italia, non sono mai riusciti a fare un incontro internazionale delle multinazionali, perché voglio ricordare che per due volte il Consiglio Mondiale dell'Acqua, che è retto dalle multinazionali, soprattutto francesi, volevano fare l'incontro mondiale sull'acqua in Italia, e per due volte gliel'abbiamo fatto saltare, perché non era possibile che, oltre a non rispondere bene al referendum, adesso ci venivano anche le multinazionali a dirci proprio direttamente e palesemente quello che dovevamo fare. Quindi anche l'insuccesso del povero Tajani probabilmente deriva anche dal fatto che c'è una certa, adesso si dice resilienza, no? Diciamo resilienza rispetto a questo tema, perché volevo ricordare, e lo abbiamo visto anche in questi giorni, che quando si volantina sull'acqua ci sono pochi volantini che vengono buttati per terra, quindi cioè, continua ad esserci una, come devo dire, una buona coscienza generale su queste cose. Certo, ci sono tanti di quei problemi complessivi che spesso uno non ce la fa fare tutto, sinceramente, perché no, c'è la Palestina, c'è il fatto della guerra, ci sono i fossili, c'è la vita che diventa sempre più precaria, cioè, sono tutti temi che si collegano ovviamente, però cioè, dobbiamo mantenere anche l'attenzione su questo tema che non è tanto specifico, visto che l'acqua è necessaria e indispensabile per tutto, anche su questo tema dell'acqua, per cui cerchiamo e vediamo le connessioni che ci sono con tutti i problemi, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere duro ed è molto importante. Adesso non c'è modo per parlarne, però ci sono anche delle cose che faremo e che sono venute fuori come materiali e proposte di iniziativa da fare sia a livello europeo che a livello mondiale, perché nel frattempo ci sarà l'assemblea dell'ONU a Riyadh sull'acqua mondiale, e anche lì comunque in un modo diverso da Roma comunque staremo lì insieme a tante altre realtà a batterci per la difesa dell'acqua.
1: Va bene, allora grazie mille, grazie per questa corrispondenza, sicuramente torneremo a sentirci, perché abbiamo detto che le lotte sono tantissime, a quanto pare il disseccamento del Po non è stato sufficiente perché si sensibilizzassero sufficientemente molte popolazioni, soprattutto cittadine in Italia, e quindi ci sarà ancora chiaramente da lavorare, da connettere le lotte,
0: una cosa volevo dire proprio su Roma, nel mio intervento finale alla manifestazione ho ricordato ai compagni e alle persone dei comitati romani che se continua questo modo di agire della CEA, cioè che è quello di prendere l'acqua potabile del Peschiera, metterlo dentro le strutture fatiscenti e quindi poi non risolvere completamente il problema, perché gli investimenti non li fanno, danno soltanto gli utili agli azionisti, e fra un po' i romani dovranno bere l'acqua del Tevere. Ok, quindi un conto è un po' e un conto è tutto qua, quindi volevo dire proprio una cosa su Roma, volevo dire che sono venuti anche dei cittadini e abbiamo, diciamo così, adesso sarebbe importante, anche interessante, fare una cosa specifica su questa, cioè abbiamo scoperto perché la CEA dice che è diminuita la percentuale dell'acqua che si perde, e vediamo, una delle ragioni è che hanno abbassato il flusso dell'acqua, per cui in molte abitazioni che stanno a livelli alti e che non hanno la possibilità di avere le autoclavi e cose di questo genere, no? Ci sono a Roma, da quello che possiamo capire, cioè tra questo e la mancanza proprio di acqua in molte abitazioni, no? Intorno a 30.000 utenze, no? Cioè che non hanno un accesso regolare all'acqua potabile a Roma, Capimondi, cioè, quindi tra l'altro ci saranno delle battaglie da fare concrete, oggettive, fondamentali, e magari vi diremo quando iniziamo magari delle campagne specifiche, perché questo su Roma è un disastro, è veramente un disastro, non che tutto quello che tocca Gualtieri sembra oro, quando invece no, vediamo poi rispetto per esempio a questo problema cosa c'è, e quindi ci sarà da lavorare.
1: Va bene, grazie mille. Niente. E a risentirci alla prossima corrispondenza.
0: Ciao,
1: arrivederci.

E rientriamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che avete ascoltato finora era Impatto. Scusate per il lungo intervallo musicale. Qui in radio c'è un po' da fare e quindi anche dall'altra parte dello specchio, cioè del vetro, scusate, c'è un po' di maretta. Quindi la puntata di oggi finisce qui, ogni tanto qualche puntata sottotono capita, quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi vi lascio con un po' di musica e poi ridò le frequenze al compagno automatico.

Onda Rossa, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar...

0: Portin, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti.
1: Sì. Il corpo umano è fatto al 90% di acqua, succhi, saliva e sputi.

teme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finis terre, che disegna il mondo conosciuto, per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici,

esclusi dalla gara perché partendo in loco erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti, bloom!

corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori è andata male. Dove la mettiamo? A costo, a ricavo.

0: italiani, intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì.
0: Oh, ma sono sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso veniva sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
2: E quegli italiani di allora assomigliano anche a
0: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco bene, poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando, che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
2: Non sento speranza nelle sue parole.
0: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
2: E come finisce questo film, maestro?
0: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Cioè, vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

Allora, buonasera a tutte e a tutti, sono le 20.05 e siamo in diretta su Radio Onda Rossa 06491750. Questa è la primissima puntata della stagione 26-27 di Entropia Massima e quindi niente, sono già le 20.05, quindi mandiamo la sigla.

0: Ed eccoci, eccoci qui, tutte e tutti i soliti, siamo sempre noi, siamo i quattro assi, pioli, temi,
1: pilastri.
0: Siamo, e quindi siamo qui per presentare la nuova trasmissione e quindi io direi, sono tanti anni, abbiamo parlato sempre di attualità ma vista dai vari punti di vista che possono essere quello ambientale, tecnologico e più sociale negli ultimi 2-3 anni mi sembra, già sto iniziando a perdere i conti degli anni che passano
2: è normale dopo tanti anni dai.
0: Ed è normale dopo tanti anni e siamo comunque felici di essere ancora qui e di ricominciare e sempre di avere questo spazio e senza dubbio anche standoci tanto ringraziamo sempre questo spazio e la radio e quindi ricordiamo già da subito ovviamente che la radio è di tutte e di tutti e quindi richiede partecipazione sotto varie forme, non solo quella economica ma anche quella appunto della condivisione delle istanze, degli eventi e di quello che succede
2: e anche della proposta dei contenuti da mandare. Noi tante volte lo diciamo, oltre a telefonarci potete scriverci ondarossa@ondarossa.info. E se avete qualche richiesta particolare per Entropia Massima o semplicemente un messaggio da farci arrivare, ci fa molto piacere riceverlo perché ci dà modo di entrare in contatto con chi se la sente, che poi è appunto la radio è sua.
0: Esattamente. E quindi io direi passiamo alla presentazione di queste delle quattro parti che ovviamente chi ci segue le conosce, però potrebbero esserci diciamo argomenti, temi in continuità e altri invece delle leggere varianti.

gli assi tematici sono rimasti questi. E quello di cui vi parlerò io è l'asse tecnologico che abbiamo chiamato da qualche anno, anche io non ricordo se 2, 3, 4, estrattivismo dei dati, per dare un po' un accento al capitalismo dei dati, al capitalismo digitale, che insomma, questa forma di capitalismo che oggi diciamo ci mette alla prova duramente, che noi vogliamo in qualche modo conoscere e far conoscere a chi ci ascolta. Ci eravamo lasciati con l'ultima puntata in cui parlavamo di 2001, dell'anno 2001. Lo abbiamo fatto perché era il 20 luglio, abbiamo parlato di Carlo Giuliani. E in qualche modo anche oggi ricominciamo parlando del 2001, parlando dell'11 settembre 2001. Tutti sanno cos'è successo quel giorno. Io utilizzerò questa data per dire che è quello l'inizio del capitalismo della sorveglianza. In effetti, dopo quella data, dopo appena 4 settimane, inizierà la guerra in Afghanistan e dopo qualche altro giorno, sarà annunciato il Patriot Act da parte di George W. Bush. E con quell'atto, a mio avviso, inizia il capitalismo della sorveglianza. In quel momento internet era utilizzato da un numero ridotto di persone, c'erano pochissime persone che lo utilizzavano, manco a dirlo non c'erano neanche gli smartphone, quindi era una cosa un po' per specialisti o per persone che magari frequentando luoghi di ricerca universitaria o cose del genere poteva avere accesso a un internet che era molto molto molto diversa da quella che conosciamo oggi. E chi si era buttato in questa intrapresa, le prime aziende, forse non aveva neanche idea di cosa farci poi a livello economico di quella esperienza. Ecco, invece fu chiarissimo con il Patriot Act cosa ci si potesse fare. E infatti, da lì in poi, gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti ha cominciato a finanziare pesantemente, diciamo, tutte le aziende che si occupavano di internet per poter avere i dati che queste aziende rastrellavano e in questo modo controllare le persone. E perché questa data? Perché ce n'è un'altra, c'è un'altra importante, quella del 26 agosto 2026. E quindi di recente, eravamo forse ancora in vacanza, chi vi parla lo era, e ci arriva questa notizia incredibile che autistici era stato inserito in una lista di organizzazioni terroristiche da parte del governo degli Stati Uniti d'America. Se non siete vissuti sotto un sasso nell'ultimo mese, sapete benissimo di cosa parliamo anche in questo caso. Leggiamo il tweet di Marco Rubio con cui viene annunciata la cosa. Vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Oggi gli Stati Uniti hanno sanzionato diverse reti terroristiche transnazionali di estrema sinistra, tra cui Autistici Inventati, un importante collettivo tecnologico di estrema sinistra, i cui servizi sono utilizzati dalle cellule antifa più attive e violente negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Questo il comunicato laconico, di Marco Rubio. Mentre veniva twittato questo, nel frattempo un ministero si prendeva la briga di pubblicare su internet un lungo decreto con cui diciamo, veniva data diciamo, struttura a questa risoluzione. E solo 2 giorni dopo, senza nessun tipo di notifica, comunicazione diretta ad autistici senza nessuna possibilità di replica, il dominio autistici.org diventa irraggiungibile. Così, 25 anni di storia, anche qui c'è un 2001 che torna. Sì, naturalmente il 2001 ci fa pensare anche a Genova, ma il 2001 è anche l'anno in cui Autistici Inventati nasce, nel marzo del 2001 formalmente nasce, da varie esperienze.

0: della penisola, che si erano in quei momenti coordinate tra, diciamo, gruppi di attivisti digitali della zona di Firenze, di Bologna, di Milano. Quindi 25 anni cancellati con un tweet, si potrebbe dire. 16.000 caselle email, 10.000 blog, 5.500 mailing list, 1.500 siti e dietro ognuna di queste tante realtà che su Autistici ha fatto affidamento. E le vite, diciamo, di tutti e tutte noi sono state sconvolte da questo evento. Chiunque ha dovuto porre rimedio alla cosa, non tutti ci sono riusciti, non tutti ci sono riusciti per tempo, qualcuno sta ancora combattendo con le difficoltà che ciò ha causato, e tutto questo è successo senza che nessun giudice abbia preso parola, né un giudice italiano né un giudice statunitense. Nessun server è stato sequestrato. Gli utenti, tutti e tutte noi, gestori, non hanno potuto prendere parola su questo. Altro dato interessante che forse non ha avuto molto rilievo. La piattaforma noblogs.org, proprio in quelle ore, subisce un attacco hacker. Un attacco cracker, diremo più diciamo compiutamente, effettuato quindi da persone, forse al soldo degli Stati Uniti. Questa potrebbe essere un'illazione, però di sicuro qualcuno è entrato e per un paio d'ore diciamo, violato il server di Noblogs proprio nei momenti in cui le persone stavano lavorando per cercare di salvare il salvabile, cercare di far funzionare quegli stessi siti su altri domini che erano rimasti ancora validi, per cercare di salvare tutti i dati che c'erano dentro, per cercare di pubblicarli su archive.org e renderli così permanenti. In quel momento l'attaccante ha avuto accesso con privilegi, ha sfruttato una vulnerabilità software. Di vulnerabilità software sono pieni tutti i sistemi, o quasi, diciamo, sono abbastanza facilmente sfruttabili. Ha modificato la home page e forse ha avuto anche accesso al database degli utenti gestori. Anche qui ci fa pensare molto alla buona pratica di minimizzare i dati e soprattutto i dati personali, e quindi evitare il più possibile ogni dato che non sia necessario, come ad esempio i nomi delle persone, e ricorrere magari a nickname. Autistici.org viene disattivato. Come è stato possibile? È stato possibile perché il .org, il dominio, i domini.org sono gestiti da un'entità, il Public Interest Registry, il PIR. Questa entità è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e, attraverso una particolare operazione detta server hold, ha potuto eliminare l'indirizzo di autistici.org dal DNS. C'è poi un'altra entità che è l'ICAN, che gestisce tutti i registri, tra cui il PIR, ma anche altri. E questa è una organizzazione non profit che però ha sede in California, quindi anche qui. Autistici non era che l'affittuario di quel dominio, e poi c'era un intermediario, una società francese che però non aveva alcun ruolo decisionale in questa vicenda, non ha avuto alcun ruolo. Quindi è stato staccato l'indirizzo, però il server di Autistici Inventory era acceso e continuava a funzionare perfettamente, non era stato sequestrato, era lì. Solo che non si poteva raggiungere, nessuno riusciva più a trovare l'indirizzo, perché a quell'indirizzo non corrispondeva più un indirizzo IP numerico che consente, per come è fatta internet, di poterlo raggiungere. Si noti che peraltro il PIR, questa entità, nel 2019 è stato tentato di venderla ad un private equity, un fondo di questi giganteschi, Ethos Capital, per 1 miliardo, valeva 1 miliardo circa. Però poi alla fine l'ICAN decise di non farlo più, quindi non era stato dato nelle mani del capitale, era però rimasto ostaggio dell'amministrazione, che ha fatto valere la possibilità che ha di controllare il sistema dei domini, e quindi lo ha facilmente sganciato senza nessun altro passaggio. È stata una cosa molto veloce. E poi a cascata, come sapete, anche altri hanno dovuto fare i loro passi: PayPal, Banca Etica. PayPal proprio per obbligo di legge, Banca Etica diciamo che non proprio per obbligo di legge, ma in qualche modo per ridurre la propria esposizione, per ridurre il rischio. E quindi diciamo che è stata bloccata anche la capacità finanziaria dell'associazione di volontariato che era dietro al collettivo di autistici ed era quindi responsabile dei servizi che autistici gestisce. Sentiamo cosa dice Beniamino Irdi del German Marshall Fund. Dice questo, dice: Washington non guarda soltanto a ciò che un soggetto fa, ma a ciò che consente ad altri di fare attraverso i propri servizi. E poi continua parlando di questo effetto a cascata, di questo effetto domino, no? Che si parte dal dominio, si continua con PayPal, con Banca Etica. L'effetto reale passa piuttosto attraverso il de-risking. Una designazione americana induce banche, sistemi di pagamento, registrar, hosting provider e fornitori di connettività a interrompere preventivamente i rapporti. La vera capacità coercitiva americana, in altre parole, consiste nel renderlo progressivamente non bancabile, non ospitabile e non servibile. È tutto qua. E questa è il vero potere che gli Stati Uniti hanno sull'Occidente, che ciò include naturalmente anche e soprattutto l'Italia, che per ragioni geopolitiche dovute alla Seconda Guerra Mondiale è effettivamente abbastanza sottomessa al potere degli Stati Uniti, che viene esercitato esattamente in questo modo. E poi sappiamo che c'è un altro caso famoso, sempre italiano, quello di Francesca Albanese, che pure è stata esclusa dal circuito bancario, e quindi si è capito che la pressione economica fa molto di più della pressione pubblica, perché comunque diciamo le persone si sono giustamente rivoltate, ad esempio nei confronti di Banca Etica, proprio nel caso di Francesca Albanese e poi anche nel caso di Autistici Inventati. E però questa pressione evidentemente non è sufficiente, ci sono questioni ben più concrete che riguardano appunto i sistemi economici, che sono molto molto efficaci. Tralasciamo le accuse, sì, ci sono una serie di accuse che sono state mosse, che sono state inserite, ma non ne parliamo adesso, anche perché molte di queste non sono confermate, alcune sono addirittura false, altre non hanno ancora avuto un corso giudiziario. È evidente che non è questo il problema. Il problema è che si vuole silenziare diciamo delle voci non allineate, e lo si fa in maniera molto semplice usando questi strumenti e andando a criminalizzare non più solo gli atti che vengono compiuti, ma le parole, le relazioni, gli strumenti, le infrastrutture che rendono possibile il conflitto politico. Questo è tratto da Osservatorio Repressione. E poi leggiamo anche quello che dice supporto legale: è un salto di qualità nella repressione del dissenso. Siamo di fronte a una decisione politica e amministrativa che trasforma la fornitura di strumenti di comunicazione, privacy e autodifesa digitale in un elemento d'accusa. Il messaggio è brutale e va letto per quello che è. Per controllare chi parla si colpisce chi permette di parlare, per impedire il dissenso si tenta di distruggerne le infrastrutture. Eppure Autistici non era la prima volta che subiva una repressione governativa. Già nel 2004 la Polizia Postale aveva preso possesso in modo silenzioso del server. In quel caso era veramente un solo server ed era collocato in un posto specifico dentro le pertinenze del provider Aruba, che ha dato diciamo il permesso alla Polizia Postale di entrare e di prendere possesso di quel server, e poi per un anno intero di spiare tutte le comunicazioni che avvenivano. che sono avvenute in quell'anno. Dopo questa cosa, dopo questo problema, tutta l'intera architettura di Autistici Inventati è stata completamente ripensata, distribuita a livello geografico, ridondata, non più un server unico, ma tante macchine, una rete di macchine, il famoso piano R asterisco. Ebbene, diciamo che per tanti anni Autistici Inventati ci diceva che non avremmo dovuto consegnare le nostre parole e le nostre relazioni alle piattaforme commerciali, perché quelle piattaforme avrebbero potuto rivenderle, quindi c'era chiaramente un tema economico, però anche revocare la possibilità di farlo. Forse abbiamo pensato che erano delle paranoie di alcuni militanti. Mi sa che oggi invece abbiamo capito che non era così, ma è troppo tardi e dire io ve l'avevo detto lascia il tempo che trova. Questa storia naturalmente l'abbiamo voluta raccontare all'inizio di questo anno di Entropia Massima come diciamo elemento importante della trasmissione di tecnologia. Non potevamo che farlo durante quest'anno. Noi parleremo ancora di intelligenza artificiale e la declineremo sotto vari aspetti: il lavoro, la guerra, la scuola, i diritti, il clima, e magari proveremo anche a intersecare i nostri ragionamenti tra i vari assi tematici di Entropia Massima. E quello che tutta questa storia ci ha ulteriormente insegnato è che sì, internet è rotto, è sempre stato rotto, lo abbiamo sempre saputo, però dal 26 agosto ormai è ufficiale che è così. Dobbiamo cercare modi diversi di stare in rete digitalmente. Non vogliamo rinunciare a stare in rete digitalmente, vogliamo farlo però in maniera autonoma, per conto nostro, con strumenti autogestiti. E però per fare questo non è necessario, non è sufficiente solo sapere di tecnologia e avere una soluzione. Spesso negli anni ci veniva chiesto: sì, ma come faccio a fare questa cosa? Sì, ma dammi un'alternativa. Sì, ma adesso se devo fare questo, mi dici come si fa? Sì, certo, la persona tecnica può dare una mano, ma la cosa importante è che una comunità si senta da sola di fare uno studio su quelle che sono le proprie esigenze. Quindi approccio esigenziale, che cosa devi fare esattamente? Lo vuole fare, vuole imparare a farlo, vuole darsi degli strumenti per farlo, vuole autodeterminarsi e quindi vuole anche sporcarsi le mani. Non c'è verso. La comodità che ci danno gli strumenti del capitalismo della sorveglianza è chiaramente gigantesca ed è difficile rinunciarci. Ci sono anche le dipendenze che vengono create da queste comodità tante volte, quindi non possiamo fare neanche un discorso, come dire, clericale, no? da prete, no? Ne prendiamo atto, è così, chi più, chi meno, chi questo, chi quello, siamo tutti invischiati con questo sistema. Per il lavoro spesso è impossibile farne a meno, forse per le relazioni sociali qualcosa si può limitare, però certamente nella militanza non è più possibile essere leggeri. E quindi con questo diciamo messaggio noi proveremo a fare le nostre trasmissioni.
1: E quindi breve pausa, Balanesco Quartet, Pocket Calculator.

0: E allora sfumiamo il Balanescu Quartet perché abbiamo qualcuno in onda. Ci sei, comandante? Si sente malissimo. Pronto, pronto?
1: Mi sentite?
0: Oh, sì, forte e chiaro.
1: Anche... Io non vi sento.
0: Ah, bene, non ci senti?
1: Io non vi sento.
0: Ok. Non capisco perché. Rimetto un attimo di Balanescu. Pronto, pronto? Mi senti? Noi ci siamo tutti. Ti richiamo.
1: Mi senti? Un altro po'. Mi sentite? Balanescu.

0: E niente, riproviamo. Ci sei, comandante?
1: Ci sono, adesso
0: Eccolo.
1: Vi sento.
0: Benissimo.
1: Adesso vi sento.
0: Benissimo, non si capisce perché uno funzionava e l'altro no, perfetto, ci siamo.
1: Sento un po' bassi.
0: Un po' bassi, alziamo un pochino, eccoci
1: adesso
0: qui.
1: Adesso meglio.
0: Perfetto.
1: Benissimo. Buonasera a tutti e a tutti.
0: Eccoci qui. E quindi vai, parti con la presentazione di LSL...
1: Libera Scienza e Libero Stato.
0: Sì, mi stavo impicciando.
1: Innanzitutto mi scuso di non essere lì con voi, ma la salute mi ha tradito.
0: Gravissima mancanza.
1: Anche e perché quindi... una tosse furibonda che non si addice al fare radio.
2: Caro comandante, ci sto pure io, non ti preoccupare.
1: Meno male.
0: Bene, allora... dici di cosa parlerete tu e anche... chi ho davanti e quindi vai.
1: Beh, inizio io. Le idee ce ne sono molte, anche riprendere cose in sospeso dell'anno scorso. Per esempio, l'anno scorso avevamo, durante la fine, insomma, in primavera, cercato di, per esempio, di ricontattare il professor Carlo Rovelli, perché volevamo parlare di un bellissimo libro che ha scritto e di cui molto attuale, poi direi, ripartendo, e si chiama La cattiva coscienza dei fisici, quindi che parla appunto della storia delle bombe atomiche, penso un argomento attualissimo. Mi disse all'epoca che non aveva proprio tempo, quindi c'eravamo ripromessi che per la nuova stagione sarebbe venuto, quindi questa è una trasmissione che sicuramente con i tempi del professor Rovelli, quando può, riaffronteremo, anche per parlare di attualità, di come la scienza in questo caso è più che mai ingerente nelle situazioni geopolitiche internazionali, nei conflitti, perché gli sporacchi della bomba atomica sono ormai sempre più, diciamo, tangibili, ecco, più che sporacchi iniziano a diventare realtà.
2: Caro comandante, proprio ieri sera, non so se l'hai visto, c'era Rovelli proprio in televisione, intervistato a presa diretta sulla fornitura di bombe atomiche statunitense che dovrebbero stare qua in Italia tra Aviano e Ghedi, le due basi americane, cioè le due basi, ecco, una italiana e una, cioè, intervistavano proprio Rovelli che parlava del suo libro, quindi...
1: Professore me l'ha promesso, speriamo che torni, ecco, che ce la facciamo ad averlo in studio, in radio. Anzi, lo inviteremo proprio personalmente, l'altro non è venuto, se vuole venire, anzi, ci farà un grosso onore venire proprio in radio. Questo sicuramente è in cantiere. Poi ovviamente noi parliamo in Libera Scienza e Libero Stato, ormai parliamo di tantissimi argomenti che riguardano la scienza, le implicazioni tra la scienza e la società e la politica, le ingerenze economiche che la scienza ha negli interessi economici. Abbiamo fatto tante volte parlando di Covid, parlando di riscaldamento climatico, che parlando con te Lorenzo, ovviamente sì, certo, questo è un argomento che ritorna in auge in tantissime puntate, parlare di riscaldamento globale. Anche lì abbiamo un altro appuntamento in sospeso, perché una volta avevo cercato di contattare, scrivendo una lunga email al professor Mercalli, che gentilmente mi ha detto no, era proprio oberato di impegni, e quindi anche un altro ospite in sospeso che potrà venire quest'anno sarà per esempio il professor Mercalli. Altri aspetti, parliamo anche di hard science, come tutti sanno, e quest'anno mi era venuto in mente, insomma, anche fare qualche puntata, se ci si riesce, perché no, anche di filosofia proprio stretta sulla scienza, sulla fisica, cioè quindi parlare per esempio di come il metodo nella ricerca della bellezza nella natura porta a grandi scoperte, e quindi cercare di coniugare questa ricerca del bello nella fisica come metodo di indagine e di ricerca. Mi riferisco per esempio a un bellissimo libro che ho letto quest'estate, e di Paul Dirac, che è stato uno dei più grandi scienziati dei primi del Novecento, padre della meccanica quantistica, e lui sosteneva che la bellezza era proprio il metodo di indagine nella ricerca scientifica. È un aspetto molto interessante. Lui diceva che un'equazione, se non è bella, se non è elegante, se non è raffinata, non è vera. La sua famosa equazione lo dimostra, come tantissime altre equazioni di cui già abbiamo parlato, per esempio della relatività di Einstein, della famosa uguale mc quadro. Queste equazioni sono eleganti, sono belle, sono raffinate. Quindi studiare, andare anche a capire un po' qual è, perché c'è questa ricerca del bello nella scienza. Quando una cosa è bella, quando un risultato è elegante, tanto più elegante, tanto più bello, tanto più vero. Ecco, alcune puntate cercheremo di farle, di cercare di capire questo metodo di indagine. Quindi queste sono le cose che da qui a questi mesi che ci avremo di fronte cercheremo di portare avanti.
2: Un tema interessante, comandante, era, me l'ha fatto venire in mente Davide, rispetto al clima, no? Perché da gennaio, gli Stati Uniti si sono anche ritirati da tutte le convenzioni sul clima e proprio con un messaggio di Rubio, stavo rileggendo, quindi Rubio evidentemente è il portavoce di questa cosa. E questa roba sulla scienza, l'effetto o comunque la pervasività di un paese come gli Stati Uniti anche sulla ricerca scientifica, forse come tema da approfondire lo potremmo pure anche sia per la ricerca sul clima che su tutte le altre ricerche, perché a questo punto tra autistici inventati, tra il fatto che uno è inserito in un'organizzazione terroristica e scompare, tra il fatto che gli Stati Uniti ritirano la loro partecipazione all'IPCC, tanto per dirne una, ma a tutte le altre convenzioni sul clima, e decidono che il loro obiettivo è fare buchi e tirare fuori il più petrolio possibile per inondare, e quindi invadendo anche il Venezuela, come abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo pure detto, determina una, effettivamente alla faccia dei declinisti, determina una pervasività di questo stato su tutte le attività, e questa roba sarebbe interessante capire come si riflette anche sulla ricerca più scientifica che esploriamo noi. Perché se addirittura prevale negli Stati Uniti, per esempio, c'è tutta una lotta contro il tema, il tempo geologico, no? Viene negato a scuola, non viene insegnato il creazionismo, pensa un po'. Se questa roba è così fluttuante in relazione all'avanzata di quelle che si chiamano destre mondiali, sarebbe interessante capire come si riflette pure sulla ricerca scientifica in Italia. Che dici?
1: Certo, sarebbe proprio da approfondire, anche perché ci stiamo trovando di fronte a livello proprio di paesi occidentali, l'Europa, ma così soprattutto gli Stati Uniti, in cui ovviamente il ruolo dello Stato per quello che riguarda appunto la ricerca, le università, così come poi nella sanità, in tutto sta venendo sempre di più meno. Questo qua si riflette in un far prendere sempre più piede ai capitali privati, ai fondi, alle università private, a chi c'è i soldi di indirizzare, di finanziare determinate ricerche piuttosto che altre, proprio perché il ruolo dello Stato in queste cose viene meno. E quindi certo
2: Torniamo pure su questo, anche rivedendo un attimo, perché come hai nominato le università private, che effettivamente rispetto a quando avevamo fatto il manifesto della libera scienza ci hanno avuto una proliferazione notevole, e quindi muovono pure capitali sulla ricerca. Vabbè, io passerei la parola, comandante, se siete d'accordo passiamo la parola alle altre due trasmissioni di Entropia.
1: Certo, chi è il prossimo?
2: Vediamo qui. Facciamo una piccola pausa musicale mentre fanno pari e dispari, oppure vabbè, carta contro forbice.
0: Sì, e vediamo.
1: Diablo. Tanti baci, comandante. Io rimango in ascolto, se volete mi potete richiamare, tanto sto ascoltando la trasmissione.
2: E meno male, che vuoi fare lunedì sera dalle 8 alle 9?
1: Ma niente, febbricitante con la tosse.
2: Che altro vorrei, ma anche se stavi bene, che vuoi fare? L'appuntamento fisso di tutta la nazione.
0: Esatto.
2: Va bene, tanti baci, ciao.
0: Ciao. Qui c'è Diablo Swing Orchestra, Velvet Embracer.

0: torniamo in voce, ma passando la parola a
1: ed eccoci, bentornate e bentornati tutte e tutti. Sono molto felice di ritrovarvi qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Un pensiero soprattutto alle persone che ci stanno ascoltando in condizioni di privazione della propria libertà personale. Antropologica quest'anno prima di tutto trasmette da Roma, e questa è già una novità, perché non so se chi ci ha ascoltato ricorda che lo scorso anno invece siamo state piuttosto oltre Alpe, quindi siamo tornati a Roma e quindi trasmettiamo da qui in netta continuità con le trasmissioni dello scorso anno e con tutti i pensieri e le riflessioni fatte lo scorso anno, vale a dire la multidisciplinarità. Quando Antropologica è iniziato, ormai io direi 3-4 anni fa, forse 3, forse qualcosa, sì, forse qualcosa di meno, forse un 3 anni fa, sì. C'è stata una prima annata in cui ci siamo dedicati più proprio a che cosa fosse l'antropologia, a che cosa si dedicava questa disciplina, un po' la scoperta proprio della disciplina. Poi anche una cosa che abbiamo tenuto molto è cercare di capire come si poteva applicare, che cosa ci potevamo fare, ci si poteva mangiare, innanzitutto si poteva essere antropologi e antropologhe che con questa disciplina ci mangiavano, in qualche modo aiutavano le persone, i contesti che osservavano, non soltanto per rifletterci accademicamente, intellettualmente, ma anche per capire come il proprio lavoro avesse poi delle ricadute su chi osservavano, su chi studiavano. Questo è sempre stato, sempre no, ma da un certo momento storico in poi è stato invece un punto di rottura importante con l'antropologia, con tutta la storia precedente che è stata molto invece affiliata fin dagli esordi della disciplina ai contesti coloniali. E quindi, ma prendendo ovviamente poi le distanze da molte decadi, arriviamo quindi all'oggi, quindi a parlare di un'antropologia che è un'antropologia meticcia. Abbiamo parlato molto soprattutto di antropologia medica, di sistemi di cura, di saperi e poteri di cura e di come questi saperi e poteri di cura attraversano mai neutralmente i corpi degli altri e delle altre, soprattutto spesso i corpi razzializzati, i corpi privati di diritti, di tutta una serie di diritti. L'anno scorso ci siamo concentrati molto sui diritti, sul diritto alla salute, abbiamo riflettuto con e sui corpi di donne e di uomini migranti o con background migratorio, vale a dire ancora purtroppo spesso considerati migranti anche risiedendo da molte decadi poi sui nostri territori europei, e quindi che cosa significa proprio sul significato di essere una persona considerata o meno migrante, perché priva di documenti di soggiorno, priva della possibilità di attraversare, di sostare, di risiedere in un certo territorio, privi della residenza, privi del domicilio e quindi anche senza diritto, soprattutto senza residenza, alla salute pubblica e servizio sanitario nazionale. Ecco, tutto questo ci ha attraversato, ci siamo occupati di corpi delle donne nell'ambito di sistemi, sempre dei sistemi di cura tra Italia e Francia, di corpi razzializzati, di corpi soprattutto di corpi che hanno subito violenze, che non hanno fatto ovviamente esperienza di violenze, perché le violenze sono subite, non si fa esperienza delle violenze. E in particolar modo ci siamo occupate e occupati di violenze ostetriche e abbiamo analizzato come queste fossero legate quasi sempre a persone che si trovavano in importanti condizioni poi di deprivazione alloggiativa, materiale, sociale ed economica, persone prive o deprivate dei propri nuclei familiari e delle proprie reti sociali di sostegno. Ci siamo occupati, sempre restando sulla cura, di donne che si prendono cura, di donne che indipendentemente dall'età lavorano nelle case, soprattutto di mi faccio riferimento a un ultimo studio che abbiamo analizzato, quindi di case di famiglie italiane, prendendosi cura dei nostri anziani e delle nostre anziane, con tutto ciò che significa essere migrante in Italia e prendersi cura di persone anziane che provengono da altri contesti socioculturali, con tutto un background anche di strutture familiari, di relazioni familiari, di poteri all'interno della famiglia. Ma quando parliamo di relazioni di cura all'interno della famiglia non ci siamo soltanto rivolte alle donne migranti, abbiamo anche pensato alle figure femminili, soprattutto che in ambito familiare sono spesso incaricate degli ure, direi, dell'onere appunto di prendersi cura di, quasi dando per scontato questo ruolo dato in seno alla famiglia dalla nascita, sessualmente e dal punto di vista del genere femminile, quindi mai ripensato, mai riflettuto in seno alle famiglie. Ci siamo occupati di donazione d'organi, di cosa significa di dono d'organi e di donazione d'organi, quindi di questo doppio contenitore semantico, quindi di che cosa spesso ha significato questo contesto, soprattutto in una ricerca in Toscana. Abbiamo anche accennato a una bella ricerca che è stata fatta nel contesto di La Seine-Saint-Denis, contesto che ultimamente è balzato all'onore delle cronache per tutt'altra ragione che seguiremo, cercheremo di seguire anche con antropologica, e quindi mi sto ovviamente riferendo alla rivoluzione agita in questo momento dalle studentesse e dagli studenti dei licei francesi, rivoluzione che è partita però dalla Seine-Saint-Denis. Ci siamo occupati, quindi lasciando a un lato la donazione d'organi, ci siamo occupati anche di antropologia e malattie infettive, quindi che cosa significa essere persone portatrici di malattie tropicali neglette. Ci siamo occupati di strongyloides, ci siamo occupati di schistosomiasi, ci siamo occupati di capire come funzionava l'accesso alle cure e quali erano gli immaginari dietro l'essere affetti da una zoonosi, perché poi di questo si tratta, quindi microorganismi che entrano in varie parti del corpo in certe condizioni, sia climatiche sia socio-geografiche, e che danneggiano seriamente l'organismo se non ci sono appunto delle cure adeguate, se le persone non possono accedere ai servizi di salute, e soprattutto se i servizi di salute, spesso trattandosi, come lo dice anche il nome, di patologie, malattie tropicali neglette, non sono in grado di provvedere subitaneamente a una diagnosi effettiva, perché non sono malattie endemiche. E abbiamo parlato anche molto di tubercolosi, quindi di che cosa significa ammalarsi oggi di una malattia che abbiamo visto anche da una ricerca condotta sia in Italia sia in Francia, soprattutto in Francia, sul territorio francese, manca attraverso molta letteratura. Il senso comune vuole che sia una malattia dimenticata, una malattia terminata, una malattia ormai più inesistente, che coinvolge soltanto certe fasce di popolazione. Ebbene no, la tubercolosi vive e vegeta fra di noi, è un batterio importante, presente, di alto, di facile contagio, e quindi ecco, ci siamo occupati anche di questo. Ovviamente la malattia, quando parlo dell'antropologia, quindi di una scienza sociale che si occupa di batteri e di microorganismi, lo fa, e mi riferisco, così come quando si riferisce e si dedica ad analizzare la donazione d'organi, lo fa sempre cercando di comprendere in che modo l'essere umano si relaziona a questi microorganismi, si relaziona quindi a queste zoonosi, a questi batteri, ad altri corpi, al proprio corpo, quando parliamo di donazione d'organi, e soprattutto quali sono i meccanismi e le strutture di potere che provengono appunto dai sistemi di cura, che danno la possibilità o meno di accedere a una serie di appunto di cure, di farmaci o meno, creando poi delle profonde disuguaglianze in base alle zone, ai contesti socio-geografici di provenienza. Ecco, antropologica non smetterà di occuparsi di tutto questo, sceglierà ogni volta, individuerà dei contesti da analizzare, da aprire, da sviscerare, insieme a compagni e compagni, colleghe e colleghi, che minuziosamente e con molta difficoltà e con molta complessità, mettendo il proprio corpo spesso in pericolo, perché chi si occupa di tubercolosi lo fa attraverso il proprio corpo, stando a contatto stretto, facendo interviste alle persone malate, questo accade spesso, quindi transitando anche attraverso i luoghi di cura spesso patogeni, E ecco, in quei contesti lì l'antropologia c'è e agisce ogni giorno e lotta con noi e insieme a noi.
0: Bellissimo. E l'antropologia, le antropologhe e gli antropologi che lottano insieme accanto a noi. E adesso quindi Ghetto Kumbes e Fue, un minuto di pausa e poi l'ultimo pezzettino piccolo di Entropia, la nuova stagione.

0: E questi erano i Ghetto Kumbé su Radio Onda Rossa. Sono le 20:58, quindi teoricamente avrei 2 minuti. Sarò molto breve, ma in effetti per presentare i temi di Emergenza Zero, insomma, rimarremo molto sulle tematiche che abbiamo affrontato l'anno scorso e gli anni precedenti rispetto all'idea di concentrarsi un anno su fenomeni vulcanici, uno sui sismici, uno su alluvioni e rischio idrogeologico. Diciamo, ovviamente poi comunque si seguono gli eventi, anche se l'abbiamo sempre detto che non ci piace agire in emergenza, e quello che vogliamo promuovere è comunque la cultura della pianificazione, della programmazione, anche se appunto in questo periodo, come già detto, anche poi ritorna in tutti i campi, l'impatto del cambiamento climatico è sempre più evidente, è sempre più impattante, appunto, e quindi i fenomeni naturali, ma anche se in realtà lo diciamo, anche io, ad ogni autunno sembra che ci sia un inasprimento di questo, dei fenomeni, soprattutto ovviamente idrogeologici. Però ci ricordiamo quello che è successo quest'estate in Nepal, quando il 26 agosto, appunto per il crollo di gran parte di un grande volume di ghiaccio e roccia, ha portato alla perdita di circa 1.400 vittime accertate, ma i dispersi sono stati 5.700 circa, ovviamente. E poi proprio adesso, ultimamente, in questi giorni, altre alluvioni e altri dispersi, ma non solo in Nepal, questo anche in Spagna e Francia. E anche abbiamo sentito di crolli sulle Dolomiti, cose che sì, sono sempre successe, ma non con questa frequenza e con questo impatto. Ed è ovvio che vedere anche le immagini delle montagne, dei ghiacciai prima innevati, ma facendo solo proprio un confronto fra le date, cioè alla stessa data e anche attuale di ottobre, vedere il Cervino imbiancato e vederlo completamente spoglio quest'estate, in questo periodo, fa molta impressione. E quindi sì, senza dubbio parleremo di rischio idrogeologico, parleremo ovviamente di fenomeni vulcanici, come abbiamo sempre fatto, seguendo molto quello che sta succedendo ai Campi Flegrei, e troveremo e parleremo ovviamente di come la popolazione, soprattutto ai Campi Flegrei, si sta muovendo, quello che è successo, come già tante altre volte questo è passato da questi microfoni recentemente, se non sbaglio la scorsa settimana o quella prima, alle nuove mani sulla città, quindi con un'interessante intervista che ha descritto bene come si sta vivendo la situazione ai Campi Flegrei. E quindi sì, senza dubbio, guardare i fenomeni dal punto di vista geologico, scientifico, per cercare di capirne i meccanismi e di analizzarli, ma anche e soprattutto in realtà vedere qual è il rapporto fra fenomeni naturali e noi che li abitiamo, e che abitiamo i luoghi dove la natura si manifesta. E quindi poi ovviamente anche di sismi parleremo, e terremoti, e quest'estate anche su questo ne abbiamo già parlato del Venezuela, ma ne riparleremo, perché ne abbiamo parlato proprio a ridosso e quindi con pochi elementi, e soprattutto ne andremo anche lì ad analizzare la risposta, la risposta organizzativa, la risposta della comunità e del governo, e quello che è successo poi a poca distanza temporale, il 10 agosto, mentre appunto il Venezuela, terremoto di in Venezuela si è verificato il 24 giugno, mentre quello in Colombia il 10 agosto, e è stato, diciamo, con un impatto inferiore, ma senza dubbio anche questo è stato molto, è stato risentito veramente in una regione vastissima, con meno vittime sicuramente di quelle del Venezuela, però tuttavia con sempre centinaia di migliaia di sfollati, qualche centinaio di vittime, mentre quello del Venezuela, i dati, ci sono pochi dati ufficiali perché vengono riportate intorno alle 6.500 vittime, ma non vengono forniti dati sui dispersi, e comunque anche qui stiamo sui 23.000 sistemazioni in accampamenti temporali, quindi anche andare a vedere come è stata organizzata poi l'emergenza. E senza tralasciare anche, spero che sarà una delle prime puntate, invece la geologia nella letteratura, nei film e nell'immaginario. E quindi direi che io potrei aver chiuso anche su questo, sul quarto asse della asse anima, pilastro, piolo, quello che sia, della trasmissione Entropia Massima. Siamo sempre più entropici perché si spazia, si aggiungono cose, si arricchiscono comunque ovviamente, ma direi che abbiamo riraccontato chi siamo e cosa facciamo e dove andremo.
1: Ascoltateci il lunedì alle 20 come sempre, su queste frequenze,
0: o 20 e qualcosa, forse ci sarà forse
1: qualche aggiustamento di orario, tra, diciamo massimo 20:15, dai,
0: esatto, tra le 20 e 20:15, ma vedremo. E comunque siamo
1: potete
0: qui.
1: Sentirci anche scaricando il podcast che pubblichiamo sempre sul sito, cosa che faremo anche questa sera,
0: e ci stanno anche tutte ovviamente le puntate precedenti, e di scriverci anche,
1: scriveteci ondarossa@ondarossa.info,
0: e salutiamo tutte e tutti, e soprattutto come sempre chi ci ascolta privata e privato della propria libertà personale. E quindi un saluto da Emergenza Zero,
1: Estrattivismo dei Dati,
2: da Antropologica.
3: Ah, facciamo questa cosa, è da Libera Scienza e Libero Stato, questa roba è proprio da radio, non lo so, Faber Cucchetti.
0: Qualche era nome assolutamente programmato, meno male, vabbè,
3: no, infatti bellissimo,
0: non la faremo mai più.
3: Buonasera,
0: va bene, vi lasciamo con
3: adesso come minimo dobbiamo mettere la fine delle trasmissioni, quella no, di quella nostra, insomma.
0: Benissimo, a lunedì prossimo, e vi lasciamo con la compagnia automatica,
3: ciao.
0: Non è vero, questi sono sempre Ghetto Gumbè, ma ce l'ascoltiamo e poi mettiamo l'automatica.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

5 ottobre del 2026. Anche per questa sera, come ogni lunedì che si rispetti, inizia Disorder. Spazio che va a chiudere dunque la giornata di questo lunedì. www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci anche mediante il web. Su web, oltre le preziose notizie, ci sono anche le varie modalità per sottoscrivere per questa realtà completamente autogestita ormai da lontano 1977. I rapidissimi saluti prima di iniziare: abbiamo Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Anna qui a Roma, in Umbria c'è Maya, Simone Scalisi di Audio Chaos, Sara Boia a Berlino.

Un saluto a Mara Lasi di Calitis dalla Sardegna, Marco Menazzi, Come With Me e Carbocroma. Carbocroma poi saluto nell'interezza il progetto di Electrogoth friulano, se non ricordo male, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Davide Mastrullo di Canglore e My Last Rodeo, il medico della peste. Tiziano Zero Farinacci, un saluto a Crur, Hans Bracovic e Tamara La Paglia qui da queste parti. Doriana Panico invece in quel di Taranto.

graditissima la presenza anche di Giovanni Lisi Silvestri, storico progetto ESO Industriale, ricordis Cinti Serpente, un progetto pugliese. Invece noi iniziamo dall'Emilia Romagna, ultima fatica per Ataraxia, Saifiro de Fer, un album di folk oscuro con delle declinazioni decisamente medieval, con l'aggiunta, per arricchire il suono, anche di cornamuse e fiati, diciamo etnici, soprattutto di celtica memoria. Si apre con Alabaster e poi ci ascolteremo Bryn Wynn.

C'è tanto di danza celtica, di danza medievale, c'è anche della marzialità, soprattutto a livello percussivo, ovviamente, che va ad irrobustire questo Saphira de Fer, un ultimissimo album uscito per la Circle Music, un'etichetta greca, attraverso la quale hanno inciso gli ultimi tre lavori, concepiti come trittico a livello di tematiche. La splendida voce di Francesca Nicoli. E al momento il gruppo si compone, credo, di Giovanni Pagliari e Vittorio Vandelli. Ho un particolare affetto verso questo gruppo perché sono venuti anche un paio di volte a suonare a sostegno di Radio Onda Rossa in quel del Forte Frenesi.

Salutiamo Dada Sinok da Milano, Sara Boy, non mi ricordo se già l'ho salutata, ma comunque lei ci sta ascoltando da Berlino, questo è poco ma sicuro.

Veniamo qui a Roma e lo facciamo con Angie, una nuova realtà romana abbastanza eclettica e variegata nella propria produzione musicale. Noi abbiamo privilegiato il lato più, come dire, inerente e compatibile con le tematiche musicali di Disorder, e quindi Angie l'abbiamo ascoltata con un album 1996 dal mood gotico, e adesso invece ci spostiamo su un paio di tracce, diciamo electrogoth. Si possono ascoltare ed apprezzare anche attraverso il suo canale YouTube, abbastanza semplice da cercare, appunto, come Angie. Ci ascoltiamo Liberami da queste catene e Vortici Neri.

E dunque abbiamo apprezzato in queste settimane le varie proposte sonore di Angie, progetto romano al femminile, canta e compone completamente tutto da sola. E abbiamo questa sera privilegiato l'aspetto più elettro rock attraverso Liberami da queste catene e vortici neri. C'è del materiale su Bandcamp, ma anche il suo canale YouTube. Allora, rimaniamo a Roma, anche qui andiamo un po', come dire, a conoscere una nuova realtà dal nome My Last Rodeo, che affronta il rock invece in maniera abbastanza diversa rispetto ad Angie, giacché i rimandi, almeno io ho percepito ciò, sono quelli del noise dei Sonic Youth, ma non solo. Quindi vi preannuncio una realtà per le mie orecchie molto molto interessante, e mi auguro che all'ascolto possa avere le mie stesse vibrazioni. C'è Davide Mastrullo, vecchia conoscenza e ascoltatore di questa radio,

e li andiamo a conoscere con l'omonimo EP dello scorso anno. Proprio un anno fa esatto usciva questo EP, My Last Rodeo, che si apre con J-Buck e poi ci ascolteremo

grande, grande progetto all'esordio dal nome My Last Rodeo. Le cortine chitarristiche noise tra Sonic Youth e, per chi se li ricorda, My Bloody Valentine, sono dei rimandi che mi sono ritornati nel cuore. Un EP del 2025 dal quale abbiamo estratto J Buck e Cochran, e vado a leggere i meritevoli componenti di questo gruppo. Abbiamo, appunto, l'abbiamo detto e salutato, Davide Mastrullo, basso e backing vocals, Andrea Lupatelli alle tastiere, Paolo Miceli, questa volitiva voce, Fabio Restifo alla batteria, Federico Vignale all'altra chitarra, ottima chitarra. Due brevi lavori al loro attivo, spero in cuor mio finalmente un album, perché credo che ne vedremo delle belle per questo progetto che noi continueremo a seguire. Intanto vi invito ad andare su Bandcamp e godervi il materiale per adesso presente. Salutiamo Nicola Locci di Stigmate ed Hexagonal, Rosario Lizzo di Simon Dreams and Violet,

Saluto Hans Bakovic, che ci dice andare a una serata Dark Got Wave, ritrovarsi sul palco band che eseguono malissimo canzoni degne di un film di Rocky, e mi dice ogni riferimento è puramente voluto. Carissimo Hans, forse tu alludi al nostro incontro molto bello che c'è stato venerdì scorso qui a Roma, dove ci siamo goduti una serata con ombre e luci, aggiungo io. Magari Maestro Deo sarebbe stato meglio rispetto ad altri, ma tant'è.

E comunque altro materiale di My Last Rodeo, ce lo ascolteremo lunedì prossimo. Andiamo avanti, veniamo nella corposa parte elettronica del programma, che inizia con Buran, progetto sloveno con Prozorno Mesto, un album che esce per la Final Music di Gianfranco Santoro di Udine. E allora eccola qua, Super Sila, la quarta traccia Super Sila, che è la più lunga di questo lavoro del 2026. Buran.

L'intuito di Gianfranco Santoro della Funnel Music l'ha portato a farci scoprire anche questi Buran, Prozorno Mesto, album del 2026, un mini album in realtà. Dalla Slovenia Gianni Toplak e Giorgio Multineddu, che come dicevo lo scorso lunedì, di sloveno assai poco a giudicare dal cognome. Synthwave robotico e quasi dagli umori Kraftwerk in taluni frangenti e passaggi. Buran, ricordiamo, il primo spazioplano sovietico del programma, appunto Buran, un unico volo del 1988 senza pilota ed equipaggio a bordo, quindi un aereo, in apparenza un aereo, che andò nello spazio e che andò distrutto nel crollo di un magazzino, un hangar dove fu custodito all'epoca. Intanto Anna ci delizia una splendida gatta dal nome Eva, sdraiata per terra e non so se intenta se assorbirsi disorder, cosa probabile grazie alla sua padrona.

gli ultimi passaggi di questo Prozorno Mesto ce li godremo anche loro lunedì prossimo 22:17, già a metà del programma è andata via e quindi come duopo da qualche settimana a questa parte andiamo da Borzo Canada, talentuosi della Warp di Sheffield, tra i progetti miei preferiti di quella splendida realtà storica di IDM Ambient Techno.

Si chiama Inferno, ritornarti dunque con questo splendido lavoro dopo molti anni di assenza. Questa sera tocca The World Becomes Flesh e poi Blood in the Labyrinth.

down the

Ci sono mancati assai questi Borzo Canada. Dopo molti anni, più di 10, sono tornati con Inferno, capolavoro dove il quadro armonico è sospeso un po' tra emanescenza, la loro essenza così quasi diafana, che in realtà nasconde una sofferta ed elettronica psichedelia. Borzo Canada prende lo spunto, il nome, da documentari naturistici proprio di quella terra meravigliosa. Anche il prossimo lunedì ne godremo. Torniamo in Italia, progetto scintillante di dark wave electro, si chiamano Men Without Secrets, nucleo fondamentalmente romano, con Lino Monaco, Nicola Buono, e che mi ha reso anche dotto del fatto che in questo lavoro, in questo Saint Clock, partecipa soprattutto nelle parti chitarristiche Fabrizio Matrone di Matter, una vecchia conoscenza degli spazi del sottoscritto. Questa sera ci ascolteremo The Tower e

Non mi ricordavo. Figuraccia. Comunque, anche perché la copertina era scomparsa sotto le altre, quindi non mi ricordavo a memoria le scelte operate ieri nella preparazione della trasmissione. Dicevo, The Tower e Dancing Universe, eccoli qua, Man with Secrets.

le eleganti miniature elettroniche, dunque, di Men with Secrets, Donato Dozzi, Nicola Buono e Lino Monaco. Tre vecchie volpi della scena elettronica che si sono unite ed hanno partorito questo interessantissimo progetto. Due album al proprio attivo, questo è l'ultimo, Saint Clock, di quest'anno.

e la prossima settimana vedrai, vedrete, sentirete anche una realtà parallela, The Man with Secrets, dal nome NE21, ma ne parleremo appunto lunedì prossimo mentre noi andiamo avanti. Blush Response, un iperproduttivo musicista di origine cubana ma residente a Berlino, che ha anche bazzicato realtà del tipo Anzen. Questo è Rare Structures, un autoprodotto album, fondamentalmente una compilation che va a riprendere e a mettere insieme le tantissime tracce sparse qua e là in innumerevoli appunto compendi di musiche elettroniche. Ci ascoltiamo Puncture.

Ancora flash response per la gioia di Hans Bakovic. E ci ascolteremo un passaggio, un estratto, insomma qualche minuto di questa Scanate, sempre da Rare Structures.

E dunque abbiamo seguito il suggerimento di Tamara La Paglia, che ci rammentava appunto la passione di Hans Bakovic per Blush Response, e l'abbiamo accontentato. Due brani da Rare Structure, questa compilation del 2020. Una compilation lunga che ci terrà compagnia anche nelle prossime settimane. Per un ite produttivo talento, diciamo, d'origine cubana, che ha prodotto moltissimo e che si può trovare anche lui su Bandcamp.

0: E adesso andiamo dal grindcore di Bologna Violenta, un ultimo passaggio di questo oblomovismo, un interessante lavoro. E appunto ripreso le iniziali atmosfere tra il noise e il grindcore, il punk, il noise appunto. Quattro estratti brevi: La Luna, Wanna Be Satan, Mosche e Bestia Uccide Sangue Film.
1: Cari figlioli, si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà.

appello per la giornata mondiale dei lebbrosi. Nel corso di 10 anni, più di 350.000 malati di lepra sono stati curati di 5 milioni di persone. Una volta malati di lepra, sono oggi guariti. Non è una cosa magnifica? Sì e no. È una cosa odiosa, non è vero? Gli altri 10 milioni che soffrono, che sono mutilati e si disperano, mossi da un romanticismo sorpassato e invisibile, sono guariti. Guariti. Un lebbrosario non è luogo per una passeggiata. Il grande problema qui sono i topi. Le membra colpite dalla lepra perdono spesso la sensibilità. È così che la notte i topi ne approfittano. E non vi è mattino che un malato non si svegli con un piede sanguinante o un dito di meno.

emergere dalla società.

con l'ironia piuttosto noir di oblomovismo di Bologna Violenta alle 23.01 va a finire Disorder di oggi 5 ottobre del 2026. Spazio settimanale di gothic, elettronica, sovente neofolk e non solo. Questa voce tornerà comunque mercoledì prossimo con prove tecniche di trasmissione. Lì invece la dimensione sarà più nettamente industrial, dark ambient, noise. Quindi ringrazio tutti quelli all'ascolto fino ad ora. Una buonanotte ovunque voi siate. Un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. E ora finiscono le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa, che riprenderanno domani mattina intorno alle 8 con la rassegna stampa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Dietro, dietro, dietro.

Продолжение следует...

0: Я понял один. Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

colore, mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi

0: Radio Onderwasser, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
1: This is Blues Power.
2: Eccoci,
3: caro Spider.
2: Iniziamo già in ritardo di un 20 minuti, direi. Prima trasmissione.
3: Ci hanno catturato, Spider. Sono finite le ragazze, ti avevo detto basso profilo, non ti far vedere.
2: Invece no, mi hanno visto tutti. Tocca iniziare.
3: E si sapeva anche perché sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info, dove potete ascoltare questa diretta, anche se siete in streaming. Se non appunto dagli FM oppure dalla trasmissione di DAB dotata di Onda Rossa, e c'è scritto segue trasmissione a cura delle redazioni musicali, che saremmo io e te segue. Hai capito?
2: No, dobbiamo ancora riorganizzarla la turnazione delle trasmissioni musicali. È stata una bella esperienza.
3: Le vacanze, sì, ottimo. È stato meravigliosamente.

0: Ebbene, la sigla è finita. Ci vorrebbe qualcosa da mettere, eh?
1: Dobbiamo mettere una sigla più lunga.
0: Sì, invece a me piace questa qua.
1: Insomma, siamo qui. Sabato pomeriggio in genere, insomma, apriamo questi microfoni anche per dar voce a quello che succede in città o altrove, manifestazioni, iniziative di sorta. Non credo che ci sia oggi niente da ospitare, né nessuna iniziativa, vero Spider?
0: Ma mi pare che controlliamo.
1: Ho anche studiato un po', mi sembra, no? Quindi siamo soli, fateci compagnia, magari con una telefonata ogni tanto, se mi fa 06 49 17 50.
0: Vabbè, io così, per non saperne leggere né scrivere, mando questa qua che ho trovato al volo. Modern Jazz Quartet Vendome.